0: sempre comportato come... come ancora gli diceva.
1: Il papà, scomparso nel 2010, era stato sindaco di Samarate. Ieri la comunità sotto shock si è raccolta in preghiera.
2: È un bravo ragazzo di una brava famiglia. La chiesa per il rosario ieri era strapiena, anche di tanta gente così commossa, che si domanda chissà perché succedono queste cose. Uno che ha fede dice tutto ha un significato, però per tutti è una bella botta, ecco.
1: Mirko Bertellini, in carcere a Busto Arsizio, è accusato di omicidio volontario. Sulla sua macchina c'erano un grosso sasso e un coltellino. Il sospetto è che volesse fare del male anche alla ex compagna.
3: Campi Flegrei, accertamenti che proseguono sulla messa in sicurezza dei costoni e sull'utilizzo dei fondi, contestato al ministro Giuli, che è arrivato per un sopralluogo dello stato dei beni archeologici. Fabio Forlano.
4: Vigili del fuoco al lavoro sulla facciata del condominio già lesionata dopo le scosse dei mesi passati e adesso a rischio crolli. Le richieste di intervento sono decine, 540 quelle ancora in coda. Sul campo lavorano 19 squadre, la metà arriva da fuori regione. Campi Flegrei, giorno 3, dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più potente di questa crisi bradisismica. A Pozzuoli, crepe e calcinacci appaiono a ogni angolo di strada. Nel complesso di case popolari, in via Artiaco, le persone sono esauste. L'ordinanza di sgombero permetterà di accedere a contributi e sistemazioni alternative, fuori però dalla zona rossa. Ma gli abitanti vogliono sapere cosa ne sarà delle loro case.
5: Le istituzioni non ci sono. Si sapeva che poteva nascere questa situazione.
4: Il ministro della cultura Giulia arriva per un sopralluogo all'anfiteatro Flavio. Cittadini e attivisti chiedono a gran voce che l'emergenza abitativa venga prima di tutto il resto.
6: Noi siamo qui innanzitutto per testimoniare vicinanza alle popolazioni colpite dallo sciame sismico. Come esponenti di governo il mio primo compito è questo.
4: Nel frattempo la Procura di Napoli sta acquisendo documenti per far luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni. Al momento però non si ipotizzano reati né ci sono nomi scritti nel registro degli indagati.
3: Estratta la quarta vittima dalle macerie della palazzina che è crollata a Messina, primi interrogatori inoltre per le persone indagate proprio per il crollo. Antonella Gurrieri.
7: Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 15.
8: Quanto dista il ritrovamento da quello che voi avevate pensato potesse essere il luogo?
7: Siamo nel raggio di una decina di metri.
8: Dopo il ritrovamento ci sono volute ore prima di riuscire ad estrarre il corpo di Sara Leone dalle macerie. La donna, che al momento del crollo si trovava al terzo piano del palazzetto del Rione Pistunina, è rimasta intrappolata sotto tre strati di solaio. Adesso si cercano gli ultimi due dispersi, Santino Magazzù e il collaboratore domestico cingalese.
9: Sarebbero dovuti essere vicini queste altre due persone alla signora?
10: Sicuramente il cingalese sì. L'altra persona è un po' più difficile da capire dove si trovava.
7: Teniamo presente che siamo nel primo pomeriggio, le abitudini delle persone erano quelle di fare un riposo pomeridiano, quindi potrebbero anche essere sorprese nel sonno.
8: E intanto il comando dei carabinieri di Messina Sud si sono tenuti gli interrogatori di due dei tre indagati nell'inchiesta aperta dalla procura, quello di Alessandro Panarello, amministratore della società che aveva preso in affitto il locale per realizzare il mini market, e di Pietro Leone, parente dei proprietari. Presto verrà ascoltato anche l'imprenditore edile incaricato dei lavori di ristrutturazione, Pasquale Dalì, al momento ricoverato al Policlinico di Messina.
3: Una nutrita folla ieri a Sant'Ambrogio ha voluto porgere l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi, scomparso a 96 anni sulle notte di Io Vagabondo. L'abbraccio dei fedeli e dei molti che conoscevano il sacerdote per anni in prima linea nella lotta alle tossicodipendenze. Donatella Negri.
11: Era la sua canzone preferita. Lui, vagabondo per le strade più impervie, è stato accompagnato così dalla voce dei suoi ragazzi alla casa del padre. Ora Don Antonio Mazzi riposerà accanto all'abbazia di Maguzzano, nel Bresciano, nel cimitero dell'Opera Don Calabria, la sua famiglia religiosa.
12: Un saluto dalla curva sud del Mena. Grazie, Don.
13: Lui vorrebbe il meglio per noi e lui è già il nostro meglio e vivrà sempre nella nostra memoria e dentro di noi, e noi continueremo a fare il suo esempio per tutti noi.
14: Era unico e raro, non si può dimenticare.
11: Bisogna andare avanti adesso.
15: Sì, andremo avanti in suo nome.

0: La Basilica di Sant'Ambrogio gremita all'inverosimile. Don Antonio, un Vangelo vivente, l'ha definito nell'omelia superiore dell'opera Don Calabria. Ci ha insegnato il coraggio del Vangelo con le scarpe sporche e lacrime. Sulla bara, accolta fra gli applausi, un girasole, simbolo di luce, quella luce che tutti i suoi ragazzi delle comunità Exodus ricordano nei suoi occhi. È toccato a Cristina, sua storica collaboratrice, a dargli a nome di tutti nella Basilica, con i gonfaloni e le corone ufficiali, a consegnargli quell'ultimo ciao, con una promessa. Restiamo qui a camminare su strade impossibili.
1: Dylan Dog compie 40 anni a Roma, a ottobre, la sua storia al Teatro Eliseo, sul palco, solo una delle iniziative che riguardano questo personaggio, Antonio Sgobba.
2: In 40 anni non era mai successo. L'indagatore dell'incubo arriva a teatro. Dylan Dog Horror Show andrà in scena a ottobre a Roma all'Eliseo con la regia di Walter Malosti. Uno spettacolo per celebrare il compleanno del personaggio creato nel 1986 da Tiziano Sclavi.

0: perché il fumetto d'avventura, diciamo Bonelli, era soprattutto frequentato da lettori maschi.
1: La festa per il quarantennale culminerà il 26 settembre, in quello che era stato il giorno dell'uscita dell'Alba dei Morti Viventi, il primo storico numero disegnato da Villa Estano. In edicola arriverà prima che sia l'alba e sarà un'edizione speciale.
0: Presentato con quattro copertine differenti, quattro copertine che saranno racchiuse in una busta e quindi non sarà possibile decidere qual è la copertina che si acquista questo mese, ma sarà letteralmente una sorpresa.
2: Il dolore di una madre che diventa la voce di tutti gli sconfitti. L'Ecuba di Euripide in scena Segesta, in dialetto siciliano, questa volta con musiche di Mario Incudine, Marcello Longo.
3: Che grida posso urlare? Per me, infelice, per la mia insopportabile, intollerabile schiavitù.
4: Il dolore di una madre, la rabbia.

0: 30 anni di lettere tra Edoardo De Filippo e il figlio Luca, un carteggio con molti spunti a cui è dedicata la Via dei Libri, curata come sempre da Loretta Cavaricci.
1: Sita parla, ma parla. Sita veca, ma veca. Si te chiama Ancelleca e chi steca, si tu.
2: Di lettere, un padre e un figlio, Edoardo e Luca, l'arte ma anche la vita. 10 anni dalla scomparsa di Luca De Filippo, il figlio Tommaso, insieme con l'archivista di famiglia Maria Procino, ci restituiscono una selezione di questo carteggio così prezioso, pieno di poesia. Una puntata speciale della Via dei Libri. Ogni lettera è una confessione reciproca, un modo per conoscersi e riconoscersi. Scrivete in questo libro quanto avete conosciuto e riconosciuto, magari anche in forma privata o inedita, i grandi Edoardo e Luca da questo lavoro di recupero della memoria. Tommaso?
3: L'abbiamo riconosciuto tantissimo, ho riconosciuto parti di mio padre, di mio nonno che mi erano state raccontate, di mio padre che ho vissuto in prima persona, ma devo dire che ogni progetto, ogni iniziativa che portiamo avanti che riguarda o Edoardo e Luca per me è un'occasione per scoprire un lato di loro nuovo. Questa è stata un'occasione un po' speciale perché si toccano argomenti e situazioni un po' più private.
4: Il bambino Luca si evidenzia proprio attraverso le lettere, perché come dice proprio in una lettera a Edoardo padre, dice: papà, oggi la maestra mi ha rimproverato perché è troppo allegro. Quindi Luca era così. Luisella, la sorella, invece era più scrittrice, infatti inventa delle filastrocche. Ma ciò che esce fuori, che ci restituisce Edoardo, è il suo lato poeta. Edoardo che è in giro con il teatro e che deve stare fuori dalla famiglia per tutta una serie di problemi, di debiti che ha dopo la compravendita delle macerie del Teatro San Ferdinando, racconta, no, crea delle favole per i bambini. Come il Palio di Siena, quando racconta il Palio di Siena, il freddo dell'Aquila, il raffreddore che lo tiene lontano. Quindi c'è questo padre, no, molto amorevole, molto attento ai suoi figli.
2: Che cerca di far partecipare chi è a casa alle sue cose.
4: E viceversa, perché poi è una famiglia felice, ecco, in quel momento.
2: E Luca che cosa chiede al padre? Come gli racconta? Ci sono delle pagine anche molto intime.
3: Sì.
2: Il modo in cui sta crescendo, i primi sentimenti, sì. La prima attrazione per il teatro, sì. Lontano però da Edoardo.
3: Beh, diciamo che il libro è un po' un'evoluzione sia di Luca che di Edoardo che del loro rapporto. Le prime pagine del libro sono dedicate appunto, come dice Maria, ad una famiglia, diciamo, quasi normale, felice. Poi, come tutti sappiamo, la famiglia ha dovuto vivere dei momenti difficili, in particolare Edoardo e Luca, che sono gli unici due rimasti dopo la scomparsa di Luisella e di Tea. Quindi si ritrovano padre e figlio a dover affrontare una vita dolorosa davanti a loro. E è un rapporto che sicuramente di padre e figlio, ma che si sviluppa con gli anni, e questo traspare molto dalle lettere che si scrivono, ha un rapporto anche di amicizia.
2: E ci riesce,
3: perché inizia questa corrispondenza speciale tra di loro.
2: Quando comincia a raccontargli delle prime emozioni, no? Per sì. Le ragazze, per
3: sì,
2: esempio.
3: Sì, come no, diventa un confidente quasi, anche a distanza, perché in quel momento Luca è in collegio, va in collegio anche per scappare a qualche, diciamo, tormento amoroso, anche per seguire un suo amico che venne bocciato e quindi Luca lo vuole seguire in collegio. Questo anche fa capire un po' che personaggio era Luca, fedele, attento, insomma.
2: Certo, è anche, diciamo, delicato in alcuni passaggi.
3: Sì.
2: C'è anche l'orgoglio di questo padre.
4: Sì, sì, molto, molto orgoglioso, e come diceva Tommaso, crea questo rapporto particolare grazie allo strumento lettera, grazie alla lettera, che è particolare perché poi nella seconda parte, in cui

0: Luca è adolescente, Luca riesce a parlare col padre perché c'è la lettera e il padre in qualche modo lo spinge verso la io ti stimo, no? Io ti rispetto, io ho fiducia in te.
1: Aspetto anche il prossimo momenti, racconto.
0: Il prossimo racconto, cioè, anche in momenti particolari.
1: Di continuità.
0: Sì, anche quando ad esempio, ecco, c'è un momento in cui Edoardo pone al figlio, lo richiama alla responsabilità e parla per la prima volta della tragedia che è accaduta, cioè della morte della figlia, della sorella, quando dal collegio arriva un richiamo, Luca non risponde, Luca non c'è, Luca non porta giustificazioni e quindi forse lo espelliamo dal collegio. In quella lettera Edoardo per la prima e ultima volta scrive: se tua madre fosse qui, ci divideremmo i compiti.
1: E poi c'è la poesia, perché sono lettere scritte con una forma di grande, diciamo, prestigio, no? Già da qui si vede di chi stiamo parlando, Tommaso.
2: Sì. Il titolo del libro è un passaggio di una poesia che Edoardo dedica a Luca. Le lettere hanno un loro senso poetico. Si può leggere anche una grande capacità di scrittura di Luca, in particolare in una lettera che indirizza ad Edoardo, dove quando in collegio racconta quello che vede al di là della sua finestra. Lui vive questo momento del collegio un po' come una prigionia in qualche modo, un po' come
1: un sacrificio,
2: non riesce in qualche modo ad ingranare alcune dinamiche. E da questa finestrella, diciamo, di questa sua, tra virgolette, cella, nonostante lui veda solamente palazzi, riesce a guardare oltre, a intravedere il mare, a sentirne il suono, a sentirne gli odori. Quindi sono lettere che hanno all'interno una sua poesia e ci fanno scoprire anche Luca scrittore,
1: certo.
2: Non solamente un Luca come lo conosciamo fino ad oggi, solo attore.
1: Grazie.
2: A voi.
0: Grazie a voi.

0: Ancora temporali al nord sulla parte più occidentale nella giornata di martedì, mentre invece sul resto del settore ci saranno pochissime nubi. Anche sulle regioni centrali la nuvolosità sarà generalmente scarsa, prevalente sarà il soleggiamento con qualche temporale pomeridiano tra Marche, Abruzzo e Lazio, sempre a ridosso dei monti. Come sarà una giornata di bel tempo al sud peninsulare, dove sarà molto più scarsa la probabilità di precipitazioni sui rilievi, mentre invece altrove splenderà il sole, come lo farà anche sulle due isole maggiori, dove ci sarà però una ventilazione leggermente più sostenuta da sud, che interesserà le coste meridionali sia della Sardegna che della Sicilia. Le temperature resteranno per lo più stazionarie, con valori che arriveranno ancora al massimo a 39 gradi.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Ceuta, la Spagna attacca l'Italia accusata di non saper gestire l'immigrazione. Tajani in replica, da inizio anno sbarchi calati dell'80%, oggi vertice europeo, sul tavolo la proposta di hub in Africa. Trump avverte, ultima chance per l'Iran, poi li distruggeremo. Teheran continua intanto a trattare con l'Oman per il transito a pagamento da Hormuz, giù il petrolio. Almeno 13 morti negli ultimi attacchi israeliani a Gaza. Hamas avrebbe accettato il piano americano, ma Tel Aviv insiste per il completo disarmo. Oggi colloqui a Roma tra Israele e Libano. Atteso in Consiglio dei Ministri la proroga dello sconto sui carburanti che scadrà il 6 agosto. Ex Ilva al via ai tavoli tecnici al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Italia nella morsa dell'AFA per tutta la settimana. Il Piemonte dichiara lo stato d'emergenza per siccità e incendi. Oggi allerta temporale in Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata. A Milano questa mattina l'ultimo saluto a Franco Baresi, bandiera del Milan, scomparso il 31 luglio a 66 anni, funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Ranews 24. Ancora il duello, lo scontro tra l'Italia e la Spagna, meglio tra il governo italiano e quello spagnolo, ad aprire i quotidiani con vista con vertice europeo in conference call tra i ministri dell'interno che si terrà questa mattina attorno alle 10. Per l'Italia ovviamente parteciperà Matteo Piantedosi. Il duello tra Spagna e Italia, titolo d'apertura del Corriere della Sera, prima pagina che vi proponiamo nella nostra rassegna stampa. Madrid attacca sugli sbarchi, la replica del Viminale con Meloni sono in calo, un duello sui numeri che però al solito raccontano realtà diverse. Basta scegliere quali numeri andare a vedere, perché la replica del Viminale riguarda gli ultimi mesi, questo semestre rispetto al precedente, un calo consistente, dice il Viminale, dice il ministro degli affari esteri Antonio Tajani, più del doppio degli sbarchi in Italia dall'inizio del governo Meloni rispetto a quelli in Spagna, la replica dell'esecutivo di Madrid. Oggi in tutto questo il vertice europeo voluto anche da Roma assieme alla Danimarca e altri paesi europei, von der Leyen a Sanchez, rafforzare le frontiere. Questa è l'apertura del Corriere della Sera, lo stesso tema è a centropagina, eccolo qua sul quotidiano La Stampa. La Spagna ci attacca, il vostro governo non è capace di gestire gli arrivi, noi sì, la replica con Meloni, sbarchi in calo, la ministra Robles, possibile organizzazione delle mafie, e lei, titolare della Dicastero della Difesa a Madrid, attacca Rabat, segnando anche una certa distanza su una linea più rigorosa nei confronti del Marocco dal primo ministro Pedro Sanchez. Migranti, nuova lite Italia-Spagna, i dati confermano l'inutilità del CPR, e questa è l'apertura del Domani che state vedendo in questo istante. Il governo spagnolo accusa Roma di gestire male i flussi migratori. Tajani e Piantedosi rispondono, con Meloni meno 60% di arrivi, i numeri smentiscono la necessità di nuovi centri dei migranti. E questa è l'apertura del Domani. Questo duello Italia-Spagna, che è anche l'apertura, eccolo qua, del Mattino, con Madrid che attacca sugli sbarchi, Roma ha fallito, è come dicevamo l'antipasto di quel che sarà oggi il vertice straordinario dell'Unione Europea dedicato a questi temi, al quale l'Italia si presenterà con una linea già nota, sfida di Meloni, hub fuori dall'Unione Europea, insomma fare del modello Albania un riferimento, dell'accordo con l'Albania un riferimento per il resto dell'Unione Europea. Siamo sul Giornale, oggi i ministri dell'Unione discutono la proposta italiana, centri nei paesi sicuri fuori dai confini con vantaggi economici e taglia ai dazi, verso la vittoria del modello Albania, uno smacco per le sinistre, per la sinistra e le organizzazioni non governative, questo è il titolo del Giornale. Altra prima pagina che vi vogliamo mostrare è quella, eccola qua, di Avvenire, che ci offre anche lo spunto per andarci a prendere la prima lettura di mattinata. Duello all'europea è il titolo d'apertura. Il governo spagnolo attacca quello italiano, Meloni insiste sui centri esteri di rimpatrio, ed eccola la nostra prima lettura, Pasquale Ferrara, proprio per Avvenire. L'epicentro di una faglia, l'epicentro della faglia è Ceuta. Ci sono periferie che rivelano la debolezza del cosiddetto centro e ne mettono a nudo le contraddizioni e le incongruenze. Ci sono periferie che sono in realtà degli snodi strategici, dei punti di osservazione privilegiati delle crisi globali. Ci sono periferie che si trovano sulle frontiere, sulle soglie, che in queste aree di passaggio e di transizione dimostrano la precarietà e l'arbitrarietà dei muri e degli steccati. Ci sono periferie che appaiono ai margini della grande storia e che in realtà di storia continuano a produrne ben più degli spazi orgogliosamente sovrani e definiti. Ci sono periferie che sono laboratori di politiche arcigne, ove si sperimentano nuove forme di controllo di popoli e persone. Ci sono periferie che sono metafore profonde della condizione umana, proprio quando vengono disumanizzate, reificate, considerate oggetto di una presuntuosa geopolitica e di un inesorabile nazionalismo. Tutto questo è Ceuta, vero e proprio epicentro della faglia internazionale mediterranea. Una frattura della politica mondiale assai diversa, sia chiaro, dalla incommensurabile voragine di Gaza, eppure egualmente e
tragicamente simbolica. Questo è l'antipasto, l'inizio meglio di una riflessione che poi si conclude così. A nord di quella linea, siamo proprio andati alla conclusione, ora è nato un fenomeno politico speculare, la chiusura mentale dell'Europa, la progressiva disillusione del suo capitale esemplare che rischia di trasformarla, ironicamente, in una periferia di scarso rilievo della storia mondiale. Non è tardi, ma c'è bisogno di una politica ariosa e coraggiosa, capace di elevarsi al di sopra del piattume delle rimigrazioni e delle invasioni immaginarie, dice Avvenire, capace di rischiare tutto, anche porzioni di consenso, per il vero valore non negoziabile, quello della dignità umana. Un auspicio che verosimilmente andrà disatteso, visti i termini con i quali oggi si prepara il vertice europeo e i toni con i quali ci si è arrivati, perché la solidarietà nelle note dopo la riunione degli ambasciatori c'è da parte dei paesi europei, c'è anche il sostegno e l'apprezzamento da parte di Ursula von der Leyen via lettera al governo spagnolo per aver risolto sostanzialmente nel giro di poche ore, pochi giorni la crisi di Ceuta. Dopo c'è un pezzo di Europa, quello numericamente maggiore, 22 paesi, che dice bisogna andare oltre quella linea del coraggio e anche andare in controtendenza rispetto all'auspicio che leggevamo, no? Che è quello che ci mostrava Avvenire. La lista degli hub in tre paesi africani, la proposta di Roma al Consiglio europeo, c'è una lista ristretta di tre paesi africani che l'Italia, col ministro dell'interno Piantedosi, porterà al tavolo del Consiglio europeo straordinario sui migranti, convocato su spinta di Roma e Copenaghen, Ruanda, Uganda, Ghana. Qui Giorgia Meloni, e non solo, vuole creare una serie di hub sul modello di quelli nati in Albania per l'identificazione e il rimpatrio di migranti clandestini. In questi tre casi sono stati già i negoziati sono già stati attivati da Germania e Danimarca. Palazzo Chigi punta a una gestione condivisa. Poi c'è una richiesta che guarda il contorno giuridico. Il titolare del Viminale porterà all'ordine del giorno una proposta, quella di attuare la dichiarazione di Chisinau, firmata tre mesi fa da 46 stati del Consiglio d'Europa. In cosa consiste? Nella revisione dei regolamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo. Per il governo italiano si tratta di adeguare il quadro giuridico internazionale alle sfide proposte dalla moderna migrazione irregolare. Tradotto, una gestione più rigorosa anche della concessione del diritto d'asilo e dell'accoglienza, essere più duri, più come dire, netti da questo punto di vista. Allora qua però va allargato il ragionamento, perché non è soltanto Italia-Spagna, perché col nostro paese ce ne sono altri 21, tra questi la Germania di Friedrich Merz, tra questi la Danimarca di Mette Frederiksen. E allora questi fratelli d'Europa, come li chiama il manifesto con questa sua prima pagina, qui vedete Merz, Meloni e Frederiksen, per l'appunto hanno una caratteristica abbastanza unica: tre famiglie europee diverse, radicalmente diverse, perché la prima ministra danese appartiene alla famiglia del socialismo europeo, è una socialdemocratica. Ai popolari europei appartiene ovviamente il cristiano democratico Friedrich Merz, ai conservatori, arrivando a quel mondo dalla destra italiana, appartiene invece Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Oggi il vertice d'emergenza dei ministri europei, per una emergenza che non c'è, perché è sostanzialmente rientrata a Ceuta, l'Unione approfitta di Ceuta per assediare Sanchez, stracciare il diritto d'asilo, deportare i migranti nei paesi terzi, è la linea Meloni, la maggioranza Giorgia, no? Il titolo dell'editoriale di ieri di Tommaso Cerno, che vuole la copertura di Bruxelles al flop dei centri in Albania. Questo è il racconto che fa il manifesto. Ci aggiungiamo quello del Giornale, con vista vertice europeo di oggi. Modello Albania, si diceva, Gianmichele Sin, una formula vincente e la fine del diritto di accoglienza. Ecco, no? Quella lettura più netta da legare alle attuali e contemporanee tendenze delle migrazioni, la dichiarazione di Chisinau prima citata. La rivoluzione non passa solo da Ceuta. Il Consiglio europeo, convocato oggi su richiesta di Italia e Danimarca e di altri 20 paesi,
europei è frutto di un lento ma radicale cambiamento d'atteggiamento nei confronti dell'immigrazione e della necessità di procedere più efficacemente al rimpatrio dei cosiddetti irregolari, con un giro di boa che inizia il 26 giugno con l'approvazione al Parlamento europeo del regolamento sui rimpatri dell'Unione, con una maggioranza che abbiamo definito Giorgia per l'appunto, perché tiene dentro i patrioti, i conservatori e i popolari, ma non i socialisti, e qua si dà una prima base giuridica comune capace di garantire il trasferimento dei clandestini in hub di ritorno, quello che all'inizio dovevano essere i centri in Albania e che in realtà poi non sono mai stati. E poi c'è questa posizione che è italiana, danese, tedesca e non solo, 22 paesi in tutto, di esternalizzare il tema, no? Hub in paesi extraeuropei, la short list di 3 paesi africani che si citava in precedenza. Ecco, c'è però un nodo che pone a chiusura di pezzo lo stesso Michael Essien: la stabilità dei paesi terzi resta l'incognita che più minaccia la svolta europea. Grazie all'arma ibrida dei migranti, i paesi extraeuropei scelti come partner preferenziali acquisiranno la capacità di condizionare o inficiare, come è successo in passato con la Libia e la Turchia, le nuove politiche antimigratorie dell'Unione, o di regalare a ONG e sinistra il pretesto per denunciare trattamenti contrari ai diritti umani. Però va detto che non è un pretesto: in Libia e in Turchia trattamenti contrari ai diritti umani ci sono stati e ci sono. Ancora una riflessione che vi proponiamo: Nathalie Tocci per La Stampa, la falsa invasione, l'assedio all'Europa, le destre inventano armi per dividere, la crisi è un pretesto, l'obiettivo è indebolire l'Unione Europea, Stati Uniti e Russia alimentano la disinformazione. Insomma, la crisi a Ceuta, di Ceuta, è apparentemente una crisi migratoria, ma dietro la schermata iniziale c'è la storia di un'Europa minacciata tanto esternamente da Mosca e Washington, quanto internamente dal nazionalismo, dall'estremismo e il suo intrinseco antipatriottismo europeo in primo luogo. I 60.000 migranti che hanno tentato lo sbarco in Europa dal Marocco attraverso l'exclave di Ceuta in Nord Africa rappresentano un picco di arrivi non visto dai tempi della crisi migratoria del 15. La narrazione che circolava nelle prime ore delle crisi metteva l'accento sulle lasche politiche migratorie del governo spagnolo, dove Sanchez ha regolarizzato 500.000 migranti e la Corte Suprema ha limitato i respingimenti di migranti irregolari giunti via mare. Tutto questo, va detto, c'entra nulla con Ceuta, perché lì non ci sono sbarchi, si va a piedi, perché è un exclave, cioè un pezzo di territorio spagnolo all'interno del Marocco. Di più, Ceuta è sostanzialmente fuori da Schengen, ha un regime speciale, e anche questo è un aspetto. E poi, oltre alle cause interne della crisi europea, ci sono quelle esterne. La versione farlocca della crisi di Ceuta è circolata immediatamente, spargendosi a macchia d'olio grazie all'amplificazione dei social, in particolare X di Elon Musk, delle dichiarazioni del presidente Trump contro la Spagna e dei troll russi. Che il mondo MAGA e il Cremlino siano in combutta per dividere l'Europa lo si è già visto sul teatro ucraino, ecco il bis, e il Marocco ha secondato la lettura falsa della crisi, in parte dati i rapporti stretti con Israele e l'amministrazione Trump, e forse in parte alla luce del recente viaggio di Sanchez in Algeria. D'altronde non è la prima volta che Rabat ha usato la leva migratoria nei confronti di Madrid, così come fanno regolarmente Tunisia, Libia, Egitto nei confronti dell'Italia, la Turchia con la Grecia e l'intera Unione Europea. Quanto ci diceva prima Gianmica Lessin, o meglio scriveva e che leggevamo prima Gianmica Lessin, c'è chi addirittura ipotizza che il Marocco, gli Israeli e gli Stati Uniti vogliono mettere pressione sulla Spagna affinché ceda Ceuta per aprire un corridoio in Europa che bypassi la sovranità spagnola, dando un colpo di grazia alle ambizioni di autonomia strategica europea. E qui che confluiscono le minacce interne delle destre in Europa e quelle esterne provenienti da Mosca e Washington. Esternamente l'obiettivo è dividere, indebolire l'Europa, rendendola terreno di conquista. Lo strumento più efficace per mettere a segno l'obiettivo è sostenere l'ascesa delle destre che antipatriotticamente si prestano a svolgere il ruolo di utili idioti di progetti imperiali altrui. E qua allora inseriamo una vignetta a proposito di come e quanto le destre, le ultradestre hanno cavalcato, stanno cavalcando quanto accaduto a Ceuta. Santiago Abascal, che va
a Ceuta con una dozzina di sostenitori, poco più, per dire che Sanchez addirittura andrebbe arrestato. I governi di destra europei, e non solo, abbiamo citato la Danimarca, che provano a far accogliere al balzo questa occasione per rilanciare le proprie tematiche più dure. Non serve il riconoscimento facciale, dice Mauro Biani, si capisce anche da lontano che sei uno sciacallo. Questa è la sua vignetta, molto netta e molto politicamente dura e sensibile, che vi abbiamo mostrato. C'è un'altra di vignetta molto dura e emotivamente coinvolgente, la apprendiamo dal Fatto Quotidiano e dalla matita di Vauro. Non solo Ceuta, rimigrazione, ci pensa il mare a riportarli a casa. E riportarli a casa, non in vita. Aggiungiamo qua le parole allora della nostra politica, iniziando da quel duello Italia-Spagna, no? Che è il titolo d'apertura di tanti quotidiani, che viene così raccontato e commentato dal ministro degli affari esteri Antonio Tajani, che di quel duello è uno dei protagonisti. Ovviamente capisco il loro nervosismo, sui migranti hanno fallito, Ceuta non è un fatto marginale, agire era un nostro dovere. Capisco, dice Tajani, il nervosismo spagnolo per la loro politica fallimentare sui migranti, ma noi abbiamo il dovere di proteggere i confini italiani, che sono fra l'altro anche 7.000 chilometri di confini europei, che riguardano anche altri stati e che sono dunque confini di tutta l'Unione. Noi siamo sempre stati solidali con la Spagna, siamo amici degli spagnoli, ma la loro politica su questo dossier non è perfetta, e noi i nostri passi li abbiamo fatti dopo un'attenta valutazione del Ministero dell'Interno. Ognuno, Italia, Spagna, fa la propria valutazione. Noi l'abbiamo basata su elementi oggettivi analizzati in comitati istituzionali competenti. E che fine faranno i 5.000 migranti subsahariani a Ceuta, che non potranno essere rimandati in Marocco? Dove andranno? Non è un caso che il governo socialista, socialdemocratico meglio, della Danimarca abbia condiviso per primo le nostre preoccupazioni insieme a tanti altri stati dell'Unione. Quello che è successo a Ceuta non è qualcosa di marginale, è un rischio per l'Unione Europea. La Spagna sta regolarizzando 500.000 stranieri irregolari e lo sta facendo senza aver condiviso questa scelta con altri partner europei, e non va bene. Ora addirittura si apprende che sono 1 milione le domande di regolarizzazione. Chi impedisce a queste persone di circolare liberamente nell'area Schengen? Nessuno. Se fossero regolarizzati sarebbero cittadini spagnoli a tutti gli effetti, con tutti i diritti. D'altra parte, in Spagna già vivono e lavorano da anni, insomma, questa storia, 500.000, il milione di domande, con Ceuta c'entra semplicemente nulla. Nella Spagna della maxi sanatoria, lavoro e diritti battono la paura. Questo è il racconto di Francesca Ghirardelli, proprio da Barcellona, una delle città spagnole dove tanti di questi lavoratori conosciuti, diciamo, legalmente, senza diritti perché irregolari, ora sperano di vedere accolta la propria domanda di regolarizzazione. C'è un'altra intervista altrettanto interessante e importante rispetto a quella di Antonio Tajani che vi segnaliamo, quella del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Sarà lui il protagonista del vertice europeo di oggi, perché a nome e per conto del governo italiano, quale ministro dell'Interno sarà lì a sedersi? A sinistra si considera positiva l'immigrazione irregolare, questa è una posizione che ha ovviamente Piantedosi. Chiediamo all'Unione di essere più rigorosa con certi stati membri, perché le loro decisioni hanno effetti su tutto il continente. Strumentale la polemica di Madrid, con noi gli arrivi crollati dell'82%. Il ripristino dei controlli alle frontiere pesa davvero sulla vita dei cittadini europei che attraversano i confini? Assolutamente no, dice Aflaminia Camilletti Matteo Piantedosi. Il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere è una misura che i paesi europei hanno attivato centinaia di volte nel corso degli anni. L'Italia, nel contrasto ai flussi migratori, ha sempre offerto e continuerà a offrire il massimo sostegno a tutti i partner europei, anche se siamo stati l'unici a sospendere Schengen davanti a Ceuta, che è sostanzialmente extra Schengen, lo ricordiamo, oltre a essere
oltre il confine spagnolo, o meglio dell'Europa continentale, perché è un exclave per l'appunto. Lo facciamo anche perché sappiamo bene, per esperienza passata, cosa significa essere lasciati soli di fronte a un massiccio afflusso di migranti e al traffico di esseri umani che lo alimenta. Davanti alle polemiche, premessa di Piantedosi, va comunque espressa piena solidarietà alla Spagna, che sta fronteggiando una situazione complessa. L'Italia ha già detto di essere pronta ad offrire il proprio supporto, però lo ribadiamo, è l'unica ad aver sospeso Schengen. Eliminando Schengen però del tutto verrebbe meno la stessa ragione d'essere dell'Unione Europea. La soluzione è l'opposto: l'Europa deve preservare gli Stati membri dalle difficoltà a contenere i fenomeni migratori. E poi ancora, c'entra nulla con tutto questo il fatto che a destra ci sia un nuovo rivale, cioè futuro nazionale, quindi Vannacci? Guardiamo i fatti: crollo dello sbarco, dei reati, crescente autorevolezza diplomatica dell'Italia, spread contenuti, aumento dell'occupazione. Insomma, su queste basi affrontiamo la competizione elettorale con la consapevolezza di rappresentare, dal punto di vista di Matteo Piantedosi, ovviamente, l'unica proposta di governo credibile a tutela dell'interesse nazionale. Ma poi, se Salvini chiederà appuntita al Ministero dell'Interno e dunque un rimpasto, che farà? Non mi occupo di ipotesi di rimpasto, dice Piantedosi. Ciò che conta sono le singole posizioni, non sono le singole posizioni, ma i risultati che la squadra di governo porta a casa. Ci aggiungiamo un'altra intervista a proposito di cavalcare il tema, rispolverando per certi versi anche la vignetta di Mauro Biani. Giuseppe Valditara, alto ministro in questo caso, all'istruzione: siamo al lavoro su una circolare per un tetto agli stranieri in classe, un limite al 30% di stranieri in classe, in particolare con riguardo alle competenze linguistiche. Bisognerà vedere se è realmente possibile, praticabile in determinate aree del nostro paese o in determinati quartieri delle nostre città andare in quella direzione, a meno che non si vogliano fare decine di classi per mantenere quella percentuale sotto il 30%, e questo è un aspetto del nostro racconto. Ci sono altre prime pagine però che volevamo mostrarvi nella nostra lettura dei quotidiani, che intrecciano un po' le sottolineature e gli attacchi interni ed esterni all'Unione Europea che evidenziava Natalie Tocci. Abbiamo detto della pressione migratoria, del mondo MAGA che si è attivato, dei social di Elon Musk e del Cremlino. No, questo anche citava direttrice di ISPI. Allora, qua inseriamo anche la polemica, l'ultima o verosimilmente la penultima, all'interno del campo largo: lo stop di Schlein a Conte, dopo le parole dell'ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle, che ha detto sull'Ucraina, sul riarmo si deciderà con primarie. Al leader 5 Stelle, che ha parlato di primarie per dire no agli aiuti a Kiev, la segretaria del PD replica: non funziona così, e con ABS ribadisce: prima il programma condiviso, poi il voto sul candidato premier, e Renzi dice: si scelga presto. Questo è il titolo di Repubblica. Su questo vi facciamo vedere, eccolo qua anche il Riformista: prima delle primarie, Conte minaccia lo stop all'invio di armi all'Ucraina, apre a Putin, Schlein fissa i paletti, prima il programma, lì a Quartapelle niente sconti sul sostegno a Kiev, campo largo a rischio scissione, anche perché per uno Stefano Bonaccini, Riformista sì, ma dentro la maggioranza nel mondo PD di Elly Schlein, dice: non lasceremo mai sola l'Ucraina, con il 5 Stelle governiamo in tanti posti, so che troveremo un accordo. Più cauti sono gli esponenti riformisti, Filippo Sensi ad esempio su Libero, o più critici se preferite, o Graziano Del Rio sulla Stampa. Ecco un'altra intervista allora che vi andiamo a segnalare dalle pagine interne del quotidiano torinese: l'ex premier eviti il populismo, aiuto a Kiev non negoziabile, essere pacifisti non significa girarsi dall'altra parte. Cosa c'è dentro tutto questo? Ci sono due fondi che potremmo citarvi rispetto alle divisioni che ci sono in quel campo. La politica estera non si decide al gazebo, da quello di Stefano Folli per Repubblica, e sempre da queste pagine Stefano Menichini dice:
dividersi così è il moto per perdere. Mancano diversi mesi alle elezioni, ma potremmo già essere a un tornante decisivo, al momento in cui si capisce se il centrosinistra avrà davvero la chance di sconfiggere Meloni o se invece le piccole grandi contraddizioni della nascente coalizione progressista esploderanno senza rimedio, lasciando alla destra tempo e modo per risolvere i tanti e pesanti problemi nei quali si dibattere. Bisogna decidere che cosa si voglia fare delle primarie, a prendere alla lettera ciò che ha detto l'ex premier Conte. Lui vorrebbe farne il momento del giudizio popolare sul punto più delicato di tutti, ma invece le primarie servono ad altro, a individuare l'interprete migliore, più forte e convincente di un programma e di un set di valori condivisi. Non è scritto nella pietra che il miglior sfidante o la migliore sfidante di Meloni debba scaturire per forza da una conta alle primarie, anzi, dovessimo giudicare dall'effetto della sortita domenicale di Conte, oggi si è sicuramente ingrossata la schiera, che è già nutrita, di dirigenti importanti del centro-sinistra, d'ogni partito, che suggeriscono procedure meno rissose e meno rischiose di selezione della candidatura. Ci aggiungiamo un'altra riflessione, la mutuiamo dalla stampa, quella del professor Massimiliano Panarari, che torna a parlare di camaleontismo di Conte, o se preferite il camaleocontismo, che lo pone però sempre al centro della scena e che gli dà la capacità di dettare l'agenda, mentre il PD a guida schleniana veste i panni del partito balneare, intento alle vacanze agostane e incapace di dettare la linea del proprio schieramento. Ci aggiungiamo qua il Fatto Quotidiano, che racconta a suo modo questa tensione: primaria ucraina, scontro Conte Schlein, stallo sulla risoluzione in un contesto che vede sì il centrosinistra diviso, lacerato sul tema del sostegno in armi all'Ucraina e per certi versi delle spese militari, ma dall'altro anche il centrodestra è molto agitato, safe armi, l'opposizione della Lega, Giorgetti in cerca di una mediazione. Domani parlerà in Parlamento, Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, riferirà sullo scostamento di bilancio per energia e difesa e Salvini chiede che i fondi vengano utilizzati per la sicurezza interna, e intanto niente decreto benzina, perché sostanzialmente mancano i fondi. Allora, per chiudere su questo tema, aggiungiamo, tornando all'intervista di Antonio Tajani, le parole del ministro degli affari esteri: l'Italia ha già opzionato 14,9 miliardi di euro, sarà ora il governo italiano a decidere quanti ne useremo, le spese sono già state previste dalla difesa e il SEBA è solo un modo per finanziarle a tassi più bassi. Quel che è certo è che non si tratta di soldi per fare la guerra. Ci fermiamo qui per quanto riguarda la lettura dei quotidiani italiani. Qualche istante la linea torna alla regia, poi di nuovo in diretta con la programmazione di Renews 24.

Ancora temporali al nord sulla parte più occidentale nella giornata di martedì, mentre invece sul resto del settore ci saranno pochissime nubi. Anche sulle regioni centrali la nuvolosità sarà generalmente scarsa, prevalente sarà il soleggiamento con qualche temporale pomeridiano tra Marche, Abruzzo e Lazio, sempre a ridosso dei monti. Come sarà una giornata di bel tempo al sud peninsulare, dove sarà molto più scarsa la probabilità di precipitazioni sui rilievi, mentre invece altrove splenderà il sole, come lo farà anche sulle due isole maggiori, dove ci sarà però una ventilazione leggermente più sostenuta da sud, che interesserà le coste meridionali sia della Sardegna che della Sicilia. Le temperature resteranno per lo più stazionarie, con valori che arriveranno ancora al massimo a 39 gradi.

Thank you.

0: 7:30, buongiorno da Rai News 24, queste le principali notizie oggi in videoconferenza. Consiglio dei ministri dell'interno dell'Unione Europea su Ceuta, il ministro degli esteri Tajani replica al parigrado spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi migratoria. Dal 2023, nota il vicepresidente del Consiglio, i migranti irregolari in Italia diminuiti del 60% su base annua. Il caro carburanti arriva all'attenzione del governo, nuovo Consiglio dei Ministri in giornata per decidere sulla proroga dello sconto di 17 centesimi in vigore e in scadenza il 6 agosto. Si potrebbe ricorrere al meccanismo delle accise mobili in modo da non attingere a ulteriori risorse pubbliche. I 40 gradi registrati a Vienna sono l'ultima spia della nuova ondata di calore che attanaglia buona parte dell'Europa. In Italia anche oggi temperature ampiamente superiori alle medie stagionali, 25 le città con il bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Europei di nuoto a Parigi, oggi le gare di fondo alle 10, la 10 km maschile con Greg Paltrinieri, Marcello Guidi e Andrea Filadelli, alle 14:30 le donne con Ginevra Taddeucci, Linda Caponi e Giulia Berton, nonostante le proteste degli atleti per la qualità delle acque, partenza dal Ponte Granel sulla Senna. Nei tuffi ieri argento di Filippo Pelati nel solo libero, bronzo nel team free e bronzo anche all'ultimo tuffo per Santoro e Belotti. Restiamo sul tema più attuale negli ultimi giorni a livello europeo, quello della vicenda dei migranti a Ceuta, 800 circa i minori entrati dal Marocco, per i quali ora le autorità locali cercano di allestire centri di accoglienza. Oggi, dicevamo, Consiglio europeo degli interni, dopo il botta e risposta a distanza tra Madrid e Roma. Da Ceuta sentiamo l'inviata Marina Lalovic.
1: A Ceuta comincia una nuova vita. Per chi, come questi ragazzi, è rimasto. Anche se la maggioranza è tornata, nell'exclave spagnola restano ancora circa 5.000 migranti. Sono soprattutto i minori che, secondo la legge spagnola, non possono attraversare da soli la frontiera verso casa. La vita è cambiata anche per chi è nato a Ceuta ed è di origini marocchine, come questo uomo che preferisce non identificarsi. Nell'ultimo esodo sono arrivati anche molti dei suoi familiari. Il mio telefono suona in continuazione, mi chiedono notizie dal Marocco, racconta. Gli ho detto che non dovevano venire in questa maniera, dovevano trovare un'altra soluzione, ma molti pensano che sia l'ultima occasione. Ceuta però non ha le capacità. La tensione non si placa per chi ha visto un esodo senza precedenti. A pochi metri la piazza si accende.
2: È importante perché hay que defender a Ceuta. Ceuta es España ante todo.
1: Vogliamo difendere Ceuta. Questo è Spagna e lo sarà sempre e non possono abbandonarci come hanno fatto ora.
3: Estamos invadidos. No podemos.
1: Siamo invasi, ci sono migranti dappertutto, ai nostri figli e alle mogli non possono uscire per strada. Tutta colpa di Sánchez, che si deve dimettere.
3: E tutto per colpa di Mohamed Ceuta e Pedro Sánchez.
1: Chi è rimasto ora è in ricerca di cibo. Si formano le file davanti alle panetterie che lo offrono, come questa. Li hanno ingannati, gli hanno raccontato che a Ceuta c'è lavoro. Ho deciso di aiutare perché so cosa significa la povertà, so cosa significa fame e sete. E dietro, l'ospedale militare apre le sue porte per i corpi recuperati in mare che continuano ad arrivare.
0: Preceduto dal lavoro della conferenza degli ambasciatori, il Consiglio europeo degli interni, oggi in videoconferenza a Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
4: Hanno espresso una forte solidarietà alla Spagna gli ambasciatori dei 27 paesi europei che si sono riuniti in videoconferenza per cercare una risposta comune alla crisi di Ceuta. Un appuntamento servito anche a preparare il vertice con i ministri degli interni del vecchio continente, sul tavolo soprattutto la proposta di allestire centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania, un progetto che Bruxelles si dice pronta a valutare. In una lettera al premier spagnolo Sánchez, la presidente della Commissione von der Leyen ha sottolineato che l'immigrazione richiede una risposta comune. La solidarietà è fondamentale. Adesso, dice, bisogna raddoppiare gli sforzi per prevenire le partenze, rafforzare le frontiere e accelerare i rimpatri.
5: Eso tiene que ser asumido también por Bruselas. La única.
4: Ma la Spagna attacca l'Italia. Ha assunto posizioni irresponsabili, dice il ministro degli esteri Albares, che rivendica la rapidità dei rimpatri a Ceuta. È un risultato che piacerebbe molto all'Italia, aggiunge, è il paese con più arrivi irregolari nel Mediterraneo e non è capace di risolvere la situazione. A Bruxelles è arrivata la notifica della sospensione.

0: Posizione italiana del trattato di Schengen, la Commissione fa sapere che non ci sono al momento altri paesi che abbiano preso lo stesso provvedimento in seguito alla crisi di Ceuta, ma in tutto sono 8 le sospensioni attive, soprattutto a est, per contrastare i flussi lungo la rotta balcanica.
1: E replica Antonio Tajani, il vicepresidente del Consiglio, al ministro degli esteri spagnolo Albares, che sentivamo citato. Non rispondo io, ma i numeri: dal 2023 i migranti irregolari in Italia diminuiti del 60% su base annua, da gennaio a luglio del 2026 sbarchi scesi dell'80% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tra i migranti arrivati a Ceuta, prosegue Tajani, 5.000 provenienti dall'area subsahariana che non possono essere rimpatriati o rimandati in Marocco. Che fine faranno? La decisione di sospendere Schengen, conclude Tajani, è in linea con i trattati ed è quella giusta. Il governo Meloni intanto porta in Europa la proposta di hub in Africa per migranti sul modello Albania. Gabriele Martelloni.
2: La vicenda di Ceuta per Giorgia Meloni deve imprimere un'accelerazione nelle politiche europee di contrasto all'immigrazione irregolare e in vista della riunione dei 27, chiesta con forza dall'Italia, la Premier si confronta con gli altri leader impegnati per un cambio di passo dell'Unione su questo tema. La priorità per la Presidente del Consiglio è l'apertura entro il 2027 di centri extra UE per i rimpatri sul modello Albania e ulteriori accordi con i paesi d'origine utilizzando anche la leva degli incentivi economici. Meloni sente Piantedosi che illustra le proposte italiane nella videoconferenza con i suoi omologhi e si coordina con il ministro dell'Interno anche sulla replica a Madrid, che accusa Roma di una gestione migratoria non all'altezza. Con noi gli sbarchi si sono ridotti e la rivendicazione del governo, che nonostante le tensioni con la Spagna e un'emergenza rientrata rapidamente, non intende fare marcia indietro sulla sospensione per un mese dello spazio Schengen con il paese iberico. Ceuta, immigrazione, ma anche i nodi principali da sciogliere nella maggioranza in vista di un patto di fine legislatura, potrebbero essere affrontati dai leader a margine dell'ultimo CDM prima della pausa estiva, che avrà sul tavolo anche la questione accise.
1: Tema migranti che continua ad animare anche il confronto politico in Italia. Alla Camera bagarre sulle chat del Mastro, su cui all'una di oggi è chiamata a pronunciarsi la Giunta per le autorizzazioni a procedere. Pablo Rojas.
3: La sinistra è isolata perché ha praticato ricette fallimentari, lo affermano da Fratelli d'Italia prima di rivendicare in aula il ruolo del nostro paese nel contesto europeo.
4: Non abbiamo bisogno di attaccare strumentalmente o politicamente un governo progressista e vi faccio presente che oggi capofila la Meloni, 22 paesi dell'Unione Europea chiedono esattamente quello che chiede Giorgia Meloni.
3: Alle critiche che arrivano invece dal governo spagnolo replica Forza Italia, siamo sorpresi, non accettiamo lezioni, gli sbarchi sono calati. Per Lupi la sospensione di Schengen ha compattato l'Europa. La Lega evoca una situazione come quella di Ceuta in Italia se dovesse vincere la sinistra. Solo propaganda è la replica delle forze di opposizione. Fratoianni chiede che Meloni chiarisca in Parlamento. È stato un attacco a Sanchez pianificato e il governo italiano è corresponsabile, conclude il co-portavoce di AVS. Serve responsabilità, non armi di distrazione, afferma il PD, evidenziando come gli sbarchi siano stati massicci e rimpatri pochi. Parlateci di carovita, carburanti e delle chat di Del Mastro, scrive sui social Giuseppe Conte, dimissionario dalla commissione Covid in attesa della sua audizione, per ora rinviata. Rinvio considerato da incompetenti o in malafede, l'accusa rivolta a Fratelli d'Italia dal Movimento 5 Stelle. E su Del Mastro scoppia la bagarre in aula, fuori le chat, aprite la cassaforte, sono le scritte mostrate su due striscioni. Viene sollevata anche una cassaforte, come quella in cui è custodito il CD con gli scambi tra l'esponente di Fratelli d'Italia e il suo ex socio legato a un clan della Camorra. Lo ricorda il capogruppo dei 5 Stelle, Ricciardi.
5: Voi avete tenuto tutto sigillato, sigillato dove nessuno può leggerle, dove in una cassaforte.
1: Il Consiglio dei Ministri potrebbe esaminare oggi le modalità per contenere il rincaro dei carburanti che continuano a pronunciarsi dopo la chiusura dello stretto di Hormuz, continuano ad aumentare. L'esecutivo allarghi lo sconto sulle accise, la richiesta che viene formulata dalle associazioni dei consumatori. Alessandro.

0: Sandro Marchetti.
1: A monte ci sono quotazioni del petrolio in netto calo, a valle, malgrado gli sconti, restano prezzi stabilmente alti. È la distorsione su cui tenta di intervenire il governo, che potrebbe prendere nuove misure dopo il taglio da 17 centesimi sul gasolio in scadenza giovedì. Obiettivo: alleviare al massimo il caro carburanti in agosto. Già il fine settimana di Esodo è stato segnato da prezzi alla pompa piuttosto fermi. Diesel e benzina costavano in media un millesimo in più domenica rispetto a sabato. Ma non deve sorprendere, il nodo è il costo della raffinazione, specie del gasolio. Da marzo la guerra nel Golfo non ha solo reso volatili le quotazioni degli indici finanziari. Dai calcoli della BCE, costi e margini della raffinazione del greggio sono schizzati. Quelli del diesel sono passati da 10 a 35 centesimi su un litro di prodotto. Colpa, tra i tanti fattori, dei continui attacchi agli impianti attorno a Hormuz. Risultato: i prezzi intermedi, prima di quelli al distributore, restano alti. La decisione dell'esecutivo non sarà facile, di sicuro ad agosto andranno in vacanza tanti italiani, fino a 17 milioni stima Confcooperative, e su una spesa di circa 18 miliardi e mezzo uno se ne andrà in carburanti. L'esecutivo porti lo sconto a 35 centesimi, chiede l'Unione dei Consumatori, misura che ha però costi alti e per molti esperti non frenerà i rincari dovuti alla geopolitica.
2: Crisi tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump insiste sui negoziati che sono, a suo dire, in pieno svolgimento e parla anche però di ultima opportunità concessa a Teheran. Da Washington sentiamo l'inviato Nico Piro.
3: Prima le minacce, poi gli annunci di attacchi sospesi che altrimenti sarebbero stati peggiori dalla Seconda Guerra Mondiale. A seguire altri annunci di accordi raggiunti e di nuovi negoziati in calendario. Infine nuovi attacchi solo verbali e quello che suona come un ultimatum. Tutto questo solo nel giro di qualche giorno. Come in un'altalena, Trump alterna venti di guerra e spiragli di pace. Da ultimo, in ordine di tempo, nello studio Ovale dichiara che i colloqui con l'Iran sono in corso. L'Iran smentisce e che si tratta dell'ultima occasione per Teheran per firmare un buon accordo. Dichiarazioni che si sommano a quelle social, la dirigenza iraniana è ambigua, il blocco navale continua. Un'altalena questa di Trump che va letta assieme ad altri fattori. Le pressioni dei paesi del Golfo affinché la guerra non si allarghi, la crisi energetica mondiale legata alla chiusura dello stretto di Hormuz, i livelli critici raggiunti dagli arsenali americani di missili intercettori per la contraerea. L'incontro con la stampa alla Casa Bianca diventa l'occasione per spostare l'attenzione su altri nemici, dalle compagnie petroliferi per i prezzi stellari del carburante all'Europa che l'immigrazione e l'energia stanno uccidendo. Continente che Trump dice di conoscere meglio dei suoi leader. Intanto un'altra guerra va avanti, quella commerciale, con 25 stati dell'Unione che fanno causa al governo contro i nuovi dazi imposti dal presidente.
2: Fra poco più di tre ore a Milano, in Sant'Ambrogio, l'ultimo saluto a Franco Baresi, storica bandiera del club rossonero, scomparso il 31 luglio a 66 anni. Francesco Rocchi.
4: Milano è pronta per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Nella Basilica di Sant'Ambrogio, il santo protettore del capoluogo milanese, si terranno i funerali del grande capitano rossonero. Saranno in tantissimi a stringersi per un'ultima volta intorno al Piscinin, dai suoi compagni di squadra di quel Milan che ha fatto la storia del calcio, ai campioni di ieri e di oggi, che renderanno omaggio al numero 6 rossonero, rivale sì ma solo sul campo, sempre stimato da tutti per i suoi valori non solo sportivi. Presenti le istituzioni e poi soprattutto i tifosi, che già in questi giorni hanno lasciato un loro ricordo davanti all'ingresso del museo di Casa Milan. Non ci sarà invece la squadra in tournée in Australia, troppo lontana e impossibile ipotizzare un rientro. Tra l'altro a Perth andrà in scena proprio il giorno seguente ai funerali un derby con l'Inter, che non avrà decisamente quel sapore di festa che tutti si aspettavano. Saranno invece presenti nella Basilica di Sant'Ambrogio Gerry Cardinale e Paolo Scaroni. A Milano sarà lutto cittadino, sugli edifici pubblici bandiera mezz'asta. Parallelamente è stata avviata anche la procedura per proporre l'iscrizione di Franco Baresi al famedio del cimitero monumentale. Il Milan intanto valuta la possibilità di intitolare la curva sud di San Siro al suo capitano.
2: Adesso è il momento di Futuro 24. Andrea Bettini ci accompagna in un cammino che guarda all'innovazione tecnologica e anche alla possibilità di aerei che volino grazie all'energia solare. Futuro 24.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. In questa puntata parleremo in particolare di tecnologia e iniziamo andando alla Fondazione Bruno Kessler di Trento. Entriamo in una grande camera pulita utilizzata per sviluppare sensori all'avanguardia.
1: Le regole sono stringenti e la vestizione dura qualche minuto. Per entrare in uno dei fiori all'occhiello della Fondazione Bruno Kessler servono minuziosi preparativi. Il ricercatore Alessandro Chan ci conduce nella Clean Room. 35 anni di storia, 1400 metri quadrati di superficie, atmosfera rigidamente controllata.
2: È un laboratorio molto pulito, diciamo più pulito anche di una camera operatoria, e ci permette appunto di creare dei sensori. I sensori sono dei dispositivi molto piccoli e per questo anche solo un granello di polvere ne comprometterebbe la funzionalità.
1: Ricerca di base e anche collaborazioni con l'industria. In queste sale prendono forma in particolare sensori e dispositivi basati sulla micro e nanofabbricazione del silicio, con applicazioni che vanno dall'informatica alla misurazione degli effetti quantistici, dal monitoraggio ambientale alla salute, fino alle missioni spaziali e agli esperimenti di fisica del CERN di Ginevra. Questi sono sensori sperimentali a base di diamante.
2: È un campo innovativo che appunto è già iniziato lo studio alcuni anni fa, adesso sta progredendo verso la realizzazione dei primi sensori quantistici. Questo sistema si chiama Focus Ion Beam. Con questo macchinario possiamo andare a inserire pochi atomi all'interno nei nostri materiali. Dobbiamo pensare a questi sensori come una torcia. Noi abbiamo questi sensori che fanno una luce come appunto un cono di luce. Se noi avviciniamo un oggetto, questo cono di luce ovviamente cambia. Questi sensori con questi atomi generano una sorgente luminosa, una luce quantistica, e in presenza di un'interferenza cambiano la loro risposta. Si possono utilizzare in ambiti quantistici, quindi parliamo di qubit, ma parliamo anche di applicazioni mediche, quindi riuscire a rilevare il comportamento di una cellula in prossimità di questo sensore.
1: A breve la camera pulita raddoppierà. La Fondazione Bruno Kessler ha vinto un bando europeo e grazie a un investimento di 82 milioni di euro è in costruzione una nuova clean room che sarà dotata di strumenti ancor più all'avanguardia.
0: E ora parliamo di connessioni ultraveloci a internet, un'infrastruttura che rende possibili nuovi servizi. Laura Prati.
3: Stiamo trasmettendo in tempo reale la mia immagine riprodotta in 3D come se io fossi teletrasportata a Milano.
4: Il mondo corre sempre più veloce, così come l'innovazione tecnologica, che apre scenari fino a ieri riservati alla fantascienza.
5: La disponibilità dell'FTT

0: quello che stiamo sperimentando in questa fase sono dei servizi di telemedicina, quindi se si possono fare delle diagnosi a distanza, ma persino degli interventi chirurgici a distanza.
1: Un'evoluzione tangibile dello sviluppo è stata una trasmissione olografica realizzata agilmente grazie all'enorme capacità di banda.
2: Abbiamo creato con questa tecnologia un canale ad altissima velocità a lunga distanza, in particolare 800 gigabit al secondo stiamo trasmettendo tra Roma e Milano, e questo permette una riproduzione praticamente reale della mia immagine, ma anche a bassissima latenza.
0: Potrebbe permettere ad esempio di fare delle lezioni in cui il professore è a distanza, ma che con questo tipo di interazione può dare agli studenti un tipo di esperienza che è molto simile a quella reale in cui il professore è all'interno di un'aula.
1: In Italia il 65% delle case è stata raggiunta dalla fibra. E siamo nella media europea, mentre è ancora basso il numero di chi ha attivato effettivamente il servizio. Siamo intorno al 28%.
3: Si chiama Colossus 2.0 ed è il primo computer quantistico fotonico italiano, un supercalcolatore innovativo sviluppato all'Università Sapienza di Roma. Siamo andati a vederlo da vicino.
4: Il nome rievoca Colossus, il computer sviluppato in Inghilterra durante la Seconda Guerra Mondiale per decifrare le comunicazioni in codice dei nazisti. Colossus 2.0 aspira a diventare altrettanto rivoluzionario. È il primo computer quantistico fotonico italiano, il gioiello tecnologico del Quantum Lab dell'Università Sapienza di Roma. Un calcolatore che usa le singole particelle di luce, i fotoni, come unità di informazione.
5: I fotoni hanno la peculiarità che viaggiano molto bene, vanno lontano e quindi è facile comunicare con i fotoni, ma possiamo anche fare calcolo quantistico. Noi lavoriamo all'interfaccia fra la computazione e la comunicazione.
4: All'interno di Colossus 2.0 i fotoni vengono generati e poi incanalati in percorsi ottici miniaturizzati, sfruttando le leggi della meccanica quantistica.
5: I computer quantistici consentono di ampliare le possibilità di calcolo. Sfruttiamo stati quantistici che hanno delle proprietà non replicabili con gli ordinatori di oggi, e questo ci consente di sviluppare nuovi algoritmi con nuove possibili applicazioni.
4: Il progetto, guidato dal Quantum Lab, ha avuto il supporto del Centro Nazionale XC finanziato dal PNRR e del Consorzio Nazionale NQSTI. Vi partecipano anche l'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR di Milano e l'Università di Pavia. Le ricerche riguardano sia il funzionamento del calcolatore sia il software. Numerose le possibili applicazioni, dalla computazione alla sensoristica fino alle comunicazioni sicure. Secondo i ricercatori, l'approccio basato sulla fotonica può offrire diversi vantaggi.
6: Una codifica fotonica permette anche di poter sfruttare altre caratteristiche, ovvero i fotoni possono essere inviati tra varie unità di calcolo attraverso fibra ottica. Quindi si possono usare tutte le infrastrutture già presenti per la comunicazione. Poi ci sono anche vantaggi energetici, perché processare i fotoni non ha un costo elevato a livello energetico come ad esempio abbiamo nei computer tradizionali.
3: Secondo le stime, l'aviazione è responsabile di circa il 7% delle emissioni di gas serra a livello globale. In Svizzera è stato sviluppato un aereo elettrico alimentato a energia solare con prestazioni da record. Ce lo mostra Sonia Charlo.
7: Dalle acque al cielo, il progetto Solar Stratos nasce nel 2012 quando il suo iniziatore, Raphaël Domjean, ingegnere e pilota svizzero, compie con un catamarano ad energia solare il giro del mondo. Un successo che spinge l'eco esploratore a guardare non più in avanti ma in alto.
8: Cosa posso fare di più ambizioso? E mi è venuta l'idea folle di provare a vedere le stelle in pieno giorno, la curvatura della Terra e il tutto grazie all'energia solare. È il sogno di Icaro, 4.000 anni dopo.
7: Un sogno che si concretizza nel 2015 con la costruzione da parte di un team europeo di un aereo elettrico solare. Il velivolo sperimentale ha raggiunto dopo 5 ore dal decollo i 9.521 metri di altitudine, superando il primato di un altro svizzero, Bertrand Piccard, una prima mondiale.

0: Ben.
1: Génial!
2: C'est incroyable déjà d'être tout là-haut avec un avion solaire.
3: È incredibile trovarsi a quelle altitudini con un aereo solare. E poi quando ero in volo il controllo mi ha chiesto di virare per evitare un velivolo commerciale. Era un Airbus della Lufthansa con circa 200 persone a bordo, a cui hanno comunicato la mia presenza, ma non ha risposto. E io ho pensato, beh, oggi un aereo solare e uno di linea stanno volando alla stessa altitudine.
2: Vola alla même altitude qu'un avion de ligne.
0: L'aeroplano, 9 metri di lunghezza, viene alimentato dall'energia prodotta da quasi 22 metri quadrati di pannelli solari che ne ricoprono le ali.
2: On a poussé à la limite cette technologie, mais c'est une technologie que tout le monde peut acquérir.
3: Abbiamo spinto questa tecnologia al limite, ma rimane una tecnologia a disposizione di tutti. Chiunque può acquistare questi pannelli solari e piazzarli sul tetto di casa. Su questo aereo non c'è quasi nulla che non si possa comprare al supermercato, diciamo. Qui abbiamo un peso di circa 800 grammi al metro quadro. In un edificio siamo tra gli 8 e i 12 kg. Naturalmente è tutto più leggero, almeno 15 volte più leggero, ma è anche più fragile. E poi abbiamo sviluppato delle nanotecnologie che ci consentono di deviare la luce e aumentare del 2-3% il rendimento delle celle.
2: Ça permet d'augmenter entre 2 et 3% le rendement des modules solaires.
0: Raphaël Dongean punta ad essere il primo pilota al mondo a raggiungere la stratosfera con un aereo elettrico ad energia solare, dimostrandone il potenziale per un'aviazione sostenibile.
3: Credo che l'energia solare sia qualcosa di umanista. Mi impegno, ed è anche il mio sogno, perché diventi uno strumento per ristabilire degli equilibri economici tra il nord e il sud del mondo.
4: I cambiamenti climatici mettono a repentaglio le produzioni agricole. Dalla Libera Università di Bolzano e dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova arriva un nuovo sistema per ridurre l'impiego di acqua nelle coltivazioni. Vediamo. Cambiamenti climatici, risorse idriche a rischio, inquinamento, degradazione dei suoli minacciano l'agricoltura e impongono di cercare nuove soluzioni. La Libera Università di Bolzano e l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova hanno sviluppato un sistema per far crescere le piante senza terreno. La coltivazione avviene in un'impalcatura di idrogel con l'aggiunta di biostimolanti naturali realizzata con la carragenina, un biopolimero di origine vegetale. Completamente biodegradabile, trattiene l'acqua e la rilascia in modo efficiente, riducendo il consumo al minimo.
5: Il processo di produzione di questi materiali è piuttosto semplice, non vengono utilizzati prodotti chimici aggressivi, sono prodotti naturali, appunto biopolimeri estratti dalle alghe. L'idrolizzato si può fare sia in forma acquosa che con ammoniaca, che però non è dannosa per le nostre piante e per il nostro ambiente in generale. E sostanzialmente si può fare appunto in un laboratorio di chimica e lo sviluppo poi della pianta può essere fatto in camere di crescita che appunto permettono lo studio ottimale della pianta per appunto capire le condizioni ottimali della crescita della pianta.
4: Questa soluzione, spiegano i ricercatori, aumenta l'efficienza delle produzioni e non genera rifiuti. Oltre a rendere più resilienti le colture, potrebbe dunque ridurre l'impatto ambientale del settore agricolo. E con l'aggiunta di sensori, in futuro questo idrogel potrebbe anche permettere di monitorare in tempo reale lo stato di salute della pianta. Fra i potenziali impieghi c'è anche quello nelle missioni spaziali.
5: Essendo un materiale versatile da poter essere facilmente portato appunto in forma di dischetto, diciamo può costituire anche un ottimo substrato per microcoltivazioni.
4: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

Un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Sarà una giornata ancora molto calda, ma anche stabile dal punto di vista delle condizioni meteorologiche. L'atmosfera non sarà per niente caotica sul nostro paese. Ci saranno temperature ancora elevate con possibilità ancora di acquazzoni sui monti. Ma andiamo a vedere nel dettaglio che cosa accadrà nelle prossime ore. Questa è la simulazione delle nubi. Ci saranno pochissime nubi.

0: infatti, come dicevo in premessa, che interesseranno solo le Alpi, la parte più occidentale del nostro paese, ma anche quella centrale sul settore appenninico, che porteranno dei piovaschi nelle prossime ore. Ecco le piogge dove ci saranno, ovvero sul nord-ovest, dove saranno anche sotto forma di rovescio temporale, ma arriveranno anche sull'Appennino centro-meridionale, interesseranno l'Abruzzo e il Lazio, i monti chiaramente, come i monti tra la Campania e il Molise. Qualche piovasco anche nelle aree più interne della Basilicata e della Sicilia.
1: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
2: Buongiorno Giulia, martedì 4 agosto, pronti?
1: In primo piano la crisi dei migranti a Ceuta, oggi il vertice europeo, intanto è scontro tra Italia e Spagna con Madrid che attacca sugli sbarchi, la replica del Viminale con noi sono in netto calo. E poi le tensioni all'interno del campo largo, all'indomani delle frasi di Giuseppe Conte sull'Ucraina, la replica del PD con Schlein che blocca il leader pentastellato e dice ora la priorità è un programma condiviso.
2: E poi ci sono tante notizie che riguardano la nostra estate, o meglio la montagna. Perché? Perché sicuramente la montagna può rappresentare un modo per passare un'estate più fresca, ma in realtà molte località turistiche stanno pensando dei ticket e dei biglietti per regolamentare l'overtourism, cioè il troppo turismo che potrebbe rovinare le nostre montagne. Parleremo di questo e di moltissimo altro. Ci siamo Giulia? Siamo pronti?
1: Ci siamo, a tra pochissimo.
2: A fra poco.

0: solo in poltrone sofà. Doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Palagano a 699 euro. Via Rovere a 799 euro. Amola a 999 euro. Braglie a 799 euro. Tornarezza a 869 euro. Casellette a 999 euro. Romitaggio a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Le scegli e senti il mare che le accarezza, il profumo che si diffonde e tutto il sapore che ami. Cozze Nieditas, noi siamo il mare.
3: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, dolore di stomaco, puoi provare Gaviscon Bruciore Indigestione. Agisce rapidamente neutralizzando l'acido in eccesso e formando una barriera protettiva per un sollievo duraturo. Per i diversi modi in cui il reflusso può sorprenderti, Gaviscon Bruciore Indigestione.
4: This is Major Tom to Ground Control.
5: Schweppes Tonica. Intensa fino all'ultima goccia, anche zero. Schweppes, take your time.
6: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo e Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
7: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
8: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
9: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
10: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo. Per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E per i residui di calcare, aggiungi Finish Brilla Asciuga. Disperde le gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare. Per un pulito ancora più brillante.
11: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza.

0: ma le manca tutto.
1: Non ha nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-818-494 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale. La vita di tante donne e dei loro bambini è a rischio. Dona ora e salva la vita di una mamma e del suo bambino.
2: Boom, quand notre cœur fait boom. Tout avec lui dit boom.
3: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
4: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
5: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Mil Mil, detergenti per la famiglia.

0: Possono anche uccidermi su questa spiaggia. Io in Marocco non torno, aggiunge una ragazza e poi rivela. Sono al terzo tentativo e sai cosa mi è successo ogni volta che mi hanno rimpatriato? La polizia marocchina ti prende e ti lascia in mezzo al deserto del Sahara. Se sopravvivi bene, altrimenti sei morto.
1: Solo voi con mi pena, solava mi condena.
2: Gli irregolari ancora in città sarebbero tra i 3 e i 5 mila, secondo il governatore. Sotto le piante si cerca un po' di dignità. I bambini sono centinaia, quasi 900 quelli censiti secondo fonti ufficiali, ma gli invisibili sono ancora molti, alcuni non mangiano da giorni, le poche associazioni sono al collasso. L'ipotesi che si fa largo è di un piano organizzato, online c'erano pagine ora oscurate con vademecum che suggerivano cosa portare, pinne, muta e occhialini. Mi ha chiamato un mio amico e mi ha detto andiamo, i social dicono che la porta per Ceuta è aperta, dice questo giovane, e così abbiamo iniziato a correre.
1: Correre mi destino.
2: Non vogliamo chiamarla invasione, chiamiamola crisi umanitaria, dice quest'uomo, ma il concetto, aggiunge, è di un'irruzione.
3: Eccoci tornati in studio ad Agora Estate, lo abbiamo visto dalla nostra copertina, resta in primissimo piano la crisi dei migranti a Ceuta, ne parliamo con i nostri ospiti, qui con me Daniela Tagliafico, buongiorno e benvenuta.
4: Grazie dell'invito.
3: Davide Desario, direttore della DN Cronos, buongiorno Davide e bentornato. E insomma, questa crisi dei migranti, lo abbiamo sentito, ancora rimangono tra i 3 e i 5 mila migranti dentro la città di Ceuta. Nel frattempo è scoppiato questo caso diplomatico, possiamo dire questo scontro a distanza tra Madrid e Roma, dopo le affermazioni insomma, del ministro degli esteri spagnolo. Allora Marco, vogliamo sentire subito su questo che cosa è successo, quali sono state diciamo, le critiche mosse dalla Spagna verso l'Italia?
5: Sì, buongiorno. Buongiorno Giulia, partiamo dalla clip 3. Chi parla in questo filmato che state per vedere è il ministro degli esteri spagnolo Manuel Albares, secondo il quale innanzitutto la Spagna è sempre stata solidale. Secondo il ministro ci sono stati governi che non sono stati all'altezza di gestire la crisi migratoria, e chi non è stato all'altezza secondo il ministro spagnolo? Proprio noi italiani. Poi ovviamente durante la puntata vi racconteremo tante altre cose, un po' di fact checking. Intanto partiamo da qui.
6: Il paese che registra il maggior numero di ingressi è l'Italia. Quando si sono verificate crisi ripetute, perché il governo italiano non è riuscito a gestirla a Lampedusa, e quando ci sono state crisi anche al confine con la Bielorussia, così come quando si è verificato l'esodo di cittadini siriani verso l'Europa, la Spagna è stata solidale sia sul piano politico sia concretamente. Ed è proprio questo che chiediamo agli altri paesi europei.
5: E come, quale risposta è arrivata, Giulia, poche ore dopo? Partiamo dalla clip 6, il TG1 fa un riassunto della replica del Viminale a queste parole del ministro spagnolo, e il Viminale racconta i dati che racconterebbero un calo del 55%

0: di sbarchi. Facciamo un punto con tutti i numeri.
1: Questione politica prima ancora che diplomatica, stavolta ad alzare la tensione tra Madrid e Roma, sono le parole alla televisione spagnola del ministro degli esteri José Manuel Albares, che accusa l'Italia di essere irresponsabile. Ci sono stati paesi, stati, governi che non sono stati all'altezza, dice il governo italiano, è uno di questi, lamentando la mancanza di solidarietà. Poi la stoccata, all'Italia piacerebbe riuscire a risolvere la situazione di Lampedusa come la Spagna ha fatto a Ceuta, aggiungendo in passato è stata assolutamente inondata di migranti irregolari, uno scenario che il Viminale sceglie di smentire con i dati. Da gennaio ad oggi, sottolinea, si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari proprio grazie alle politiche del governo Meloni. Il calo risulta del 55% rispetto al dato di un anno fa. Addirittura sale al meno 82% quando il riferimento al 2023, nel primo anno di insediamento nell'esecutivo. Quanto alla presunta invasione di Lampedusa, nessuna emergenza in corso. Oggi risultano presenti sull'isola 55 migranti. Numeri rilanciati dal ministro degli esteri italiani, che ricorda come il calo degli sbarchi sia il risultato di duro lavoro e di accordi bilaterali con 8 paesi di origine e transito. Tra i migranti arrivati a Ceuta, 5.000 non possono essere rimpatriati in Marocco, sottolinea. Che fine faranno? Giusta conclude la decisione di sospendere Schengen.
2: Questa è la situazione del botta e risposta tra Spagna e Italia. Intanto ci è raggiunto in collegamento anche Alessandro Cassieri, che saluto. Buongiorno Alessandro e benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Davide, direttore Desario, abbiamo sentito questo botta e risposta che secondo te sancisce una spaccatura profonda, insanabile, tra diverse visioni riguardo i flussi migratori tra i paesi del Mediterraneo?
4: No, insanabile non credo proprio. Sicuramente c'è tensione, ovviamente in questo momento la Spagna ha una reazione particolare nel momento in cui adesso tocca a lei affrontare un tema che invece purtroppo è nostro, è di tutti, ed è un tema che va molto complesso, che andrebbe affrontato senza anteporre la lente dell'ideologia politica. Bisogna farla finita con questa ipocrisia. È un tema molto complicato. Le cifre, i dossier dell'ONU ci dicono che entro il 2030 arriveranno forse 100 milioni di migranti. Allora noi questa invasione non possiamo fermarla, la possiamo prevedere e forse provare a gestire, ma con

0: che lo hanno incontrato in campo magari come avversari o che invece lo hanno conosciuto quando già era diventato dirigente della società. Ovviamente c'è solo un capitano, sei per sempre Franco Baresi, i cori più cantati qui oggi per quello che veramente è un simbolo del calcio, del Milan, ma veramente del calcio di tutto il paese, presenti anche i dirigenti della Federcalcio non a caso, era stato capitano per molti anni anche degli azzurri. E sentiamo però le voci di alcuni dei suoi ex compagni di squadra e poi linea a voi.
1: Beh, è sempre stato un leader silenzioso anche nello spogliatoio, però in campo l'abbiamo visto tutti, il suo carisma, il suo senso di appartenenza per questa maglia.
2: È un uomo a 360 gradi, campione fuori dentro al campo, un giocatore che oggi diventa difficile trovare.
3: Tutti ricordiamo il capitano, credo che abbia lasciato un ricordo piacevole sotto tutti i punti di vista, sia come giocatore ma anche come persona.
4: Chiaramente in questo momento va sommasonato perché sappiamo da grande giocatore, da buon uomo che era.
5: Considerata la più grande pianista vivente, parliamo di Marta Argerich, protagonista del Festival di Pietrasanta. Donatella Cataldi.
6: Talento straordinario e tecnica originale, Marta Argerich è considerata la più grande pianista vivente. Tra i suoi meriti anche quello di condividere passione musicale e palco con una nuova generazione di musicisti. Come nelle due serate che l'hanno vista protagonista del Festival Internazionale Pietrasanta in concerto, in occasione della 20ª edizione della Kermesse.
7: Volevano tornare. Anche Marta Argerich è venuta 5-6 volte. La storia del festival, un po' tutta la storia condensata in questa edizione.
6: Nel concerto Marta Argerich and Friends, anche il fondatore del festival Gutmann al violino, con loro giovani e affermati musicisti. Il repertorio musica di Bloch, Rachmaninoff e Schumann. 20 gli eventi per i 20 anni del festival e a seguire dopo il concerto della Argerich Tango di Mezzanotte, un concerto sotto le stelle.
5: TG3 torna alle 14:20, grazie per l'attenzione e arrivederci.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Lo dicevamo poco fa nel lancio della trasmissione. Oggi i nostri ospiti sono i protagonisti di un dialogo fisico, ma anche un dialogo che si materializzerà nella puntata di stamane. Sono due dei protagonisti della cultura contemporanea. L'uno è uno dei più grandi artisti globali, uno dei padri dell'arte povera, ma come tiene lui a sottolineare in questo libro, in realtà ha conosciuto anche molto bene la stagione della pop art, la stagione dell'espressionismo astratto. È Michelangelo Pistoletto. Maestro, benvenuto.
1: Grazie, benvenuti a tutti.
0: L'altro è Antonio Spadaro, che è un teologo, è un saggista, ha anche un incarico importante nel campo della cultura e dello spettacolo, grande esperto di cinema, peraltro, padre Spadaro, benvenuto anche a lei.
2: Grazie, grazie.
0: Il dialogo che intessono ha come titolo Spiritualità. Tra l'altro la copertina vi dice molto, perché sembra uno dei celeberrimi quadri specchianti di Michelangelo Pistoletto, ma non tocca solo il tema della spiritualità, quello della cura, quello dell'ecologia, quello della tecnologia, dell'intelligenza artificiale. Insomma, è fertilissimo l'incontro fra questi due intellettuali oggi in studio con noi. Alice, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te, Giorgio, ai nostri ospiti e a chi ci sta seguendo.
0: Ho scordato una parola nel delineare alcuni dei temi forti di questo saggio, la parola pace. Ascoltiamo Papa Leone.
4: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti.

0: tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. A tutti voi, fratelli e sorelle di Roma, d'Italia, di tutto il mondo, vogliamo essere una Chiesa sinodale, una Chiesa che cammina, una Chiesa che cerca sempre la pace.
1: E spesso Papa Leone negli ultimi settimane ha parlato di Gaza, ha parlato di Ucraina. Allora vi vogliamo far vedere qualche fotografia che ha realizzato Banksy, uno degli artisti più noti, più impegnati, più militanti, sul muro della Cisgiordania, sull'albergo di Betlemme, nel quale poi è stato e ha operato, perché questa colomba con un mirino di un cecchino fa veramente impressione e ci permette di ragionare poi nella concretezza e cosa significa pace nel contesto contemporaneo. C'è una domanda per uno e vorrei farvi su questo tema. Innanzitutto, le parole di Papa Leone. Padre Spadaro, lo dicevamo prima che cominciasse la trasmissione, c'è in un pezzo di stampa o di sistema mediatico l'idea di contrapporre Leone a Francesco. Almeno sulla pace la linea è sempre la stessa, giusto?
2: Ma è sempre la stessa, anche perché le parole, le immagini che usa Leone sono quelle di Francesco. Costruire ponti, il ponte è un'immagine. La colomba con il bersaglio del cecchino è un'altra immagine, ad esempio. Allora, il grande messaggio che Francesco ha lanciato è proprio questo, che l'arte, la poesia, l'immaginazione ci aiuta ad avere nuove versioni del mondo, ma di questo abbiamo bisogno, cioè immaginare un mondo diverso nel momento in cui prevalgono le fratture, le divisioni, l'ordine del mondo cambia in maniera radicale. Allora in questo senso siamo chiamati, e i pontefici Francesco e Leone lo stanno facendo. Francesco ha dedicato, diciamo, il suo pontificato alla costruzione dei ponti nel mondo, e Leone ha iniziato il suo in questi termini, perché oggi abbiamo un bisogno disperato di pace.
1: Maestro, lei ha la pace preventiva, questo concetto e questa espressione anche dedicato, mostre impegno, che significa?
3: Io ci lavoro da decenni su questo concetto di pace preventiva, che è diventata così evidente anche quando Bush e Blair hanno dichiarato guerra preventiva all'Iraq. Se si può fare la guerra preventiva, allora bisogna fare la pace preventiva, perché la guerra porta sempre a un... Come in un film di guerra, la parola pace sostituisce la parola fine. Bisogna fare prima il film di guerra e poi arriva la parola pace. Mentre invece la parola pace deve essere il titolo del nostro film sulla Terra. Deve essere il titolo. Quindi dobbiamo metterlo prima che cominci l'episodio filmico, che è poi la realtà di quel che noi facciamo. Quindi il concetto di pace deve essere preventivo. Se è preventivo, eviterà una cosa importantissima, l'uccisione del prossimo. Questa è la cosa più importante. Il prossimo deve essere, ma sempre, sempre, sempre rispettato. L'essere umano non può essere ucciso dall'essere umano. Questo deve essere il principio dal quale si parte per la pace preventiva.
1: Che poi è un principio, insomma, del cristianesimo, ma non solo. Ma
2: c'è un'idea straordinaria di Michelangelo, se posso dire, che emerge chiaramente in questo libro, cioè che la natura umana è radicalmente spietata, cioè noi ci ammazziamo gli uni con gli altri, non abbiamo pietà. Allora il gesto che ci permette di essere solidali, di incontrare l'altro, di fare la pace, è un gesto creativo, è un gesto artistico che va al di là di quelle che sono, diciamo, le formule ordinarie del vissuto. Questa è un'intuizione forte che Francesco ha riassunto con un'immagine molto bella, Papa Francesco, poeti sociali. Cioè essere artisti nella vita.
1: Infatti,
2: ordinaria.
1: Uno dei temi di grande interesse di questo dialogo spiritualità è anche quello della, più che della responsabilità, della possibilità / capacità dell'arte, degli artisti, di incidere nelle crisi contemporanee. Senz'altro, tra le crisi contemporanee, uno dei temi affrontati qui c'è la crisi ambientale, la questione ecologica. La Laudato Si, da questo punto di vista, è stata e lo è ancora una bussola.
4: Noi non siamo Dio, la terra ci precede, ci è stata data. È un pensiero che ricorre spesso nella pastorale di Francesco ed ora viene approfondito nelle 200 pagine dell'enciclica dal titolo Laudato Si, come il cantico di San Francesco. Questa sorella, scrive il Papa parlando della terra, protesta per il male che le provochiamo. Asse portante dell'enciclica, i poveri. C'è un'intima relazione tra i poveri, scrive il Papa, e la fragilità del pianeta. Bergoglio parla della grave responsabilità della politica internazionale

0: E della sua sottomissione alla tecnologia e alla finanza. Il clima è un bene comune di tutti e per tutti, ammonisce Francesco. Un crimine contro la natura è un crimine contro noi stessi, è un peccato contro Dio.
1: Maestro, la mia domanda rischia di essere banale, ma come può l'arte, gli artisti, un grande artista come lei, contribuire alla comprensione di una crisi come quella che conosciamo?
2: Vede, parlare di pace è necessario, non si può non parlare di pace, perché stiamo agendo in guerra, dobbiamo parlare di pace. Ma come mettiamo la pace in condizione di stoppare la guerra, di stoppare il concetto di conflitto, di nutrimento della persona sull'altra persona? Io divento potente perché mangio te, come fa il leone con la pecora. Noi intellettualmente abbiamo superato questa condizione animalesca della predazione, ma non è vero, l'abbiamo adottata per il potere di pochi su molti. E chi non è della mia cultura è preda necessaria per sostenere e far crescere la mia cultura. E qui nasce la forza e il potere della distruzione dell'altro.
1: E questo discorso vale anche su ciò che facciamo al pianeta, padre.
3: Vale esattamente, questa è appunto l'intuizione della Laudato Si, è il fatto che noi non abbiamo più cura nei confronti dell'ambiente in cui viviamo. Cioè abbiamo una visione eccessivamente legata diciamo alla nostra azione, all'umanità, limitata esclusivamente all'uomo e al suo agire, ma non a ciò che succede attorno a noi, nell'ambiente in cui viviamo. È come se avessimo perso la percezione del pianeta. Allora il nostro agire in realtà ha un impatto molto forte. Allora questa idea del prendersi cura dell'ambiente, del prendersi cura della terra, del prendersi cura degli esseri viventi è, diciamo, una grande rivoluzione che nel caso della fede nasce proprio dalla scrittura, dall'intuizione stessa della fede, che considera il mondo come una creazione, quindi come un dono che ci è dato. Se vedessimo la realtà come un dono che ci è dato, allora cambierebbero molte cose.
1: Anche perché poi la concretezza ci porta ai disastri e a quell'atteggiamento, se vogliamo, di superbia, di aggressività, di violenza nei confronti del prossimo. Il maestro Pistoletto insisteva molto su questo. E che cos'è se non aggressione e prepotenza sul prossimo più debole quello che accade in Africa anche per responsabilità di noi occidentali?
4: Questo è il cimitero dei rifiuti elettronici spediti dall'Europa e da altri paesi sviluppati in Ghana. Finiscono tutti qui.
5: In questi vicoli di Abelgoshi, lontani dalla via principale, le strade sono un brulicare di raccoglitori, trasportatori, smantellatori. Cosa succede quando piove?
4: Viene tutto scaricato in mare e avvelena i pesci e anche noi esseri umani.
5: E molti scarti degli scarti finiscono accumulati qui, all'estremità della baraccopoli. Vai a scuola?
6: No.
5: E tu?
6: Neanche io.
5: Tu?
6: No.
4: Non vanno a scuola perché non hanno soldi. E a parte il fumo tossico che respirano, i bambini hanno tagli, bruciature e tutto il resto.
1: Forse, maestro, è spericolato quello che stiamo per dire, ma insomma, tra le tante sue opere note al mondo c'è la Venere degli stracci, no? Questo tema degli scarti, dell'abbandono, dei materiali poveri, che però noi in realtà usiamo per sfruttare questi poveri bambini che non vanno a scuola, c'è anche questo dietro la grande intuizione dell'arte povera.
2: Sì, la Venere degli stracci è un cumulo di stracci che io ho messo in evidenza, portati, diciamo, tenuti in braccio da questa Venere, che rappresentavano già nel 67, quando ho fatto questo lavoro, lo stesso problema che abbiamo oggi, ma oggi è migliaia di volte moltiplicato. Quindi è stata una intuizione di che già da allora bisognava occuparsi attraverso questa idea della Venere, che la Venere porta il concetto di venerabilità, la parola venerabile, quindi c'è un fatto religioso, spirituale nella Venere, è la nostra madre di sempre, che poi è diventata anche la Madonna. E quindi la Venere che abbraccia questi stracci e quindi si occupa veramente di rigenerare tutto quello che stiamo degenerando.

0: generando, quindi è il concetto della rigenerazione. Ma noi dobbiamo adesso lavorare in questo senso nuovo, che è rigenerare il pianeta, se no noi ci perdiamo con tutto quello che abbiamo degenerato.
1: Che è il tema della Laudato Si, il grande tema.
2: È il grande tema della Laudato Si. A me viene sempre in mente quando vedo la Vergine, la Venere.
0: Vedi che
2: lo so, ma difatti ci viene sempre quando dialoghiamo la Venere degli stracci. Perché c'è la Venere degli stracci, la Vergine degli stracci. In Mongolia è stata presentata al Papa, è stata trovata una volta nella spazzatura una statua della Madonna riconosciuta tra l'altro da persone appunto credenti dopo tanto tempo, perché in quell'area non c'erano credenti cattolici, una bella statua di una signora che era la Madonna e che era tra gli stracci. Allora la gente l'ha presa e poi i credenti hanno costruito, mettendo insieme pezzi di vestiti, quindi scarti sostanzialmente, un mantello. Allora questa per me è un'immagine fortissima, ha ragione Michelangelo, c'è un desiderio di venerazione nei confronti della realtà che ti permette di averne cura, no? Allora questa statua della Madonna è diventata la Madonna degli stracci, dove gli stracci sono stati cuciti per farne diventare un mantello capace di onorare Maria. Questa è un'intuizione, secondo me, fortissima, che ci può guidare, no, nella visione delle cose.
1: Dicevamo dell'arte povera di Michelangelo Pistoletto, che è stato uno dei protagonisti di quella stagione. Stefano Gallerani, che ha curato questa puntata, ha trovato, ma adesso forse lei l'avrà visto, ma insomma la sorprenderà, queste immagini da Amalfi 67 o 68.
3: È un vecchio tema quello dell'artista che si sente isolato, estraneo alla società che lo circonda. Ma oggi molti pittori e scultori sentono con maggiore sensibilità di altri la propria solitudine e avvertono il bisogno, per reazione, di comunicare in modo diretto, spettacolare, con gli sconosciuti ai quali le opere d'arte sono intenzionalmente destinate.
4: Questa notte ho sognato una cosa. Mi sono svegliato e l'ho scritto sul quadernetto. Io voglio essere con un gruppo di amici, ma non per fare la guerra con altri gruppi di amici. Di solito si fa una comunità e per sentirsi uniti si fa la guerra con un'altra comunità.
1: Fa impressione, maestro, perché sono passati 57-58 anni, ma è la stessa tensione che lei ha detto pochi minuti fa.
0: La tensione della guerra. Facciamo comunità contro altre comunità, ma noi oggi abbiamo detto che quelle altre comunità sono cibo per noi, quindi l'uomo mangia l'uomo e adesso ci deve essere assolutamente un preciso comandamento, che non si può mangiare l'uomo, non si può uccidere l'essere umano, questo deve essere rispettato da tutti. Poi si può costruire l'umanità su questo impegno comune.
1: Ma non è, maestro, e questa è una domanda che faccio anche a Padre Sperano, non è ingenuo, perché è controfattuale, controintuitivo. L'essere umano è un animale, è aggressivo.
0: Sì. Però io ho fatto un simbolo che vediamo nel lavoro qui presentato. C'è il simbolo che è il simbolo della creazione. Questo simbolo è fatto di tre cerchi. Nei due cerchi esterni sono rappresentati, tutti gli elementi esistenti che contrapposti vivono la loro esistenza, però si incontrano nel cerchio centrale, che è sempre vuoto perché aspetta l'unione degli estremi. Lì può succedere la guerra o la pace. Sta a noi adesso la formula l'abbiamo. Sappiamo come succede nell'universo, che nella realtà pratica o nell'intelligenza umana che cerca di sovrapporsi alla realtà. Nella nostra intelligenza abbiamo capito che non abbiamo bisogno di rispettare il sistema della natura per ucciderci e farlo diventare cultura la cultura deve essere indipendente da questa bramosia che abbiamo creato portando dal leone all'essere umano. E quindi bisogna totalmente cambiare, pensare che l'arte è creazione. Quindi siamo tutti in qualche maniera artisti, perché abbiamo superato la natura con l'arte. Adesso l'arte e la natura si trovano a bilanciarsi. Natura da una parte, arte dall'altra. Al centro ci deve essere un equilibrio dinamico, ma una armonia. Pace vuol dire armonia.
1: Padre Spadaro, arrivo da lei tra pochissimo, perché Alice voleva aggiungere degli elementi.
5: Allora, sì, io vi porto nel sito della Fondazione Pistoletto Città dell'Arte, che è tutto quello che prima diceva il maestro Pistoletto sul senso di comunità, cui si è realizzato dal 1998. Ora, entriamo nei luoghi di questo sito. Siamo a Biella, siamo in uno spazio di archeologia industriale, perché siamo nei locali di un opificio dismesso, in un ex lanificio. Quindi spazi molto molto affascinanti. C'è una collezione permanente con le opere del maestro Pistoletto. Qui vediamo la Venere degli Stracci, ma poi possiamo vedere tutti gli specchi. Sono tre piani di collezione. Quindi poi c'è l'universario che ha inaugurato nel 2021. È un piano dedicato appunto a questa fase di ricerca artistica nella formula della creazione, quindi di questo terzo paradiso di cui stavamo appunto adesso parlando. Arcipelago invece è un progetto laboratorio del territorio intorno a Biella, quindi progetti legati alla sostenibilità. Poi c'è un bookshop, ma fino ad arrivare infine a questo che vi volevo mostrare, che è la sede permanente del Terzo Paradiso. Quindi in questo spazio estremamente suggestivo il maestro Pistoletto, insieme alla sua comunità, ha creato e ha messo in opera quello di cui stavamo parlando. Tra l'altro, nella stanza adiacente ci sono presenti 240 bandiere che tracciano un percorso, quindi 240 paesi coinvolti in questo grande progetto di creazione a Biella.
1: Padre Spadaro, so che dovremmo dire mille cose rispetto anche alle parole del maestro Pistoletto, però c'è un tema che ha sollevato lui, e cioè quell'armonia quasi controintuitiva, controfattuale, certo, è quella di Gesù quando dice porgi l'altra guancia, perché sì, lì è la cultura.
2: Esattamente. Esattamente, e la pace è controfattuale, è vero, cioè noi ci homo homini lupus, no? Evidentemente. Allora c'è bisogno di qualcosa, c'è bisogno di una grazia, è questo che chiede il cristianesimo, in fondo aprendo le braccia, aprendo le mani, dicendo dobbiamo ricevere una grazia per poter uscire da questa logica del divorarci a vicenda. E che cosa succede? Che nel gesto artistico di Michelangelo troviamo questa intuizione. Troviamo l'intuizione del fatto che l'arte può diventare il luogo in cui le persone si incontrano, cioè spezzano questa logica dell'aggressione. Per cui l'uomo diventa, esce da questo stato impietoso, spietato, no? E assume una logica diversa. La formula della creazione è molto importante, ma è quella che abbiamo vissuto anche noi due nella conversazione per fare questo libro. Perché noi siamo due persone diversissime, con due storie, due esperienze, due prospettive sul mondo. Quindi a un certo punto, anzi nel libro, lui mi dice: vedi, io ti sto aggredendo. Io gli dico: aggrediscimi pure, perché così possiamo costruire qualcosa. Perché insieme non siamo A e B, 1 e 2. Abbiamo creato, e questo libro è la prova, uno spazio vuoto tra di noi
0: all'interno
2: in cui sono nate delle cose che né lui né io pensavamo prima. Ma questa è la logica vincente, cioè non confrontarsi uno contro l'altro in modo che uno superi l'altro o divori l'altro, ma mettersi insieme e creare quello spazio dove la pace è possibile, l'armonia è possibile.
1: Altro documento straordinario, Messa di Paolo VI per gli artisti, maggio 1964. Ascoltate con attenzione le parole del Pontefice.
6: Il nostro ministero ha bisogno della vostra collaborazione, perché, come sapete, il nostro ministero è quello di predicare, di rendere accessibile, comprensibile, anzi commovente, il mondo dello spirito. E in questa operazione Voi siete maestri. Riconosceremo che anche noi vi abbiamo fatto tribolare. Noi abbiamo questo stile, bisogna starci

0: Noi abbiamo questa tradizione di essere fedeli, noi abbiamo questi maestri, bisogna seguirli, noi abbiamo questi canoni, non si scappa di qua, e abbiamo messo una cappa di piombo addosso. Possiamo dirlo, perdonate. Dunque, rifacciamo la pace, eh?
1: Maestro Paolo VI diceva rifacciamo la pace, perché la Chiesa spesso ha chiuso la bocca agli artisti, posso dire così, padre Spadaro. Ecco, oggi questo dialogo è più semplice o no?
2: Per me è semplicissimo. perché l'artista è sempre stato presente in tutta la storia di tutte le religioni, ma specialmente delle religioni rappresentative, ma anche nelle religioni non rappresentative, attraverso la decorazione che è un'altra forma di parola, un'altra forma di comunicazione, ma sempre l'artista ha creato qualche cosa di supporto che però nasceva dal concetto portato dalla religione, non dall'arte. L'arte è sempre stato un po' il rappresentante di un pensiero che non era dell'arte.
1: Certo.
2: L'arte ha prodotto il pensiero religioso dall'inizio, ma è la religione che si è impossessata del prodotto creativo. E l'artista ha fatto da illustratore, da supporter, fino al Rinascimento.
1: Oggi
2: l'arte diventa formula della creazione, che è perfettamente connessa con la concezione della scienza. La scienza ha la stessa formula, l'abbiamo messo
1: però
2: insieme.
1: Però
2: la religione, qui stiamo a dimostrare che la religione trova in questa formula quello che la religione ha sempre cercato. Dunque l'arte ritorna ad avere forza primaria. Non
1: però
2: è più secondario.
1: Su questo siamo vicini alla chiusura, un tema enorme, l'intelligenza artificiale. Qui mi sembra, a leggervi, che abbiate una posizione, non dico diversa, padre Spadaro molto attento alla dimensione umana, il maestro Pistoletto mi sembra molto curioso invece, anzi quasi bramoso di vedere che cosa ci potrà dare l'intelligenza artificiale.
3: Ma dunque, per ritornare anche un attimo alla questione precedente e agganciandoci all'intelligenza artificiale. Allora, il mistero cristiano guarda l'umanità è fatto di storie, grandi storie e grandi immagini. Per certo. Questo ha generato arte, ha ispirato l'arte. Quindi in qualche modo il cristianesimo non si è impossessato dell'arte, ma in qualche modo queste grandi storie, queste grandi immagini hanno ispirato, diciamo, l'arte. Ma questa arte è l'arte di un Dio incarnato, che riguarda l'incarnazione, quindi riguarda la carne, il desiderio, la sofferenza, il corpo. Allora, tutto il discorso che riguarda l'intelligenza artificiale, che non è una intelligenza umana artificiale, ma è un modo di esprimere in maniera creativa anche l'intelligenza umana, deve confrontarsi coi bisogni del corpo, con le tensioni. Se vogliamo, tutto quello che Munch, per esempio, ha espresso, il grido, no? Questo grande quadro, oppure le tensioni del Laocoonte, cioè la dinamicità, la sofferenza, il peso a volte della nostra umanità. Quindi l'intelligenza artificiale va benissimo perché è l'espressione della spiritualità dell'uomo, però non ci può portare a dimenticare la logica del corpo, che è la logica umana.
1: Che dice il maestro Pistoletto su questo? Intelligenza artificiale.
2: L'intelligenza artificiale proviene dal concetto stesso di artificio e ha come radice la parola arte. E quindi l'arte scatena la dinamica di qualcosa che corre insieme alla natura, ma è chiaro che l'uomo è natura.
1: Certo.
2: Quindi noi con l'arte abbiamo dato pensiero e riflessione sulla natura stessa, quindi abbiamo dato alla natura qualcosa che prima dell'uomo non aveva ancora conquistato. E quindi è proprio questa arte, questo artificio, questo correre insieme alla natura nella ricerca di ciò che la natura possiede ma noi non conosciamo, e quindi il desiderio di conoscenza, e quindi conoscenza, il cono della scienza. L'arte, la scienza portano alla religione, che è necessaria, perché la religione vuol dire religare, vuol dire connettere, vuol dire stare insieme, vuol dire avere principi comuni. Quindi il principio di qualcosa di superiore, di divino, unisce tutti, quindi ne abbiamo bisogno.
1: Insomma, avrete capito che questo è un libro, un dialogo stimolantissimo, l'avrete capito da questi scambi che abbiamo cercato di consegnarvi in questa puntata. Michelangelo Pistoletto e Antonio Spadaro hanno scritto Spiritualità, pubblicato da Marsilio. Padre, grazie. Grazie. Maestro, grazie. Alice, grazie a te. E con Quante Storie ci vediamo domani. Buona giornata a tutti.
4: L'americana modello deve essere etero, bianco, nazionalista, cristiano e maschio.
5: Stanno prendendo decisioni basate su una vera ideologia radicata nella paura.
6: Tutte le nostre guerre sono legate al nostro peccato. Sono tutte guerre sante.
7: Il fattore umano. Questa sera, in seconda serata, Rai 3.
8: Come senti un rumore buttati a terra?
9: Un rumore?
10: Quando le pistole cominciano a cantare e gli occhi danzano, è l'ora del West.
11: Chi sei?
10: Il West rivoluzionario di Sergio Leone.
12: Quando si spara, non si parla.
13: Fate molto male a ridere.
14: Arrivederci, amico.
10: Per il ciclo C'era una volta Sergio Leone, per qualche dollaro in più. Sabato alle 21:30, Rai 3.
15: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.

0: Niente San Benedetto Zero. My secret.
1: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. Ottieni il meglio dalla tua lavastoviglie con Finish Cura Lavastoviglie. Rimuove grasso e calcare nelle sue parti nascoste. Assicurati il massimo del pulito.
2: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
3: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
4: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
5: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
6: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
7: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
4: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: prova Ride Essential trappole insetti volanti. La scelta sicura per te e per i tuoi amici animali. Ride Essentials.
1: Entrate mortali.
2: Lo yogurt 100%

0: essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.

0: Buongiorno, benvenuti a Quante Storie. Le giornaliste italiane di oggi poggiano sulle spalle di una nutrita schiera di grandi professioniste, poco conosciute, colpevolmente poco conosciute, che sono parte della grande battaglia del femminismo e della storia delle donne italiane del Novecento. Valeria Palumbo, che è una giornalista di oggi, insomma una delle maggiori esperte anche di storia delle donne, storia del femminismo, ha scritto La voce delle donne, pioniere e ispiratrici del giornalismo italiano. Valeria, benvenuta.
1: Grazie.
0: E accanto a Valeria c'è una delle più, insomma, illustri giornaliste anche di questa povera azienda, cioè la RAI è stata inviata, corrispondente, protagonista di alcune delle stagioni più belle anche del giornalismo,
1: sì, certo,
0: italiano, ma anche delle lotte delle giornaliste italiane per conquistare diritti, per affermarsi nelle redazioni, per guidare quelle redazioni. Tiziana Ferrario, benvenuta.
2: Grazie, grazie.
0: Alice, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te, Giorgio, alle nostre ospiti e a chi ci sta seguendo.
0: Ci sono dei ritratti, e solo alcuni potremo percorrere, molto belli in questo libro di Valeria, su alcune delle figure che magari conosciamo poco, insufficientemente, tipo Matilde Serao, per citare, ma insomma, Oriana Fallaci, George Sand, sono molte, diverse, e vanno approfondite. Però il fatto di avere due giornaliste come Palumbo e Ferrario qui in studio con noi ci impone quasi di toccare un tema di attualità, cioè il rapporto fra giornalismo e potere, che poi c'è ed è forte, un elemento forte di questo libro. Da qualche giorno fa, il 18 aprile, un mesetto fa, anzi poco più, Casa Bianca, sala stampa, versione maga, la domanda tipo: non trova che Trump sia in gran forma? Siccome Tiziana Ferrario ha passato tanto tempo negli Stati Uniti, no, giusto?
2: Sì, sì, tu, sono stata corrispondente.
0: Tu l'hai visto peggiorare il rapporto fra giornalisti e potere?
2: Ma allora, Trump nel suo primo mandato aveva definito i giornalisti i nemici del popolo. Lui non ha mai avuto un buon rapporto con i giornalisti e non a caso ha usato tantissimo e usa tantissimo i social. Adesso siamo arrivati in questo secondo mandato ad escludere testate importanti come Associated Press dalle conferenze stampa perché magari a lui non piacciono, perché gli hanno fatto una domanda scomoda. Allora, cioè, eccoci alle domande, non lo trova in gran forma e quindi quella è una domanda, però è chiaro che tutto questo mette in difficoltà chi fa il giornalista oggi in America, no? Cioè, l'altro giorno abbiamo visto la conferenza stampa tra Trump e Musk per il saluto definitivo di Musk e un giornalista del New York Times ha fatto una domanda a Musk e lui ha detto: la tua testata non mi piace, io a te non rispondo. Cioè, questo ormai è il rapporto, è un rapporto conflittuale, la stampa libera diventa un ostacolo.
0: Che poi c'è un elemento, Valeria, su cui riflettere, c'è una forma anche, chiamiamolo, di maschilismo tossico dentro la Casa Bianca, spesso sono tutti maschi, però la portavoce è donna, cioè ci sono delle donne che quasi si piegano a quel maschilismo.
4: Dunque, a parte che questo è sempre esistito, dopodiché all'interno del maschilismo serve avere il bel volto giovane, perché in questo caso la Leavitt è anche molto giovane. Alle cause degli uomini non so perché non sono mai mancate le aderenti, io lo racconto, è una delle contraddizioni delle donne, certo è un modo di fare anche delle carriere abbastanza rapide, poi negli Stati Uniti sono sempre precari.
0: Nei giorni scorsi a Saxa Rubra abbiamo inaugurato un murale dedicato a Ilaria Alpi e a Miran Hrovatin, che vedete qui, fortemente voluto dalla RAI, da Lucy Grai. E Ilaria è stata una giornalista molto coraggiosa, Tiziana.
2: Ma certo, è stata molto coraggiosa, ha cercato di fare del giornalismo d'inchiesta molto serio. Sono contenta che ci sia finalmente, dopo tanti anni, sono passati più di 20 anni, un murales che ricorda il suo impegno nel tempio dell'informazione televisiva che è Saxa Rubra, no? E peccato che non si sia saputa mai la verità. No? C'è stata una grande battaglia anche dei suoi genitori, che oggi non ci sono più, per sapere la verità, per come erano andate veramente le cose, no? Perché era stata uccisa, perché era scomparso quel suo

0: come è cambiato il modo di fare il giornalismo delle donne. La carriera di Tiziana da questo punto di vista è esemplare, perché insomma ne ha attraversato molti cambiamenti e fasi importanti. Vediamo un frammento.
1: Tiziana Ferrario, che è la collega più giovane, 25 anni, viene da Milano e quindi è un'esperienza nuova per lei.
2: Buonasera. In Libano si sta trattando a ritmo incalzante per arrivare ad una tregua e ad una conferenza di pace.
3: Sapete che McCain viene eletto senatore proprio qui in Arizona. Ecco, anche l'Arizona Republic questa mattina dice, a meno che non siano tutti bugiardi, McCain si sta avviando verso la sconfitta.
4: La folla qui sta acclamando, c'era incredulità davanti anche al fumo bianco e l'applauso è esploso, sentite, proprio nel momento in cui sono iniziate a suonare le campane.
5: La Siria da giorni si è trasformata in un inferno sia per i soldati ma anche per la popolazione civile che si trova nel mezzo del fuoco incrociato.
3: Poco fa è finito il briefing che ci ha aggiornato quanto sta accadendo sul campo di battaglia in Iraq, è una giornata piuttosto drammatica.
0: Tra quella stanza piena di maschi, poi c'erano anche dei grandi giornalisti, certo, e le tante inviate della RAI, perché adesso le donne credo siano più degli uomini dal punto di vista, poi su questo con Valeria ragionevo e ci sono dei numeri molto precisi in questo libro, è cambiato tanto?
6: Beh, certo, io quando sono arrivata al TG1, che era il telegiornale più importante d'Italia, no? La sera alle 8 sentivi la sigla che usciva dalle case, no? Del TG1, io mi ricordo c'era una redazione più o meno di 150 giornalisti e le donne non saranno state più di 5. E quindi oggi le redazioni della RAI sono piene, sono arrivate in massa negli anni le giornaliste, hanno ruoli importanti, alcune sono diventate direttrici. Certo che quindi è stato fatto un grande cammino, ma ancora comunque se ne deve fare, perché non è che la parità nel nostro paese,
0: no, ma su questo guarda,
6: il giornalismo e in altri settori
0: ci sono dei numeri inesorabili,
6: è stata raggiunta
0: in un contesto molto difficile, quello del giornalismo e della crisi del giornalismo si occupa naturalmente Valeria. C'è un capitolo, il dopoguerra, tra Oriana Fallaci e un'avanzata troppo lenta. Abbiamo visto Tiziana poco fa, ma moltissime delle inviate migliori che ha questo paese, in primis la RAI, sono donne. Quanto debbono a Oriana Fallaci? Tra poco la vedremo un intervento di Fallaci. Quanto debbono?
7: Ha rotto, nel dopoguerra ha rotto tutti gli schemi, perché il dopoguerra fu un grande ritorno a casa per le donne. Gli uomini non le volevano in redazioni, lei con questo carattere esuberante riuscì ad imporsi e soprattutto col fatto di andare in Vietnam, ma non solo in Vietnam, perché lei ha coperto moltissimi fronti di guerra, e di cambiare la narrazione di quella guerra, ha aperto sicuramente la strada. Io però vorrei ricordare, a proposito del murales, che a Washington, nel muro che ricorda i giornalisti caduti per la libertà di stampa, c'è un'italiana ed è la prima donna che fu inserita, è Lea Schiavi, altro nome completamente rimosso, uccisa anche lei in circostanze mai chiarite nel 1945 al confine con l'Iran, una giornalista italiana di cui per moltissimo tempo si è veramente cancellato il nome, meno male che a Washington l'hanno raccordata.
0: Vediamo Oriana Fallaci, un frammento.
8: Penso che sì, i giornalisti hanno il potere di svegliare le coscienze. Informare le persone significa svegliare le coscienze, o dovrebbe significare. Hanno anche il potere di fare del male, e spesso lo fanno. Te la dico in breve, le guerre, ad esempio, non le fanno mica i giornalisti, le fanno i politici. Non ho mai sentito di avere potere. Guarda, se io avessi potere, la gente come Gheddafi, come Saddam Hussein, come Khomeini, e anche come molti signori che agiscono nel contesto democratico in Occidente, ovunque, anche nel nostro paese ovviamente, anzi, non sarebbero al potere.
0: Valeria e Tiziana, molti inchiodano la Fallaci alla rabbia e all'orgoglio, cioè al post 11 settembre, mentre la Fallaci è stata molto altro, questo va sempre ricordato.
7: Beh, innanzitutto va ricordato che a 16 anni era già staffetta partigiana o partigiana. Dopodiché lei ha cominciato nel 51, fu incoraggiata dallo zio che si chiamava Bruno Fallaci, fra l'altro sono sepolti insieme a Firenze. Cominciò con un articolo sull'Europeo in cui raccontava il funerale fatto da dei comunisti a un loro compagno.

0: bagno perché la chiesa all'epoca li aveva scomunicati e quindi loro organizzarono il funerale. Lavorò un po' a Epoca e poi entrò all'Europeo. E all'Europeo dal 54 al 1977 ha scritto oltre 600 articoli. Io devo dire li ho letti tutti perché essendo stata per 10 anni, poi esatto. molto dopo, ma caporedattrice centrale dell'Europeo, sono magnifici. Hanno veramente cambiato la storia del giornalismo, soprattutto le interviste, ma soprattutto il modo di affrontare le cose con ironia. Invece nella rabbia e l'orgoglio poi arriva veramente la rabbia, anche il sarcasmo era molto cambiata. Però c'è un filo che lega tutto ed è la sua passione incontenibile per la libertà.
1: Devo dirti che è stata una grande giornalista, no? Le sue interviste, ecco, mai in ginocchio, no? Mai in ginocchio, le domande. E alcune sono memorabili perché poi lei ci ha scritto dei libri su questo, no? Le interviste con la storia, quindi c'è quella con Kissinger, cioè lo scontro che lei ha anche con questi personaggi, in cui lei si sente che è quella forte, che loro davanti a lei comunque sono in certi momenti anche a disagio, no? Perché lei è comunque una che sta lì e ha il potere della parola, ha il potere del racconto. Quindi questo è un grande esempio di giornalismo, no?
2: Andiamo alla storia. C'è una figura che Valeria Palombo considera insuperata, cioè quella di Matilde Serao. Sì. Vediamone anche qui una breve ricostruzione storica del suo ruolo.
3: 7 marzo 1856. Nasce a Patrasso, in Grecia, Matilde Serao, scrittrice e giornalista protagonista del rinnovamento della pubblicistica italiana negli anni tra 800 e 900. Ha scritto 70 opere, oltre ad aver lavorato intensamente come giornalista. Già da giovanissima inizia a scrivere come redattrice del Corriere del Mattino di Napoli, poi a Roma come redattrice fissa del Capitan Fracassa. Nel 1885 sposa Edoardo Scarfoglio e per anni si occupa di una rubrica mondana, I Mosconi, del Corriere di Napoli, da lei fondato e diretto insieme al marito. La rubrica della Serao diventa una pagina imperdibile del giornale, un'analisi ironica e puntuale dei costumi dell'epoca. Separatasi da Scarfoglio nel 1904, la Serao fonda negli stessi anni Il Giorno di Napoli, che dirigerà fino alla morte.
2: Valeria, già in parte si capisce da questo servizio, ma perché è stata così grande?
0: Allora, innanzitutto perché è l'unica italiana che abbia fondato più di un quotidiano, il Corriere di Roma, il Corriere di Napoli, il Mattino, il Giorno di Napoli. Noi non lo potremmo più fare perché purtroppo credo che i quotidiani di carta moriranno prima che arriveremo alla parità, quindi c'è questo piccolo problema. E in più si è inserita in un mondo in cui alle donne era vietato, per esempio, il voto, parlando di politica. Api, Mosconi e Vespe, che non era solo mondana, ma poi divenne politica, era una rubrica puntutissima in cui lei descriveva l'Italia, ma nei suoi articoli evidentemente parlava anche di elezioni. Badate, lei era teoricamente contraria al voto delle donne, ma perché diceva una cosa interessante che avrebbe detto anche Virginia Woolf: prima l'indipendenza economica e poi il voto, perché senza l'indipendenza economica il voto non serve a niente. In più ha scritto, tra le tantissime cose che ha scritto, Il ventre di Napoli. Il ventre di Napoli, esempio fantastico di, oggi si chiama long form journalist, ma è una sorta di pamphlet inchiesta in cui lei contestava il fatto che bastasse, come dire, stendere un po' di palazzi, aprire delle grandi strade per risolvere i problemi di Napoli.
2: Ci sono anche delle pagine, visto che l'ha appena citata Valeria, sulla immensa Virginia Woolf, molto belle. Alice, su Oggi, perché è interessante quello che diceva Valeria, hanno fondato giornali, poi le direzioni femminili, e Alice ci dà dei numeri.
4: Allora, sì, dunque io vi porto in un sito che si chiama Giulia Giornaliste, che è l'acronimo di Giornaliste Unite, Libere e Autonome. È un sito che monitora gli squilibri informativi anche legati a stereotipi, di un giornalismo senza stereotipi e senza femminilizzazioni, sulle pari opportunità e sui luoghi di lavoro. Io sono su questa pagina che monitora delle settimane. Questa è l'ultima
2: settimana per settimana.
4: Settimana per settimana, è di qualche settimana fa. La settimana dal 7 al 17 maggio, in prima pagina nei giornali italiani hanno scritto 1010 uomini e 329 donne. Editoriali e commenti, 200 uomini e 41 donne, intervistati 350 interviste, 350 uomini e 77 donne. Quindi è ancora un grande squilibrio.

0: Direttrici donne in questo momento sono tre: Agnese Pini, che dirige appunto il gruppo
1: QN.
0: QN, esattamente, Stefania Loia del Secolo XIX e Nunzia Vallini del Giornale di Brescia, quindi ancora molti meno degli uomini.
1: Sì, io non l'avrei detto, dico la verità, pensavo molti di più, però...
2: Questo ci fa capire che insomma ancora c'è tanto da fare, e quello che colpisce leggendo il libro di Valeria Palumbo, che è davvero un bellissimo libro perché ti fa capire quello che c'è stato prima, non c'è niente di scontato, perché quelli erano anni difficilissimi per le donne, se lo sono difficili oggi con questi numeri. Allora esisteva, ed è esistita fino al 1919, l'autorità maritale, cioè tu non potevi fare niente perché non avevi uno status giuridico, no? E quindi per poter aprire un giornale, per poter aprire un'associazione che facesse attività anche a favore delle donne, serviva l'autorizzazione dei mariti, e quindi aprire, e queste donne che venivano spesso dalla borghesia erano comunque donne che avevano studiato, ed era un paese di analfabeti il nostro, quindi loro avevano avuto la possibilità di studiare e si impegnavano per i diritti di quelli che erano più deboli, la battaglia per il voto, aprivano testate che parlavano di questioni femminili in un mondo molto maschile.
1: Quello è il punto.
2: No? E quindi erano coraggiosissime, perché era un mondo dove c'era tantissima misoginia. Quello che racconta Valeria, no? dei giudizi che venivano dati anche su Matilde Serao, no? Grande giornalista, ma con anche i giudizi sul suo aspetto fisico.
3: Si vestiva. No, e poi c'era subito il fatto che eri una di malaffare. Il problema è che il giornalismo ti fa uscire. Per andare a trovare le notizie devi andare in posti bui, sporchi, cattivi e anche pericolosi. E questa cosa era considerata, come dire, un vizio delle donne. Ma non era solo italiano, c'è questo romanzo bellissimo che si chiama Il Pennino, che descrive che anche in Svezia il fatto che le donne, fra l'altro con quei vestitoni ingombrantissimi, si recassero in posti di delitti oppure dove c'erano le guerre, era considerato sconveniente per loro, non il fatto di fare le guerre e di uccidere qualcuno.
1: Altra figura di grande precursora di molte delle innovazioni, lotte e conquiste, George Sand.
4: Gli uomini non vogliono donne istruite. Vogliono solo donne fedeli, santificate dalla maternità. Non accettate, non state al gioco, ma non cedete nemmeno al ricatto delle donne brutte. È un errore, dico, la denuncia di un'inferiorità, badate.
5: Ma come? Se sei stata la musa della rivoluzione nel 48.
4: No, non l'ho fatta, la rivoluzione delle donne. Quella che si aspettavano da me nel 48, quando venne quella delegazione di operaie. Ti ricordi?
5: Certo.
4: È inutile andare in Parlamento senza la forza e la libertà d'animo per cambiarlo, senza aver prima conquistato l'indipendenza da vostro marito che siederà su un banco o dal vostro amante che arringherà da quell'altro.
1: Siccome viene sfiorato in questo filmato tiziano, te lo chiedo brutalmente, la maternità è un ostacolo per la carriera?
2: Ma per qualcuno viene vista come un ostacolo, e quindi se tu vivi in un paese dove non ci sono servizi sociali a favore delle famiglie che aiutino le donne, certo che può diventare un ostacolo. Guarda le battaglie anche che sono state fatte in Italia, adesso, cioè con la legge sulla paternità, perché ci sia una uguale responsabilità, no? Nella gestione
1: tu
2: dei
1: poi
2: figli.
1: Dicevi prima di cominciare la trasmissione, dipende molto dall'editore.
2: Ma certo, se tu sei con un grande editore, per esempio un'azienda come la RAI, se tu sei in maternità, ha la possibilità di sostituirti, ci sono battaglie anche sindacali che vengono fatte, no? Perché vengano riconosciuti i diritti. Ma se tu sei, come succede ormai spesso, un precario, fai freelance, non hai un editore alle spalle, certo che la maternità... In un paese peraltro che invecchia e dove non si nasce più, perché questa è la realtà, e cioè non viene vista come un arricchimento per il paese, ma come un ostacolo.
1: Questo è il punto. Valeria, tra l'altro, sottolinea un aspetto secondo me centrale. Oltre il carico delle difficoltà ultradecennali, c'è un elemento da considerare, la crisi del giornalismo, Valeria, perché questo è il punto.
3: Crisi del giornalismo di carta, prima di tutto, credo che televisione e radio abbiano ancora un tempo davanti. Ovviamente tutte le crisi poi vanno sfruttate come opportunità. Io in questo ci credo. Per esempio faccio un esempio, quello di

0: Luna Rossa, no, i media tradizionali hanno seguito Luna Rossa maschile che non ha vinto, quindi tutta questa attenzione era vagamente sprecata e si sono dimenticati del Luna Rossa femminile che invece aveva vinto.
1: Io l'ho scoperto leggendo il tuo libro, non lo sapevo che ci fosse anche Luna Rossa femminile.
0: E che invece cioè, il web hanno coperto. Quindi io credo che, come era successo, ed è successo a me e lei, che negli anni Ottanta le TV private siano state un portone per entrare come donne nel giornalismo, il web costituisca un portone. L'importante è diventare questa volta editrici. Se ancora, se nel 1906 Sofia Bisi Albini diceva ho tanta voglia di fondare un giornale, voglio esserne editrice, perché poi il punto è quello, chi ha i soldi. In questo,
2: e torniamo,
0: come dire,
2: a quel tema
0: l'aveva...
2: Altra figura di giornalista molto importante del secondo dopoguerra italiano, Camilla Cederna.
3: Io un fondo frivolo ce l'ho certamente, questo mi ha salvato dall'essere ancora in vita e non piangere tutti i giorni per i processi che ho, l'odio che ho suscitato un certo periodo. Frivolezza c'è, ma l'indignazione anche, però quelli che dicono che l'indignazione è falsamente venuta a un certo momento sbagliano, perché quando io ero frivola, cioè facevo la rubrica lato debole eccetera, nello stesso tempo andavo in Germania a vedere come nasceva il neonazismo e parlavo con von Tadden, andavo in Grecia quando c'erano i colonnelli fino al punto di diventare persona non grata e dopo non mi hanno voluto più. Poi sono andata, ho fatto la guerra d'Algeria, per modo di dire, quindi stavo quasi saltando per aria in una lateria perché lì c'erano bombe su bombe ogni momento.
2: Valeria, perché per molto tempo si è detto che le donne si occupino solo di costume, no?
0: Sì, si è cercato di limitare lì tenendole fuori dallo sport, dall'economia, dalla politica. Lei ha ricordato i suoi inizi, io nell'88 ero alla Gazzetta dello Sport ed era, c'era un'assunta ed eravamo due steggiste, quindi per dire un altro ambito che è stato per molto tempo maschile. Devo dire che lei sì, è un personaggio, come dire, complesso, sì. Camilla Cederna ha preso anche delle grosse cantonate, vorrei ricordare Enzo Tortora, perché lei fu, ecco, tra chi credeva nella colpevolezza di Tortora, di Calabrese. Quindi insomma ha avuto un percorso accidentato, però sicuramente, come dire, ha fatto parte di quella schiera di giornaliste che hanno introdotto un modo diverso, per esempio, di trattare la moda, che poi via via è stato sempre più evidente che fosse un settore fondamentale del Made in Italy e dell'Italia, del costume. Lei, devo dire però, che iniziò prestissimo, lei aveva iniziato addirittura nel 1939, ma dopo la guerra entrò all'Europeo, l'Europeo è stato un giornale fondamentale per le donne, e fu mandato a occuparsi di case popolari, sì. Di periferie, quindi in realtà alternava i temi.
2: Guarda, questo ci permette di chiudere su un tema importante, le giornaliste e la politica, perché nel giornalismo del primissimo secondo dopoguerra erano poche le colleghe che si occupavano di politica. Ci sono due figure, diciamo, esemplari, Rossanda e Mafai, che però avevano un rapporto strettissimo con la politica, giusto? Cioè erano quasi militanti, sono
0: sì,
2: state anche
0: parte
2: lette.
0: Parte del Partito Comunista, poi la Mafai si allontanò però.
2: Tu, ecco, questo immagino che Tiziana, la Rai, tu l'abbia visto all'inizio quando cominci, anche il giornalismo politico era tutto maschile.
4: Era tutto maschile,
2: vero?
4: Ma perché comunque alle donne venivano lasciati solo alcuni settori, no? E questo fa parte di una mentalità, di culturale, e però poi tutto questo è cambiato. La politica è stato, diciamo, una dei primi cambiamenti, ma anche l'inviare le donne nei teatri di guerra. Io sono stata una di quelle, poi ne sono arrivate tante altre, e quindi lentamente...
2: Perché si diceva ce la faranno fisicamente? Sopporteranno.
4: Non solo, quando ci siamo andate gli ascolti sono saliti, perché c'era tanta tanta curiosità nel vedere così tante donne nei teatri di guerra, e quindi non solo ce l'hanno fatta benissimo, e anche hanno, secondo me, introdotto un modo diverso di raccontare anche le guerre, non più solo la dimensione bellica, no? Quante bombe, quanto erano precise, quanto erano intelligenti, ma anche chi ci stava poi nella realtà della guerra, il racconto anche delle storie dei civili, delle tante persone che subivano la
2: allora
4: guerra.
2: Mi permetto, rubo
4: un
2: questa,
4: occhio diverso,
2: rubo,
4: no?
2: Ecco, anche rubo sulla... questa riflessione finale per spostarci sul femminismo della differenza, cioè esiste uno specifico femminile nel giornalismo?
0: No, io credo di no. Credo che però, in quanto donne, comunque tu hai un'attenzione, un occhio diverso, come diceva lei, non solo sui temi che più ti riguardano, perché l'agenda è stata fatta dai maschi. E quindi, per esempio, temi come la maternità, i diritti, l'accessibilità...
2: L'agenda è stata fatta dai maschi?
0: L'agenda in origine è stata fatta dai maschi ed è rimasta a lungo quella. È ovvio che le giornaliste, entrando, portavano questo, dei temi diversi. Non è una differenza, come dire, naturale, è una differenza ovviamente culturale, del fatto che comunque tu hai un vissuto diverso. E devo dire che, appunto, un occhio diverso, che non è legato al fatto che sei, secondo me, che sei donna, ma che hai un approccio culturale diverso, per esempio, alla guerra. Vorrei solo citare il caso di Nellie Bly, che è la donna che avrei voluto essere, e che è la donna che va sul fronte della Prima Guerra Mondiale, raccontata dagli inviati, per esempio, del Corriere Embedded, come una cosa eroica, di fanti che prendono d'assalto le trincee, e lei dice: la bandiera che più sventola è quella del colera.
4: E poi sai che c'è, che per esempio a me è capitato, no, in un paese così conservatore come l'Afghanistan, durante la guerra le donne parlavano con me, non avrebbero mai parlato con gli uomini, con i giornalisti, facevano più fatica, non era nella loro cultura, quindi essere donna in certi contesti...
2: Ti ricordi quella scena di Lucia Goracci con cui non la guardava negli occhi?
4: Certo,
2: perché non,
4: no?
2: Mi guardi negli occhi?
4: Perché vieni da paesi molto chiusi, e quindi essere donna significa... Io vedevo, le donne avevano voglia di parlare con me, mi aprivano le porte delle loro case, erano donne che avevano sofferto tantissimo e pensavano che raccontarmelo fosse anche un modo per loro per condividere questo dolore. Quindi è anche questo, no? Poter andare in certi posti dove agli uomini non,
2: esatto,
4: è così consentito.
2: Esatto, questo è molto interessante. Mi dici una cosa di 30 secondi su Virginia Woolf?
0: Beh, Virginia Woolf non la si pensa mai come giornalista, invece ha scritto centinaia di articoli anche per Vogue, e questo non lo ci si aspetta, e non ha scritto solo di critica letteraria o di femminismo, si è occupata praticamente di tutto, come era tipico del circolo di Bloomsbury, quindi secondo me vanno ripescati. Adesso è uscito, non ancora tradotto in italiano, un libro su Virginia Woolf, giornalista, ed è molto interessante.
2: Perché doveva pur campare, anche questo è un elemento. La Woolf a un certo punto lo dice: cielo e soldi.
0: Sì, beh, certo. Espressione. Infatti poi lei, devo dire, fa anche un po' di critiche su quello che è lo stile giornalistico, ma secondo me sono sempre i suoi problemi di piccole invidie. Comunque no, ha scritto tantissimo e sono ottimi pezzi, fra l'altro.
2: Grazie a entrambe. Grazie a entrambe per questa riflessione tra la storia e l'attualità sul giornaliste italiane, molte delle quali sono colpevolmente, Valeria, poco conosciute. Tu dedichi dei ritratti, insomma, bellissimi, a figure che immagino, figurati, io faccio giornalista e dovrei saperne qualcosa, ma insomma molti immagino non abbiano mai sentite in vita loro, quindi è opportuno che leggano e studino quello che Valeria racconta nella Voce delle Donne, pioniere e ispiratrici del giornalismo italiano, pubblicato dalla Terza. Ovviamente Tiziana Ferrario, grazie per averci accompagnato in questo piccolo
4: grazie
2: viaggio.
4: A voi, buon
2: ci
4: lavoro.
2: Rivediamo presto con entrambe. Alice, noi ci vediamo lunedì con Quante Storie. A lunedì.

0: idea, dottor Scotti.
1: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
5: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete Team Vision?
6: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
5: Era fuori?
4: Tu sei fuori.
5: Magari, sono 33 anni che non esco.
6: Vieni nei negozi.

0: Oggi, a passate presente, parliamo di una stagione d'oro di Napoli. Prima metà del Settecento, la stagione di Carlo di Borbone. Ma prima di parlarne vediamo i momenti della nostra storia.
1: 10 maggio 1734. Il diciottenne Don Carlos, scortato dai soldati spagnoli vittoriosi sugli austriaci, entra a Napoli e vi insedia la dinastia Borbone.

0: 4 novembre 1737. Nell'onomastico del re si inaugura una delle perle della Nuova Napoli, il Teatro San Carlo, il primo teatro lirico al mondo. 6 ottobre 1759. Chiamato ad assumere la corona di re di Spagna a Madrid, Re Carlo lascia l'amata Napoli, salutato da una folla riconoscente.
1: Della Napoli di Carlo di Borbone parliamo con la professoressa Vittoria Fiorelli. Professoressa, buongiorno. Comincio con una provocazione. 1734, arriva Carlo di Borbone, prende il posto degli austriaci che sono costretti ad andarsene perché hanno perso la guerra. C'è chi dice, c'è chi ha detto che se fossero rimasti gli austriaci, quella stagione d'oro sarebbe diventata di platino, perché gli austriaci a Milano, a Venezia, hanno fatto meglio di quello che poi Borbone avrebbero fatto a Napoli. È un'ipotesi che sta in piedi?
2: Le rispondo anch'io con una boutade e la prendo da un grande storico come Giuseppe Galasso, che diceva che la storia, a differenza della cucina, quando compone uguali componenti di una ricetta, non sempre ha lo stesso risultato. Gli austriaci a Napoli hanno fatto molto, ma Napoli partiva da molto lontano, Napoli il regno, c'era una grande arretratezza e quindi anche il breve governo degli austriaci, per quanto sia stato comunque una fase importante della storia napoletana, non ha dato gli stessi risultati che avrebbe potuto dare altrove, ma soprattutto ha aperto una stagione che invece, citando di nuovo Galasso, è l'ora più bella di Napoli, perché ha intercettato in realtà una trasformazione culturale, che era anche sociale ed economica, che veniva da lontano e che l'arrivo di Carlo di Borbone è riuscito a facilitare, ma di fatto non è stato lui a rendere Napoli quella che è stata in quegli anni ed è stata una stagione importante.
1: La teoria Fiorelli-Galasso mi ha convinto e quindi chiudiamo questo argomento ed entriamo nel primo capitolo della nostra storia, dove vediamo questo arrivo di Don Carlos a Napoli guidati da Charlotte Marincola.

0: quando nel 1734 fa il suo ingresso a Napoli, passando da qui, da Porta Capuana, una porta medievale, Don Carlos ha appena 18 anni. Ma dietro di lui c'è l'ambiziosa madre, Elisabetta Farnese, regina di Spagna. E ad orchestrare le sue mosse e le sue azioni c'è da Madrid l'intera corte del padre Filippo V. A scortarlo per le vie sono i soldati iberici, che hanno appena messo in rotta le truppe austriache fin lì al potere nel cosiddetto Viceregno di Napoli. Eppure quel ragazzo sarà tutt'altro che un fantoccio di potenze esterne. Anzi, mostrerà presto di avere la stoffa del sovrano illuminato e con lui Napoli riavrà l'indipendenza dopo oltre 2 secoli di vicereame, prima sotto gli spagnoli, poi sotto gli austriaci. Il corteo si muove lento, tra ali di folla applaudente. Squillano le trombe e gli elemosinieri gettano monete al popolo. Poi, giunto qui, davanti al Duomo, Don Carlos smonta da cavallo e riceve la benedizione dell'arcivescovo Pignatelli. Fatta un'offerta a San Gennaro, passa davanti alle carceri e concede la libertà ai detenuti.
1: L'assegnazione del Regno di Napoli a un Borbone matura per accordi fra le potenze europee nell'ambito della guerra di successione polacca. In pratica, come poi scriverà Benedetto Croce, fu un'indipendenza piovuta dal cielo. E così quella Spagna sfruttatrice, almeno quella volta, fu da noi napoletani sfruttata. Ecco perché quel pomeriggio di maggio Napoli è in festa.
0: Fin dal suo ingresso a Palazzo

Porta Capuana, la nobiltà va incontro a Don Carlos, ansiosa di accreditarsi al nuovo potente. Infine, il corteo giunge al Palazzo Reale, dove il re cena in pubblico.

0: il Palazzo Reale esiste già da un secolo, ma è stato trascurato dagli ultimi viceré ed è in forte degrado. Re Carlo allora decide di restaurarlo. Re Carlo restituisce solennità alla facciata, fa ampliare le stanze reali e decora le pareti dei saloni con quadri provenienti dalla collezione di famiglia, la collezione Farnese, ma anche con affreschi allegorici, come questo sul soffitto che rappresenta le virtù morali della sua regina.
1: La sposa di Carlo è Maria Amalia di Sassonia. A sceglierla per lui, per ragioni di diplomazia, è stata ancora sua madre Elisabetta, il classico matrimonio dinastico, quindi, e celebrato per procura a Dresda. La sposa ha solo 14 anni. Eppure, quando finalmente i due si incontrano a Napoli, trovano un'intesa autentica, destinata a durare. Li unisce la passione per i cavalli e la caccia, e un alto senso dei doveri regali. In 17 anni hanno ben 13 figli.
0: Intorno ai reali rinasce anche una vita di corte degna di una capitale europea, tra ricevimenti e balli in maschera. E poi c'è la musica, un'arte per cui Napoli è rinomata. Così nel 1737, proprio alle spalle del Palazzo Reale, Carlo vara la costruzione di un nuovo teatro. I lavori iniziano a marzo e si concludono a ottobre. 8 mesi appena e nasce il San Carlo, il teatro lirico più antico del mondo. Tutto qui è di un'eleganza senza pari. Il maestoso palcoscenico, le oltre 500 poltrone in velluto con i braccioli e il sedile ribaltabile, che lo spettatore pagante apre e chiude con una sua chiave. E ancora i decori, i lampadari, i palchi. L'inaugurazione solenne avviene il 4 novembre, nell'onomastico del re. Va in scena l'Achille in Sciro, un'opera sul libretto del poeta Metastasio. Una leggenda narra che durante le 3 ore di quella prima rappresentazione fuori piovesse. Gli architetti di corte a quel punto approntano in tutta fretta un camminamento segreto tra il palco reale e il suo palazzo. In questo modo Sua Maestà riesce a tornare a casa senza bagnarsi. Il San Carlo contribuisce ad accrescere la centralità di Napoli nella musica europea, tanto che qualche decennio dopo persino Mozart, in una lettera al padre, scrive: «Anche se pagano poco, un'esecuzione a Napoli ne vale 100 in Germania».
2: Allora, diciamolo subito agli spettatori come andrà a finire. A un certo punto Re Carlo tornerà in Spagna, dove diventerà re di Spagna. Però è un fatto che quando è a Napoli crede in questa sua impresa ed è un autentico re e trasforma Napoli, che già era avviata ad esserlo, in una delle più grandi città e più importanti capitali europee. Non c'è niente in Italia di paragonabile al Napoli in quel momento.
3: Carlo l'ha pensata anche come palcoscenico della nuova dinastia e quindi come grande capitale, finalmente sede della corte, ma sede anche del governo, che viene radicalmente trasformato nella sua organizzazione. Si istituiscono i ministeri, si riorganizza proprio la gestione dello Stato e la città segue questa trasformazione con delle punte di magnificenza che seguono il gusto, la cultura di Carlo.
2: Adesso le vedremo una per una. Alberto Rizzelli, è vero che nasce addirittura una corte autonoma a Napoli?
4: Sì, dal punto di vista politico una delle questioni da considerare è che appunto quando Carlo di Borbone arriva a Napoli non esiste una corte, come dicevamo, da

0: davvero forte, che fosse sinonimo di Stato, di governo, di monarchia. Per questo, infatti, la storica napoletana Anna Maria Rao ha parlato proprio di una corte nascente, una corte che poi si consoliderà nella sua piena autonomia solo con Re Ferdinando, il successore di Carlo di Borbone. Ma Carlo in questo processo fu fondamentale e a questo scopo, infatti, porta avanti assieme alla regina Maria Amalia di Sassonia una politica architettonica molto energica, fatta di residenze che servono a moltiplicare la presenza materiale del re nel territorio e quindi ad amplificarne il senso di maestà. Ed è così quindi che abbiamo le residenze di Capodimonte, di Caserta, Persano, Procida e ovviamente Portici, vicinissima ad Ercolano, che assieme a Pompei diventerà il motore propulsore di una politica culturale di prim'ordine per l'epoca. Tra l'altro, non dimentichiamo che proprio negli stessi anni Carlo di Borbone a Napoli nominava storiografo regio Giambattista Vico, uno dei filosofi più importanti del secolo, Savà Sandir. E quindi, in sintesi, mecenatismo da un lato e architettura dall'altro servirono per trasformare in pochi decenni un regno periferico in uno stato monarchico autonomo, dinamico e molto vivace.
1: Dice Alberto Rizzelli, mecenatismo. Si può dire che c'è qualcosa di più in Carlo, cioè la scoperta di autentici talenti destinati a lasciare, Tanucci, faccio un nome per tutti, il loro nome nel secolo, nel Settecento?
2: Sì, ed è proprio per quello che dicevamo prima, perché la vera innovazione di Carlo è la cultura di governo e quindi la scelta di questi uomini che lo hanno affiancato in tutto il percorso, in due fasi anche molto differenti tra di loro, perché nella prima fase Carlo ha governato, ma con una fortissima capacità di controllo che
1: Sì.
2: arrivava direttamente da Madrid. Soltanto con la morte del padre, Filippo V, la corte di Napoli e soprattutto l'attività di governo di Carlo diventa completamente autonoma. Ma tutto sommato, anche nella seconda fase, quando insieme a Tanucci è arrivato anche Fogliani,
1: Eh beh,
2: e
1: certo.
2: quindi sono uomini che vengono dal percorso che Don Carlos aveva fatto tra il Ducato di Parma e Piacenza, il Granducato di Toscana, aveva incontrato culture di governo anche diverse da quelle che avrebbe trovato a Napoli e aveva saputo portare a Napoli le sollecitazioni di una cultura europea. A Napoli, dove comunque questo c'era già, perché la Scienza Nuova di Vico è stata pubblicata nel periodo austriaco. Anche l'Istoria civile del Regno di Napoli, di Giannone, è una pubblicazione del periodo austriaco. Quindi è proprio una nascita di una cultura molto
1: Senta,
2: napoletana.
1: professoressa, ma gli austriaci poi ebbero un risentimento, la cultura austriaca nei confronti di Carlo di Borbone o lo accettarono come successore? Perché in fondo si prese dei meriti, lei ci sta dicendo tra le righe che si prese dei meriti che erano anche dell'ultima gestione austriaca di Napoli.
2: In realtà, come sempre, parliamo di una situazione politica nella quale quello che conta sono le grandi strategie diplomatiche
1: Certo.
2: dell'Europa. Quindi non c'è dubbio che Carlo di Borbone è stato anche capace a un certo punto di affrancarsi in un certo senso da quei patti di famiglia delle corti
1: E
2: borboniche
1: divenne
2: e
1: un
2: di
1: sovrano
2: guardare.
1: autonomo, certo, divenne una persona autonoma, ma adesso lo seguiamo lungo questo suo itinerario, sempre in compagnia di Charlotte Marincola in loco.

Carlo attende con diligenza ai suoi doveri di governo. Si sveglia alle 5 del mattino, passa molte ore nel suo studio e si circonda di buoni ministri, tra tutti il toscano Bernardo Tanucci, giurista dell'Università di Pisa. Con lui cerca di consolidare lo Stato e di ridimensionare i privilegi dei due principali contropoteri, la nobiltà e il clero.

0: Carlo però trascorre anche molto tempo nella natura con la consorte Maria Amalia e un giorno durante una gita in barca vengono colti da una brutta tempesta. Scampano al pericolo riuscendo a riparare in una rada le pendici del Vesuvio e la regina rimane incantata dalla bellezza di quel luogo. Così Carlo decide di far costruire lì la sua residenza estiva ed ecco il risultato, la splendida Reggia di Portici.
1: Quello stesso anno, il 1738, iniziano i lavori anche di un'altra reggia, quella di Capodimonte. Carlo la adibisce a museo per ospitare le inestimabili collezioni d'arte farnese. Ma la scelta di quel luogo, così decentrato, boschivo, rivela anche un motivo più personale.
0: Carlo, infatti, ha una passione che lo divora, la caccia. Vi si dedica di continuo, tanto che spesso si presenta al Consiglio di Stato ai più solenni ricevimenti con ancora indosso scarpe e calzoni sporchi di fango che si intravedono sotto le ricche vesti reali che ha indossato in tutta fretta. Non è un caso allora se i luoghi scelti come residenze reali sono tutti perfetti per praticare la caccia. È così per Portici, ma anche per Capodimonte e per la più grande di tutte, Caserta.
1: Carlo vuole dare al neonato Regno di Napoli una reggia in grado di rivaleggiare con quella parigina di Versailles o quella viennese di Schönbrunn. La prima pietra la posa lui stesso, il 20 gennaio 1752, nel giorno del suo compleanno. Poi subentra un esercito di galeotti, per lo più musulmani, sotto la guida dell'architetto Luigi Vanvitelli. I lavori proseguono per quasi un secolo. Alla fine, la mole è colossale. 238 metri di facciata. Gli interni sono favolosi e si innalzano su 5 piani. I giardini, maestosi, con una fontana a 4 vasche e una cascata alta 80 metri.
0: La fama di Carlo non è legata solamente ai luoghi innalzati, ma anche a quelli riscoperti nel sottosuolo, come le città romane sepolte dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. La prima, Ercolano, è vicinissima alla Reggia di Portici.
1: Carlo, a partire dal 1738, promuove nuovi scavi dopo quelli poco fruttuosi intrapresi a inizio secolo e fonda un'accademia che cataloga gli inestimabili ritrovamenti e li pubblica in un volume che avrà grande influenza in Europa, Le Antichità di Ercolano. 10 anni dopo, nel 1748, dà inizio agli scavi anche a Pompei. E quello che riemerge lascia tutti stupefatti. Un'intera città rimasta preservata sotto la cenere.
0: È uno spartiacque per la conoscenza della storia romana, ma anche perché dà vita a una vera e propria mania per il mondo classico e per l'archeologia. Napoli, insieme alla vicina Pompei, diventano definitivamente mete immancabili nel Grand Tour dei viaggiatori di tutto il mondo.
2: Siamo a bocca aperta di fronte a quello che ci ha mostrato Charlotte Marincola, ma andiamo anche sulla parte aspra della storia. Studi inglesi raccontano che quello di Carlo fu un regno molto ben amministrato, illustrato, ma politicamente improduttivo, cioè che politicamente non seppe di spiegare una politica all'altezza delle regge, delle magnificenze che abbiamo visto.
3: Allora, l'Inghilterra era ostile, senza dubbio, addirittura una delle dei più grandi smacchi che ha avuto Carlo di Borbone è stato quando la flotta inglese schierata davanti alla città lo ha costretto a ritirare le truppe dallo Stato Pontificio durante la guerra di successione austriaca. Ma siamo sempre nel quadro delle guerre europee, della grande diplomazia europea. L'Inghilterra poi aveva interessi nel Regno di Napoli, interessi soprattutto commerciali, e Carlo aveva

0: aperto al commercio estero il regno, è stata una delle sue grandi aperture. Forse i più grandi nemici di Carlo sono in casa, e uno per tutti erano gli ecclesiastici, perché la battaglia cominciata da tempo, Carlo l'ha portata ad estreme conseguenze, quella contro i privilegi della Chiesa Cattolica, perché nel 1741 aveva firmato un concordato con il quale limitava proprio l'attivismo della Chiesa, il numero degli ecclesiastici.
1: Pietro Sorace, ma quali furono i veri rapporti tra il Regno di Napoli e lo Stato Pontificio?
2: Sì, salve, tra il Regno di Napoli e il Papato c'è una storia antichissima che risale al Medioevo, al tempo dei Normanni, che quando conquistano il Sud Italia diventano di fatto vassalli del Papa, e perciò, come diceva giustamente la professoressa, la Chiesa ha degli enormi privilegi quando Carlo sale al potere, e già da tempo gli intellettuali avevano sollevato il problema, chiedendo a gran voce di separare le competenze civili da quelle ecclesiastiche e di contrastare i privilegi ecclesiastici. Perciò Carlo che fa? Tra il 1737 e il 1740 intraprende una serie di riforme volte sia a controllare e centralizzare la fiscalità e, d'altra parte, a tassare le proprietà ecclesiastiche. Si stima che alla fine del 600 le proprietà ecclesiastiche coprivano i due terzi delle proprietà disponibili. Nel 1741 si firma questo concordato, dove oltretutto si limitano anche i benefici ecclesiastici. Perciò, da una parte, dal punto di vista della politica interna, Carlo riesce a sedare le voci anticurialiste e antipapali. Dall'altro, trova importanti risorse per finanziare i suoi grandi progetti.
1: Allora, quello che ci dice Pietro Sorace lascia delle tracce di asperità fra la Chiesa e il Re Carlo, o no? Tutto risolto con i patti che riesce a ottenere?
0: Diciamo che la strada aperta dal concordato non verrà mai più abbandonata. Dei piccoli cedimenti Carlo li dovrà fare. Uno per tutti è la questione degli ebrei, che erano stati richiamati nel regno proprio come elemento di quasi lievito, diciamo, della situazione finanziaria, delle aperture commerciali. Ma da questo punto di vista anche il supporto che Maria Amalia di Sassonia dava all'arcivescovo di Napoli, che era nettamente contrario, lo costrinsero poi a revocare queste aperture. Ma di fatto non sarebbe più cambiato l'atteggiamento del regno, dello Stato, nei confronti della Chiesa, né con Carlo né con il suo successore.
1: Un nemico giurato per la vita di Carlo che abbia un nome e cognome non c'è. Ci sono varie situazioni di ostilità, ma non riuscì a fare politica, nel senso a non avere un grande nemico, uno che dedicasse tutta la vita a osteggiarlo, come avranno alcuni suoi successori.
0: Io direi che è proprio perché lui in un certo senso interpreta proprio lo spirito del tempo. Non è lui a innescare tante iniziative, non è il suo ruolo di re. È veramente la maturazione di un clima, di una cultura e di una situazione economica, sociale, ma soprattutto culturale, che porta a questo momento così dinamico del regno.
1: Chiarissimo. Allora, la grandezza di un re si vede anche dalla capacità di lasciare un grande successore. E sul successore di Carlo di Borbone, come vedremo nel terzo capitolo, il dibattito è aperto e lo vediamo sempre guidati da Charlotte Marincola in loco.

questo edificio non è solo il più grande di Napoli, ma uno dei più grandi in tutta Europa. La sola facciata è lunga quasi 400 metri. L'interno conta 3 cortili, 430 stanze e corridoi per 9 chilometri. E tutto ciò non è neanche la metà di quanto previsto dal progetto iniziale. Questo è il Real Albergo dei Poveri.

0: L'edificio è stato voluto da Re Carlo per ospitare mendicanti, orfani, vagabondi, insomma tutti i sudditi più poveri della città, stimati all'epoca in circa 8.000. È un'idea generosa, figlia a un tempo del razionalismo illuminista dell'epoca e dello spirito cristiano del sovrano. A realizzarla, Carlo chiama nel 1751 l'architetto Ferdinando Fuga. I lavori, ambiziosi al limite dell'utopico, si arresteranno a metà dell'opera, nel 1819, quando l'albergo ospita già 2.000 poveri. A circa un chilometro da qui c'è un altro edificio d'epoca borbonica, il cimitero delle 366 fosse. Praticamente un grande quadrato con una fossa per ogni giorno dell'anno. Così che quando moriva uno dei poveri ospiti del Reale Albergo, si apriva la fossa corrispondente al giorno del decesso e si calava dentro il corpo. Anche qui il razionalismo illuminista è evidente.
1: Nel 1744 gli austriaci provano a riprendersi il regno. Carlo gli va incontro e li sconfigge nella battaglia di Velletri. Ma nonostante la vittoria, il suo tempo a Napoli sarà limitato. Nel 1759, infatti, dopo 25 anni di regno, Carlo deve lasciare la città. La morte a Madrid del suo fratellastro, privo di figli, fa di lui l'unico erede alla corona di Spagna. E poiché gli accordi internazionali sanciscono l'incompatibilità tra i due troni, egli non ha alternative.
0: Così, a 43 anni, Carlo lascia definitivamente queste stanze del Palazzo Reale e si dirige a piedi verso il vicino porto. Qui, a salutarlo mentre si imbarca per la Spagna, trova una folla commossa e riconoscente. L'intera flotta militare è schierata e saluta il sovrano con salve di cannone. Salpando, Re Carlo compie un ultimo gesto teatrale. Si sfila dal dito un antico anello d'oro trovato in terra negli scavi di Pompei e lo restituisce alla città, perché solo ad essa apparteneva.
1: Con l'abdicazione, il trono di Napoli passa a Ferdinando, il terzogenito maschio. Ma questi ha solo 8 anni. Nell'attesa che egli cresca, quindi, Carlo istituisce un intero consiglio di reggenza, il cui esponente principale è ancora il fidato Bernardo Tanucci.
0: Il regno di Carlo a Napoli è durato 25 anni. Anni di riforme sociali e di rafforzamento istituzionale. Anni di grandissima vitalità culturale e artistica. Anni soprattutto in cui Napoli riscopre se stessa, tra architettura e mondanità, tra musica e archeologia. Ma Carlo, da Madrid, continuerà ancora a lungo ad esercitare un certo peso sul regno. Suo figlio Ferdinando, infatti, anche una volta raggiunta la maggiore età, si mostra poco interessato agli affari di governo. Sarà la sua sposa, Maria Carolina, ad avere un ruolo crescente e riuscirà alla fine ad allontanare anche Tanucci. Sulla Spagna, invece, il buon re, come lo chiamavano i napoletani, governerà col nome di Carlo III ancora per un trentennio, fino alla morte nel 1788, alla vigilia della Rivoluzione francese.
2: Allora, prima, professoressa Ferrelli, prima di passare alla successione, fermiamoci un attimo, io non credo che esista un 25ennio in cui c'è stata una produzione di architettonica, urbanistica come quella di Napoli fra il 1734 e il 1759, l'anno in cui se ne andò. Molte cose furono finite dopo, so già che, insomma, però è anche un'idea di città clamorosa. Come è possibile questo unicum?
3: Diciamo che Carlo era figlio di una Farnese, e con tutta l'eredità dei Farnese arriva a Napoli.
2: Ha già detto tutto con questo. Perché...
3: L'eredità che significa collezioni di antichità, di quadri, soprattutto la biblioteca, ma soprattutto l'archivio, che era l'archivio dei papi, l'archivio di regnanti. Quindi con l'idea di collocare in questa città, che diventava la sede della sua dinastia, alla quale lui stava dando vita, e che doveva diventare, appunto, lo dicevo prima, un vero e proprio palcoscenico politico di magnificenza.
2: Chiarissimo. Allora, senta, io non sono una bella persona, la mia era una domanda tranello, perché se la madre era riuscita a trasmettere a Carlo la storia dei Farnese, la storia politica, come mai Carlo non riuscì a trasferire a suo figlio, pur bambino, insomma, col figlio inizia una stagione diversa, ecco, diciamolo così.
3: Non
2: come
3: c'è
2: mai?
3: Dubbio, non c'è dubbio. Certo è che quando Carlo è partito, il figlio rimasto a Napoli aveva 8 anni.
2: Certo.
3: Era molto piccolo. E la sua crescita e la sua educazione è stata attentamente seguita da Madrid, ma soprattutto per quanto riguardava la sua formazione fisica e alla salute, per cui la vera preoccupazione
2: che non
3: era
2: morisse.
3: Sempre sì, che
2: non si ammalasse,

0: per favore i tre libri da studiare per approfondire la figura di questo gigante di cui abbiamo parlato.
1: Io amo sempre suggerire di tornare un po' alle fonti e quindi direi che una lettura veramente affascinante è il libro di Michelangelo Schipa,
0: è vero.
1: Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone, per avere poi un quadro storiografico di grande qualità non si può che tornare alla storia del regno di Giuseppe Galasso, il quarto volume dedicato proprio all'ora più bella, e poi se vogliamo un attimo tornare al San Carlo, il libro Il Teatro San Carlo, coordinato da Franco Mancini, è un ottimo volume perché Franco Mancini è stato uno dei grandi studiosi del teatro napoletano.
0: Ringrazio la professoressa Fiorelli, come più non si potrebbe ringraziare, Charlotte Marincola per essere andata villa per villa, reggia per reggia, teatro per teatro, luogo su luogo, e Alberto Rizzelli e Pietro Sorace per i loro preziosissimi interventi. Mentre voi prendete nota dei tre libri che ci ha suggerito la professoressa Fiorelli, mi preparo per le conclusioni.
2: Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone, Michelangelo Schipa, edizioni del Giglio, 1988. Storia del Regno di Napoli, volume 4, il mezzogiorno borbonico e napoleonico, 1734-1815, Giuseppe Galasso, UTET 2008. Il Teatro San Carlo, Franco Mancini, Bruno Cagli, Agostino Ziino, Electa 1987, due volumi.
0: Vittoria Fiorelli ci ha spiegato come gli storici hanno a lungo dibattuto su Carlo Borbone, e il primo ad esaltarlo fu Pietro Colletta, che era uno storico ma anche un uomo politico, aveva partecipato malvolentieri, a dirvi la verità, nel 1799 alla rivoluzione napoletana, poi invece molto più volentieri era stato a fianco di Giuseppe Bonaparte e moltissimo di Murat, poi dopo la restaurazione con Ferdinando di Borbone, finché a un certo momento decise di ritirarsi a Firenze e lì collaborò all'antologia, ma soprattutto scrisse la storia del reame napoletano dal 1734 al 1825, cioè l'arco anche che lui aveva vissuto, dove di Carlo di Borbone si dicevano cose meravigliose. Croce lo trovò eccessivo. Benedetto Croce condannò quest'opera di Colletta dicendo che era più figlia di sue emozioni che

0: C'era una volta un bambino di nome Francesco Battiato.
1: Alessandro Preziosi ci porta dentro il mondo di un grande maestro.
2: Era un performer.
0: La personalità, il carisma.
3: Elevava chiunque lo stesse ascoltando.
4: Studiavamo chiusi in una stanza.
5: Non ho mai avuto paura di andare a scontrarsi contro qualche muro.
6: Aveva una purezza d'animo.
7: Supererò le correnti gravitazionali.
1: Il coraggio di essere Franco. Questa sera alle 21:15, Rai 3.
8: Perché io lo so che non è stato lui, però perché non dice la verità davanti al presidente? Dice la verità, no? Ha fatto la rapina, prendete l'oro e vattene via. Non ammazzare la signora che mi ha dato fastidio.
9: Un giorno in pretura, la doppia verità. Domani, 21:15, Rai 3.
10: Torna la grande notte che accende Melpignano, tra musica, danza e tradizione. La notte della Taranta. Prossimamente su Rai 3 e Rai Radio 2.
11: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
12: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
13: A Oral-B io invece basta un click.
12: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%. Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.
14: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
15: Abbandoni ora l'immobile.
14: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
16: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo, è Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
17: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba. Per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
18: Beyoncén presenta nuovi bagno doccia Japanese Beauty. Vivi l'esperienza autentica di un onsen giapponese. Gli oligominerali termali nutrono e tonificano la pelle, che appare per il 90% più morbida e idratata. Beyoncén, your Japanese Beauty.
19: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questa coppia ha risparmiato 125 euro a notte su Trivago.
20: Hanno azzeccato la tattica.
19: Rivediamola in azione. Questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
20: Con Trivago è facilissimo. Fuori classe!
19: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
20: Ecco come si vince da campioni.
19: Hotel Trivago.
21: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
22: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
23: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
24: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
23: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
25: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina e

0: ed estratti botanici non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zikwil Antistress con Ashwagandha.
1: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Tragico incidente sul lavoro ad Ercolano. Operaio di 54 anni muore precipitando dal quarto piano. Inutile la corsa in ospedale. Indagini in corso. A Pozzuoli i cittadini in corteo occupano la banchina del porto, poi liberata. Ancora verifiche nelle case. Dalla regione primi aiuti per 1 milione di euro. Traghetto da Napoli a Palermo non parte per un guasto all'aria condizionata. 1600 persone costrette a scendere. Stamattina si sono imbarcati su un'altra nave. 200 milioni per uno stadio attento alla sostenibilità, svelato il progetto di riqualificazione del Maradona, chiusura dei lavori prevista per il 2030. A quasi un anno esatto dall'ultimo incendio sul Vesuvio, le parole d'ordine sono prevenzione e rinascita. Monitoraggio costante da parte del Parco Nazionale e dei Vigili del Fuoco, grazie anche alle nuove tecnologie. Buon pomeriggio dalla TGR Campania. Era impegnato in lavori di muratura su un balcone l'operaio morto ad Ercolano precipitando da una palazzina. Si tratta della 65esima vittima sul lavoro in Campania da inizio anno. Il servizio è di Claudia Marra.
1: Ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio, Ciro Panico, 54 anni, è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di una palazzina di un parco di Ercolano. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'operaio, che viveva a Ercolano poco prima della tragedia, aveva ricevuto una videochiamata da uno dei figli e aveva avvisato che gli sarebbe mancato poco per terminare i lavori e rientrare a casa.
2: Abbiamo sposato due sorelle. Per me era come un fratello. Nel 2026 non si può morire sul lavoro. Un appello che faccio al mondo intero, non solo in Italia, cioè veramente per il mondo intero, non si può morire per portare del pane a casa per dare a mangiare ai propri figli.
1: Stava lavorando al quarto piano su un balcone di un condominio di via Niglio qui ad Ercolano quando è precipitato e ha fatto un volo ed è caduto precipitato proprio lì. L'operaio è deceduto all'ospedale del mare. L'abitazione interessata dai lavori è stata sequestrata. In corso le indagini dei carabinieri.
2: Mio cognato lavorava in una sala bingo. Purtroppo le esigenze familiari erano importanti.
1: Doveva arrotondare.
2: Sì.
1: Tre figlie.
2: Quattro.
1: La salma è stata portata al policlinico dove sarà eseguita l'autopsia che chiarirà la dinamica dell'incidente al vaglio della magistratura.
0: A 4 giorni di distanza dal terremoto a Pozzuoli questa mattina, corteo di protesta dei cittadini che hanno bloccato per circa un'ora il porto. La situazione poi è tornata alla normalità. Per le ultime ci colleghiamo in diretta con Fabio Forlano.
3: Sì, come dicevi Piero, blocco terminato, sono ripresi i collegamenti con le isole di Ischia e Procida. Stamane un migliaio di manifestanti ha occupato pacificamente il porto di Pozzuoli, un corteo iniziato nella vicina Piazza della Repubblica, hanno preso parte Potere al Popolo, collettivi, associazioni e tanti cittadini, lo slogan La terra trema, lo Stato dorme. Una delegazione di manifestanti sarà domani in prefettura dove è atteso per un vertice il ministro dell'interno Piantedosi e proprio in questi minuti in prefettura si sta tenendo un centro di coordinamento soccorsi con anche il presidente della regione Fico, regione che ha stanziato 1 milione di euro per i primi interventi, riguardano principalmente l'accoglienza degli sfollati. Da oggi è possibile per chi ne ha titolo richiedere il contributo di autonoma sistemazione. Nei numeri dei vigili del fuoco, la portata dell'emergenza iniziata con la scossa di magnitudo 4.7 di venerdì, sono 227 gli interventi finora completati, ne restano in coda 655, sono 395 le case già sgomberate. La popolazione è esasperata in diverse zone di Pozzuoli, manca ancora

0: ancora l'acqua, domani qui a Pozzuoli si torna a manifestare, allora sentiamo le voci raccolte stamattina al corteo, poi la linea può tornare allo studio.
1: Oggi bisogna dare un segnale di reazione forte di una comunità che è una dignità. Ogni livello istituzionale deve fare quanto è in suo dovere.
2: Senza acqua, senza corrente e non mi sembra giusto. E poi noi siamo abbandonati, non è possibile.
3: Qualcuno ha dimenticato che Pozzuoli esiste, i Campi Flegrei esistono e insieme resistiamo.
4: Il piano di emergenza è un piano di emergenza che noi consideriamo assolutamente utopico. È inimmaginabile che si possano sradicare centinaia di migliaia di persone e trasferire durante l'evacuazione in posti assolutamente lontani dal proprio territorio.
5: Ieri sera un guasto all'aria condizionata ha impedito la partenza di un traghetto diretto da Napoli a Palermo. Disagi per i passeggeri che solo stamattina si sono imbarcati su un'altra nave. Alessio Aversa.
6: Sequestrati per 24 ore sulla nave siamo.
7: È stato gestito tutto molto male.
8: Speriamo di arrivare a Palermo almeno stasera.
9: La Splendid, nave della compagnia di navigazione GNV, che doveva partire ieri sera alle 20 da Napoli, destinazione Palermo, non ha mai mollato gli ormeggi a causa di un guasto all'aria condizionata.
10: Prigionieri sulla nave senza sapere il nostro destino fino a notte fonda, senza aria condizionata, con i bambini adesso sotto al sole cocente, in attesa ore per prendere una nuova nave, senza rimborso, senza assistenza, senza nulla.
9: 1600 persone circa a bordo, tra passeggeri ed equipaggio. Con il passare delle ore il caldo però è diventato sempre più difficile da sopportare e il malcontento è cresciuto fino a richiedere anche l'intervento della polizia. Solo intorno all'una di notte la compagnia ha comunicato l'annullamento definitivo della partenza.
11: Ci sono donne incinta, anziani, mamme con bambini piccoli che hanno necessità di pappe, latte, abbandonati a noi stessi.
9: Questa mattina, spossati e senza più energie, in 200 hanno rinunciato al viaggio dopo una notte sulla nave senza aria condizionata. Insomma, hanno preferito scendere e rinunciare alla partenza invece di affrontare un'altra attesa. Chi ha scelto di proseguire il viaggio è stato riprotetto sulla nave Polaris, arrivata questa mattina a Napoli e ripartita dopo le operazioni di sbarco e pulizia.
12: È stato un incubo.
5: A Palazzo San Giacomo stamattina ha presentato il progetto di riqualificazione dello stadio Maradona in vista di Euro 2032. In diretta c'è Andrea Caruso.
13: Se volessimo usare un titolo per questa mattinata potremmo dire uno stadio da semifinale, perché da parte dell'amministrazione Manfredi non c'è solo l'aspettativa di rientrare in quel novero di città e stadi italiani destinati a ospitare alcune gare della rassegna continentale, ma l'ottimismo è tale che ci si aspetta addirittura di poter ospitare una semifinale del torneo. Una riqualificazione del Maradona da 200 milioni di euro, 150 li metterà la regione, 50 il comune. Il progetto presentato stamattina, ma che è già nelle mani della UEFA perché la scadenza per la presentazione del dossier era il 31 luglio, ha già ottenuto in conferenza dei servizi tutte le necessarie autorizzazioni. L'obiettivo dell'amministrazione è di completare i lavori entro il 2030. Precisiamo che è un restyling che si farà a prescindere dall'aggiudicazione o meno di alcune gare di Euro 2032. Sarà interessata anche l'area esterna dello stadio, la facciata ricorderà un po' le forme e le architetture del vecchio stadio del Sole. Ci sarà molta attenzione alla sostenibilità saranno presenti strutture come le skybox, aree destinate all'ospitalità che recepiscono in qualche modo anche i desiderata dei club di calcio, e quindi questo potrebbe essere anche un segnale al presidente De Laurentiis. Ascoltiamo le dichiarazioni del sindaco Manfredi e poi linea allo studio.
14: Uno stadio che mantenendo ovviamente la sua struttura originaria è completamente sostenibile, quindi autosufficiente dal punto di vista energetico, dal punto di vista delle risorse idriche, che abbia una grande attenzione all'accessibilità, quindi con una cura anche ovviamente per i disabili, che sia completamente cablato e che ovviamente sia anche uno stadio che possa essere vissuto per 7 giorni alla settimana. Io non faccio nessuna polemica, anzi io mi auguro che poi ci possa essere un dialogo anche con la società sull'uso del Maradona nel momento in cui verrà completamente ristrutturato. Quindi, cioè, noi dobbiamo lavorare solamente nell'interesse della città e nell'interesse dei tifosi, che è quello che è il nostro obiettivo.
5: Nell'agosto del 2025 furono notevoli i danni.

0: ambientali causati da un incendio sul Vesuvio durato diversi giorni. 12 mesi dopo l'attenzione rimane costante. Gianluca De Martino.
1: Un anno fa l'incendio che ha attraversato 700 ettari di vegetazione. Oggi il Vesuvio si affida a due parole d'ordine: prevenzione e rinascita. Il Parco Nazionale ha rinnovato l'accordo con i Vigili del Fuoco per il monitoraggio e per il primo intervento. Da giugno a settembre due squadre su due versanti diversi sono pronte a spegnere gli accenni di focolai.
2: Bisogna intervenire tempestivamente per spegnere l'incendio, bisogna non far partire le fiamme, perché se poi partono le fiamme diventa difficile in questo territorio così particolare spegnerli.
1: Anche la tecnologia aiuterà: mappe digitali e sensori in grado di avvertire il pericolo. 12 mesi dopo è visibile la ripresa, accenni di verde tra i pini anneriti.
3: L'incendio è venuto da quella direzione ed è arrivato qui, che ci troviamo nella Valle dell'Inferno. Qui, come potete vedere, a parte queste ginestre etnee completamente incendiate, non si osserva una ricrescita di essenze arbustive, alberi che stanno riprendendo. La disponibilità di altri finanziamenti, contiamo di ripetere questo esperimento che stiamo facendo con successo da qualche anno, della piantumazione, della ricrescita di queste isole vegetazionali con una maggiore varietà di essenze arboree, arbustive, che aiuteranno la natura ad riprendersi più velocemente.
1: Un modello già sperimentato dopo l'incendio del 2017, il più devastante.
2: Del pino è l'immagine della natura che ricresce, che rigermoglia e che si riprende il suo spazio.
0: Memoria e identità. A Serino in Irpinia torna la festa dell'emigrante. L'inviato Rino Genovese.
4: Lei ha ottenuto il riconoscimento emigrante d'eccezione.
5: Perché io vivo da 44 anni in Australia e vengo ogni anno a visitare la mia terra, che amo tanto.
4: C'è chi è arrivato da Milano, chi da New York, attraversando l'oceano per un solo motivo: tornare almeno per qualche giorno a casa. A Rivottoli di Serino, la festa dell'emigrante è l'abbraccio di una comunità che, nonostante le distanze, non ha mai smesso di sentirsi unita.
6: Soprattutto un viaggio sentimentale, dove celebriamo i valori più importanti, che sono quelli dell'appartenenza, dell'identità, delle nostre radici. Diventa anche un'occasione di premiare gli emigranti. Quest'anno abbiamo aggiunto anche i riconoscimenti degli emigranti d'eccezione proprio per i giovani che vanno via. Noi abbiamo la speranza che ritornino nel nostro paese con le loro competenze, con la loro esperienza.
4: Due giorni nel segno della memoria e dell'identità e di Simon Rodia, al quale è dedicato il Museo dell'Emigrante. Il muratore nato a Rivottoli, partito all'inizio del Novecento per l'America e che a Los Angeles realizzò le Watt Tower, diventando un mito. Dialetti, abbracci e gastronomia da Guinness dei primati con il pentolone dell'Associazione Cuochi Avellinesi.
7: Sì, questo è il pentolone dell'emigrante. Stiamo preparando più di 200 kg di pasta per riproporre agli emigranti i sapori della nostra terra.
8: Questi due giorni anche per dare un forte senso di appartenenza e anche di tramandare ai giovani questo senso di comunità, perché poi Serino attraverso loro si è fatto anche conoscere nel mondo.
0: È in programma fino al 19 settembre il Velia Teatro Festival, inaugurato da uno spettacolo sulla prima saga omerica. Ci dice di più Anna Teresa Damiano.
9: Stagion verrà che negli Achei si svegli desiderio d'Achille.
10: L'Iliade di Omero, in una performance straordinaria, quella di Gianluigi Tosto, interprete e regista, in apertura della 29esima edizione di Velia Teatro Festival all'Arena Zenone di Ascea Marina. 51 giorni del decimo anno, l'ultimo della guerra di Troia, simbolo di ogni guerra, perché, ricorda nella lezio introduttiva Angela Iannuzzi, ogni epoca reinterpreta i classici, patrimonio universale e non dei soli filologi. Poema della forza che muta l'uomo in pietra, come scrisse Simone Weil, anche se la saga di Troia nasce da amore e trasgressione.
11: La forza che quindi disumanizza, che tramuta gli uomini in cose, che stritola tutti quelli che tocca, vinti e vincitori.
10: Diventa itinerante, attraversa più province fino al 19 settembre. Il festival, nato nel 1998, che riportò il teatro classico sull'acropoli di Elea Velia.

0: Italia, il luogo dove è nata la filosofia occidentale con Parmenide e Zenone. Accea, Palinuro, Castelnuovo Cilento, Montecorice, Pisciotta, il parco archeologico di Rocca Gloriosa, Venticano, il teatro Tempio di Pietravairano, il simposio di Platone nell'adattamento di Christian Poggioni è in scena stasera a Montecorice. Giovedì all'Arena Zenone torna Gianluigi Tosto con l'ultimo viaggio di Giovanni Pascoli, riscrittura del mito di Ulisse.
1: Ancora spettacoli da domani e fino al 13 settembre, seconda edizione del Pomigliano Teatro Festival. In studio ci ha raggiunto il direttore artistico e ideatore di questa rassegna, Felice Panico. Benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Dunque, si parte domani. Tema di quest'anno, i mondi possibili. Quali e quanti sono?
2: Mondi possibili e anche spazi possibili, perché rispetto all'edizione precedente abbiamo moltiplicato gli spazi in città per rendere Pomigliano un vero e proprio palcoscenico diffuso, e quindi dal 5 agosto, cioè da domani, cominciamo il nostro festival con un top player, io lo definisco così, del teatro italiano, che è Giovanni Ludeno, che metterà in scena per noi Sense, questo commosso, ipnotico, magico omaggio a quel grandissimo che è stato Enzo Moscato.
1: In cartellone poi anche Iaia Forte, altri nomi di spicco, ce n'è un po' per tutti i gusti.
2: Ecco, appunto, abbiamo detto un top player, poi avremo, così parliamo anche un po' del programma, il 7 agosto, quindi subito venerdì, Francesco Rivieccio con Rainbow, uno degli spettacoli di prosa più premiati degli ultimi 2 anni, pausa ferragostana e poi riprendiamo con una top player, ovvero con Iaia Forte, che mette in scena per noi Tony Pagoda, portandoci nell'universo dei personaggi di Paolo Sorrentino. Il 28, Giulia Trippetta con La moglie perfetta, il 28 agosto. La rassegna spettacoli si chiude il 4 di settembre con Carta velina, con Gaetano Coccia, questo bellissimo omaggio a Matthias Sindel, al grande centravanti dell'Austria degli anni 30.
1: Eventi gratuiti, una scelta chiara anche per andare incontro al pubblico, così come nel caso di una nuova sezione che vedrà protagoniste le compagnie del territorio. Grazie dunque a Felice Panico, da domani il Pomigliano Teatro Festival.
2: Grazie a voi.
1: A Minori invece dal 15 al 31 agosto prenderà forma l'Arena del Mare, un nuovo contenitore di spettacoli con la direzione artistica di Francesco Sigillo, presentato in Costiera Amalfitana alla presenza del sindaco Andrea Reale e di uno dei promoter Nunzio Illuminato. Concerti, teatro, comicità, danza, eventi dedicati ai giovani e una serata gastronomica con chef stellati. Testimonial Adriana Moccia, tra gli artisti in cartellone Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo e Lina Sastri. Resta aperta in estate Città della Scienza, con attrazioni per tutte le fasce d'età, eventi astronomici compresi. Antonella Maffei.
3: Praticamente oramai quasi tutti gli anni è una tappa.
4: Mio figlio ha quasi 4 anni ma è un appassionato di scienze, del corpo umano e dello scheletro in particolare.
5: Corpore lascia scoprire il corpo umano in maniera semplice.
6: In maniera semplice, interattiva e divertente.
5: Città della Scienza non va in vacanza, il lunedì rispetta il suo giorno di chiusura, 15, 16 e 17 agosto, poi sempre aperto dal martedì alla domenica.
6: Abbiamo un programma veramente molto ricco che accompagnerà i nostri visitatori per tutta l'estate, e noi rivolgiamo le nostre proposte, quindi le visite guidate al Museo Interattivo del Corpo Umano, ma anche gli spettacoli al planetario, le visite alla mostra sugli insetti e non ultimo il nostro incontro con Afel, il nostro piccolo robot umanoide che accompagna i visitatori, dà loro il benvenuto.
7: Muoviti, perché quello che dovete fare è muovervi davanti al segno.
5: Conoscenza, ma anche rifugio climatico.
6: I nostri percorsi museali sono sviluppati all'aperto ma soprattutto al chiuso, e tutti gli spazi sono naturalmente climatizzati.
5: Il 12 agosto qui al Planetario, appuntamento in Via Lattea, cos'è?
8: Allora, appuntamento in Via Lattea è un nostro format qui di Città della Scienza che tanto sta riscuotendo successo. Innanzitutto partiremo con un aperitivo, un momento di convivialità sotto le stelle, ma poi l'evento culmine sarà l'eclissi del 12 agosto. Qui, sotto la cupola del nostro planetario, insieme a tanti planetari italiani, condivideremo questo evento con gli ospiti e gli esperti di INAF, l'Ente Nazionale Astrofisica, e di ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana.
1: Ora il calcio con Nello Di Costanzo.
9: Piazza del Plebiscito, cuore pulsante di Castel di Sangro, stracolma di tifosi per la presentazione di Massimiliano Allegri e del suo staff. Un'onda azzurra per seguire un evento durato solo 10 minuti, una sorta di toccata e fuga. Nessuna interazione dei supporters col tecnico livornese, che chiamato sul palco si è limitato a poche convenevoli parole.
10: Stava lavorando bene, grazie alle infrastrutture e grazie anche a tutti i tifosi che tutti i giorni ci accompagnano nelle giornate di allenamento, quindi siamo molto contenti. Grazie a tutti.

0: Il vice di Max, Marco Landucci, il più anziano dello staff tecnico, invece ha rassicurato tutti sul fatto che il mister sarà molto più calmo in panchina, evitando squalifiche.
1: Quest'anno non verrà espulso, se che ci sarà sempre lui che è molto meglio.
0: Intanto la squadra continua ad allenarsi allo stadio del capoluogo altosangrino. Domani al Patini di Castel di Sangro, prima sfida internazionale della stagione, alle 18.30 contro gli spagnoli dell'Osasuna. Non ci sarà Gutierrez, ceduto per 30 milioni ai tedeschi del Bayer Leverkusen, un tesoretto che permetterà alla società partenopea di sbloccare il mercato in entrata. La priorità è l'acquisto di un difensore centrale dopo l'infortunio di Buongiorno. Saltato invece definitivamente il prestito di Lindstrom ai tedeschi dello Schalke 04.
2: Ora c'è il meteo, anche oggi fino alle 21, allerta gialla per rovesci e temporali improvvisi. Buon proseguimento.
3: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna. Sulla Campania locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano cielo sereno o poco nuvoloso con formazioni di nebbie o foschie dense durante la notte. Sull'Appennino campano isolati piovaschi pomeridiani saranno seguiti da ampi rasserenamenti su tutto il settore. Sul Salernitano condizioni di tempo stabile e soleggiato in quasi totale assenza di nuvolosità. Le temperature aumenteranno lievemente nei valori massimi, mentre le minime non subiranno variazioni significative. I venti provenienti dai quadranti occidentali saranno deboli con locali rinforzi, mare poco.

0: Per mia figlia, quando era piccola, mi chiedeva sempre di metterlo. La faceva sentire speciale. Per mio nipote, con questo gli ho insegnato a catturare la bellezza del mondo. E per i bambini più vulnerabili della terra, che meritano protezione e cura.
1: Quando scrivi il tuo testamento, scegli a chi lasciare le cose importanti. Con un lascito all'UNICEF aiuterai i bambini che rischiano la vita ogni giorno a causa di malattie, malnutrizione e guerre. Da quello che conta per te può nascere un futuro migliore per tante bambine e tanti bambini. E per aiutarti ad annotare ricordi, pensieri e informazioni utili, abbiamo creato il quaderno delle cose importanti. Ricevilo gratuitamente a casa. Chiama ora l'800 92 92 33 o inquadra il QR code. Grazie.
2: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
3: Lo so, non sei abituato a vedermi senza un prodotto da vendere, ma questa non è una televendita. Voglio parlarti di una delle realtà italiane più importanti in termini di ricerca scientifica, Fondazione Telethon. Gli scienziati che finanzia lavorano ogni giorno per trovare una cura alle malattie genetiche rare e possono farlo grazie a chi ha scelto di sostenere questa missione con regolarità. Chiama questo numero o inquadra il QR code o vai su fondazioneteleton.it e dona anche tu 10 euro al mese. È facilissimo e soprattutto è importantissimo. Anch'io sono diventato donatore regolare ed è una scelta che mi sta dando tanto, perché mi sento parte di qualcosa di grande. Dona ora 10 euro al mese. Chiama questo numero o vai su fondazioneteleton.it. La ricerca e molti bambini non possono aspettare.
4: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
5: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.

0: Riunione dei ministri dell'interno europei dopo la crisi a Ceuta. Governo pensa di assumere 500 agenti alle frontiere, altri 17 migranti morti per raggiungere le Baleari. Scontro sul caso del Mastro, la giunta per le autorizzazioni decide oggi sulle chat. Giudici contro la riforma della Corte dei Conti, ci auguriamo che non sia legata alla vicenda dello Stretto. Bulgaria, Nazi Skin tentano di forzare l'ingresso di un hotel a Sofia che ospita adolescenti ebrei italiani. Urla e slogan, la comunità ebraica di Roma, violenza antisemita, fare luce. Campi Flegrei, dopo il forte terremoto i cittadini protestano per l'acqua che manca e bloccano il porto di Pozzuoli. Paura per un'altra scossa in Toscana, nessun danno. A Milano migliaia di tifosi rossoneri per l'addio a Franco Baresi. Lo striscione Ciao Capitano, leggenda immortale, ex compagni in lacrime portano la bara, fischiati Cardinale e Scarone. Buongiorno, benvenuti al TG3. La crisi a Ceuta, al centro del vertice dei ministri dell'interno dell'Unione a Bruxelles. Il focus dell'incontro, la gestione delle frontiere. Andiamo subito in diretta dal nostro inviato Gerardo Vitali Rosati.
1: Il vertice si è appena concluso dopo oltre 3 ore. Per l'Italia dunque presente in videocollegamento Matteo Piantedosi, che ha proposto il modello del protocollo Italia-Albania anche sul piano europeo. Dunque ha chiesto che l'Europa allestisca centri per il rimpatrio di migranti in paesi terzi. Questo, ha detto, è il deterrente più efficace per contrastare il traffico di esseri umani. Sulla sospensione di Schengen ha chiarito che questa non è stata una misura contro la Spagna, ma per proteggere la sicurezza nazionale. Però il suo omologo spagnolo gli ha ribadito di non capire la posizione italiana. L'area di Schengen non è mai stata messa a rischio, ha detto, e nella riunione di oggi è stato anche ribadito che non si è visto alcun movimento di migranti verso la Spagna continentale in questi giorni. I 27 riuniti hanno stabilito di potenziare i rimpatri, rafforzare le frontiere, ma c'è stato anche un gruppo di paesi che ha spinto l'acceleratore sulla necessità di rafforzare i meccanismi di solidarietà e supporto. Linea allo studio.
0: E altri migranti, almeno 17, sono morti nel tentativo di raggiungere le Baleari in Spagna e la situazione intanto a Ceuta resta difficile per coloro che sono rimasti. La maggior parte invece è tornata in Marocco, dove il nostro inviato Gianmarco Sicuro ha incontrato i familiari di molti giovani, in gran parte minori, che sono dispersi. Vediamo.
2: Avete notizie di Sharif? Ha solo 15 anni, dicono questi due genitori, in attesa da giorni di conoscere la sorte del figlio al confine con Ceuta. Le autorità non danno notizie, solo che chi è stato respinto viene portato qui, raccontano, e poi il padre aggiunge: allora ho chiesto loro, perché mettete mio figlio con gli adulti? È soltanto un bambino. Il lato marocchino della tragedia di Ceuta è il più duro da raccontare, con l'intera frontiera percorsa da giorni da decine di famiglie in cerca dei figli, spesso minorenni.
3: Nessuna comunicazione ufficiale.
2: Il governo non diffonde dati su morti e dispersi e noi giornalisti informiamo i parenti per come possiamo, dice Ahmed, corrispondente locale. È lui a guidarci lungo le recinzioni di filo spinato a cui si aggrappa la speranza di questa gente. Sono madri in attesa da giorni, racconta, e poi indica la cima delle colline affacciate su Ceuta. Adesso è pieno di polizia, ma quel giorno non c'era nessuno. Percorriamo le vie di Fnidek, la città marocchina da cui è scattato l'esodo. Ecco la spiaggia da dove i migranti partono a nuoto. Ceuta sembra vicina, ma non lo è e molti muoiono se non sono bravi nuotatori. Non possiamo sopportare l'idea che nostro figlio sia morto, aggiunge il padre di Sharif, che quel giorno ha salutato i genitori dicendo: me ne vado in Spagna. E poi la madre conclude: se è vivo, voglio che rimanga lì, ma se vuole tornare, deve sapere che in Marocco avrà sempre una casa.
0: Dossier migranti che resta in primo piano sul tavolo del governo italiano. Sentivamo prima le parole di Piantedosi. L'esecutivo in queste ore è al lavoro anche su un provvedimento per rafforzare le frontiere. Ci dice più da Palazzo Chigi e Jacopo Matano.
4: Ed è un primo provvedimento, Cristiana, che gli uffici stanno ancora limando e che dovrebbe entrare nel decreto pubblica amministrazione e protezione civile che era

0: Già previsto in questo Consiglio dei Ministri. Occorrerà vedere l'entità della misura perché ancora non c'è l'ordine del giorno ufficiale di questa riunione dei ministri, che però si terrà tra poche ore alle 17, segno che ancora si sta discutendo. Comunque la notizia è che il governo, lo dicevi, è intenzionato ad assumere nuovo personale di polizia per potenziare i controlli alle frontiere. Chiaramente un segnale che arriva nei giorni caldi di Ceuta e anche nelle delle tensioni con Madrid, con lo scambio di accuse reciproco sull'incapacità di gestire i flussi migratori. Nuovo rilancio sulla sicurezza, tema su cui resta forte la competizione a destra. Peraltro questa mattina la Presidente del Consiglio Meloni ha fatto una visita a sorpresa qui a Roma ai reparti dei carabinieri, che sono impegnati tra l'altro anche nelle manifestazioni in Val di Susa. Stefano Galeotti, Paolina, a voi.
1: Il governo rilancia sui migranti e risponde a Ceuta potenziando gli organici di polizia per i controlli di frontiera. Il decreto che oggi sarà all'esame del Consiglio dei Ministri prevederebbe l'assunzione straordinaria di 500 agenti per controllare i flussi, una misura che si accompagna al messaggio di vicinanza alle forze dell'ordine che la Presidente Meloni porta personalmente ai carabinieri rimasti feriti negli scontri avvenuti durante le manifestazioni No TAV.
2: Voglio dirvi che so quanto sia difficile il vostro lavoro, che so quanto possa essere frustrante a volte, quanto possa essere frustrante anche certo dibattito politico.
1: La maggioranza si compatta attorno alle scelte dell'esecutivo, con Fratelli d'Italia che rilancia la sospensione di Schengen con la Spagna.
3: Il governo Meloni ha avuto ragione nel chiudere lo spazio Schengen per difendere la sicurezza nazionale, mentre le critiche della sinistra confermano che vogliono un'immigrazione senza limiti e senza regole.
1: Con noi sbarchi ridotti, sbagliata la politica della maxi sanatoria prospettata dal governo spagnolo, sostiene Forza Italia. Più duro Salvini, che guarda sempre con un occhio interessato alla poltrona del Viminale e torna ad attaccare il premier iberico. Le opposizioni accusano il governo di usare i fatti di Ceuta come strumento di propaganda, una reazione muscolare davanti a una tragedia umanitaria, dice il PD. AVS chiede un'informativa della Presidente del Consiglio.
4: A Ceuta è stato tutto organizzato a tavolino e questo lo sa anche Giorgia Meloni, che purtroppo continua con il suo sciacallaggio politico perché vuole costruire il suo consenso elettorale sulla disperazione.
1: Meloni, complice di un attacco coordinato a Sanchez, sostengono i 5 Stelle.
5: E al centro del confronto politico oggi anche il caso del Mastro, con la giunta per le autorizzazioni chiamata a decidere sulle chat tra l'ex sottosegretario e il ristoratore Caroccia. Non sono mancati momenti di tensione nell'aula alla Camera, dove nel frattempo è arrivato anche il via libera alla proposta di legge per la giornata dedicata a Enzo Tortora in memoria delle vittime di errori giudiziari. In esuba.
6: L'esito sembra scontato, con la maggioranza che fa pesare i suoi voti in giunta per le autorizzazioni alla Camera per negare ai PM di Roma l'accesso alle chat tra Andrea Del Mastro, non indagato, e il ristoratore in odore di mafia Mauro Caroccia nell'inchiesta legata alla bisteccheria d'Italia. Una conferma insomma di quanto già deciso lo scorso 22 luglio. Scelta dovuta, rivendicano i meloniani, anche perché la richiesta di accesso a quelle chat non era circoscritta, come prevede il regolamento. Ma qui attaccano i 5 Stelle. Non si tutela una funzione parlamentare, ma si protegge una persona che si era messa in società con un prestanome del clan senese. Tutte le opposizioni insorgono, mentre le chat restano sotto chiave per decisione del presidente della Camera Fontana. Neanche il presidente della giunta ha potuto visionarle.
7: Ma è un caos che è voluto.
6: All'orizzonte si profila un altro scontro istituzionale con il varo della riforma della Corte dei Conti, attesa oggi in Consiglio dei Ministri, a rischio per la magistratura contabile, l'indipendenza e l'autonomia delle toghe.
8: Il giudice diventa esecutore e non più giudice. Esiste a questo punto nel disegno di legge un vincolo della Procura Generale a carico dei procuratori regionali che sono privati dell'autonomia e dell'indipendenza.
5: Consiglio dei Ministri che abbiamo sentito dovrà valutare anche il tema del caro carburanti. Non è scontato però che un nuovo intervento arrivi già oggi. I prezzi continuano intanto a salire con il diesel che torna a quota 2,10 € al litro. Sentiamo Mina Polizzi.
9: Il caro carburante è una piaga, facciamo molta fatica, di la verità.
10: Sempre più su, soprattutto il gasolio, persino in città, al self-service, il diesel in media è tornato a 2,10 €, benzina stabile ma sempre altissima, di fatto a quota 2 €, ai massimi dal settembre 2023, con picchi più salati soprattutto al sud, dalla Calabria alla Basilicata, qui siamo a Potenza, i rincari pesano anche sulle vacanze.
11: Questi aumenti magari uno ci pensa due volte, se devi fare 10 giorni ne fai 5.
10: Senza lo sconto sulle accise per il diesel, poi ora il gasolio viaggerebbe

0: attorno ai 2,30 euro, livelli medi mai visti. Il taglio da 17 centesimi per 10 giorni è costato 125 milioni di euro. La misura scade giovedì. L'esecutivo potrebbe prorogarla usando l'extragettito IVA di luglio col meccanismo delle accise mobili. Ma le entrate non sembrano sufficienti a finanziare interventi più forti o ad estendere lo sconto alla benzina. Per farlo servirebbero almeno altri 100 milioni. Fino all'ultimo minuto i tecnici cercheranno eventuali risorse aggiuntive, ma non è scontato che il Consiglio dei Ministri oggi riesca a varare nuovi interventi.
1: È insostenibile, non si può più camminare, non lo so dove arriveremo.
2: Il tempo stringe per la crisi dell'ex Ilva dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha imposto la chiusura dell'area a caldo. Iniziati gli incontri tra governo, sindacati, imprese e realtà locali, CGIL e CISL e UIL avvertono senza risposte faremo salire il livello della protesta. Sentiamo Alessandro Di Liegro.
3: Non c'è più tempo, il conto alla rovescia è già cominciato. E la garanzia è rappresentata dal fatto che ci vuole la partecipazione pubblica per mettere in sicurezza strategicamente la situazione dell'ex Ilva.
4: Non è più il tempo dell'ascolto, ora servono i fatti. Dopo l'incontro al Ministero delle Imprese, i sindacati tornano a chiedere un intervento diretto dello Stato per l'ex Ilva. Nei prossimi giorni gli incontri proseguiranno con le imprese e gli enti territoriali. Giovedì i ministri coinvolti si incontreranno per fare il punto e convocare nuovamente le parti a Palazzo Chigi.
5: Per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilità.
4: Sulla procedura di vendita dell'acciaieria continuano a pesare molte incognite. Il ministro Urso prosegue nell'auspicio di un intervento di una cordata di imprenditori italiani. La multinazionale indiana Jindal è ancora in corsa per l'acquisizione, ma anche altre imprese possono farsi avanti, dicono dal ministero, anche se non è ancora certo se sarà predisposto un nuovo bando. Ai sindacati non basta.
6: Qui il fallimento è totale se non si trova una soluzione, quindi non è solo del ministro Urso ma è di tutto il governo.
2: E ora il conflitto russo-ucraino, nuovi attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, tra le vittime alcuni bambini. Pier Damiani, d'Agata.
7: Brucia la notte di Sumy, lingue di fuoco di un conflitto che non accenna a smettere, con un conto troppo alto per i civili. Tra le macerie di questo edificio sono stati trovati i corpi di due bambine. Avevano 5 e 10 anni. Il popolo piange, intere famiglie sterminate dall'odio, come i Voronov di Radushne, uccisi nel sonno da un missile russo che ha incenerito la loro casa. 5 bare allineate, 2 adulti e 3 minori. Ho perso mio figlio, racconta questa donna. Ho ricevuto una telefonata dove mi comunicavano che lui non c'era più. Tutto è finito così. Vittime collaterali di una storia più grande di loro. Da oltre 1600 giorni se ne contano a migliaia da entrambe le parti. I micidiali droni ucraini hanno centrato una zona industriale vicino Mosca e anche lì hanno ucciso 5 civili, mentre ieri sono piombate all'improvviso su una spiaggia russa nel Mar Nero tra i bagnanti ad una manciata di chilometri dalla villa di Putin. 7 morti, tra cui 3 bambini. Un conto troppo alto, pagato da chi non ha colpe, con una diplomazia in stallo ormai da anni. Per i russi sarebbero gli ucraini a non volere negoziare. Mosca, dicono, è pronta al dialogo, ma non ha ancora ricevuto alcuna idea costruttiva dall'Occidente. A loro dire, un'Europa incapace di cercare la pace.
2: E oggi nella striscia di Gaza si svolge il più grande funerale di massa nella storia palestinese con la sepoltura di 112 vittime. La nostra inviata Lucia Goracci.
8: Sì, che sono state uccise quasi 3 anni fa in un bombardamento israeliano. Ne mancano l'appello 157 per recuperarli alle macerie. Si è scavato senza bulldozer perché essendo potenzialmente utilizzabili anche per costruire tunnel di Hamas, Israele non li fa entrare nella striscia. Oltre 40 di questi resti appartenevano a bambini. Intanto a Istanbul il capo dell'intelligence di Erdogan, Ibrahim Kalın, incontra il nuovo leader di Hamas, Khalil al-Haya. Il Qatar, uno dei mediatori, accusa Israele di non voler passare alla fase 2 del piano di pace per Gaza, fase 2 annunciata con enfasi venerdì scorso dallo stesso Donald Trump, con l'accordo per il disarmo di Hamas. Il premier israeliano Netanyahu non ha ancora risposto a questa proposta. Stasera riunisce il gabinetto di sicurezza, c'è stata però un'escalation, direi che sembrano una risposta nelle cose. Molti suoi ministri sono davvero recalcitranti. A te.
2: A Sofia, in Bulgaria, un gruppo di naziskin tenta di entrare nell'albergo che ospitava giovani ebrei italiani. Ci sono stati momenti di tensione, arriva la condanna della comunità ebraica di Roma. Sentiamo Valentina Tocchi.
9: Giovani uomini vestiti di nero, i teschi sulle magliette. È domenica sera, sono radunati davanti all'ingresso di un hotel di Sofia in Bulgaria. Zigail, urlano i naziskin, qualcuno esibisce il saluto nazista. All'interno dell'albergo c'è un gruppo di giovani ebrei italiani provenienti da Roma e Milano, adolescenti, con i loro educatori. Il gruppo neonazi tenta di forzare e bloccare l'ingresso della struttura, minacce e urla, momenti di tensione che portano all'intervento della polizia, ma quando le forze dell'ordine se ne vanno, le provocazioni ricominciano. I nostri figli non possono viaggiare nel cuore dell'Unione Europea senza essere esposti alla violenza, agli insulti antisemiti e la condanna via social del presidente della comunità ebraica di Roma, Viktor Fadlun, chiede alle autorità bulgare di fare luce per un attacco che per molti è solo l'ultimo degli ultimi mesi. Già a marzo un ordigno era stato fatto esplodere davanti a una sinagoga in Belgio. In Olanda un'altra esplosione aveva colpito la scuola ebraica di Amsterdam.
2: È stato ritrovato questa mattina il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Tanta paura ma nessun danno per una scossa di terremoto tra Pisa, Livorno e Lucca di magnitudo 4.3. Ai Campi Flegrei è invece oggi scoppiata la protesta dopo il sisma dei giorni scorsi, porto bloccato per chiedere interventi urgenti e una soluzione per gli sfollati. Francesca Sancini.
10: Oggi l'abbiamo detto, lo stiamo facendo, stiamo bloccando tutto.
11: Siamo abbandonati, tutti, non si è visto nessuno quando è venuta la scossa, ci stanno togliendo l'acqua tutti i giorni, non ce la facciamo più, devono prendere una decisione una volta per sempre.
12: Dovete fare presto, Pozzuoli c'è, voi no, scrivono su uno striscione i cittadini che fanno da anni conti con le scosse, fino a quella fortissima di venerdì scorso che ha lasciato molte persone senza casa. Disagi come la mancanza d'acqua anche in abitazioni agibili.
10: Bloccheremo il porto fin quando non sarà data l'opportunità a noi cittadini di Pozzuoli e dei Campi Flegrei

i miei nonni in particolare avevano un rapporto con la natura e con l'ambiente che lo circondava eccezionale, di rispetto, prendevano quello che potevano ma restituivano così com'era. E ricordo che mia nonna recuperava il vetro, lo recuperava, lo metteva in un torrente senza che le bottiglie andassero giù, lo lasciava consumare appunto dal torrente, all'acqua che correva, o magari lavava i panni sporchi nel torrente, quindi ricavava sulla pietra stessa uno strumento adatto per pulire i panni, così per strofinarli col sapone. E tutti gli involucri, che prima erano pochissimi, chiaramente venivano recuperati, riciclati, nulla veniva lasciato nell'ambiente e quello che si prendeva dall'ambiente veniva restituito. Il mio futuro, devo dire, un orizzonte temporale non lunghissimo, però immagino che questo territorio possa essere valorizzato e soprattutto conservato per le generazioni future, perché Muro Lucano, ma l'Appennino Lucano meridionale, è uno scrigno di grandi ricchezze. Qui custodiamo un acquifero carsico notevole, importante, oltre a biodiversità, di boschi, di paesaggi e di natura. Beh, credo che le tradizioni siano qualcosa di fondamentale, sta nel DNA di ognuno di noi, quindi io ci tengo molto, sto imparando quanto più possibile dai miei genitori, dai miei nonni, loro l'hanno imparato dai loro bisnonni, e quindi portiamo avanti delle tradizioni culinarie ma anche di ricorrenze importanti. Nell'essenza della nostra Lucania.

0: il bosco lascia spazio ad ampie radure e a pascoli verdi. L'allevamento di pecore e bovini è da sempre una delle principali vocazioni del territorio. Vincenzo è uno degli allevatori più conosciuti ed esperti. Quando si avvicina il tramonto, raduna le vacche per condurle al luogo dove, all'alba successiva, si incaricherà di mungerle. Quello dell'allevatore è un mestiere duro, ma quando c'è la passione, quando si riescono a cogliere i vantaggi di una tale esistenza, il piatto della bilancia che sorregge il peso della fatica si alza rapidamente verso il cielo.
1: È una passione che da picco, che sempre con gli animali. Non mi è mai piaciuto andare a lavorare in fabbrica, mai niente. Non mi è mai piaciuto, è una passione proprio da picco, che ho sempre fatto questo e continuo a fare questo.

La giornata volge al termine. Si accendono le luci e il paese intero prende il suggestivo aspetto che lo ha fatto definire Borgo Presepe.

0: La bruma non arriva però agli alti pascoli, dove le vacche attendono la mungitura. Ma l'attesa è finita. Vincenzo raggiunge la mandria insieme al figlio Domenico. Con ammirabile disciplina, le vacche si dispongono in fila per accedere allo stallo. Ma non le spinge soltanto il bisogno di essere munte. Sanno per abitudine che le attende anche una mangiatoia piena e ricca.
1: Capannoni chiusi, no. A me mi piace stare all'aria aperta, così devono stare anche gli animali. Non devono stare in stalla chiusi, perché per me una vacca alla stalla non è una mucca, è una vacca da produzione. Invece a me no, quello che mi fanno mi prendo. Quello che mi danno mi prendo, mi accontento. La prima cosa è quella, che l'animale deve stare bene, deve stare al suo stato bravo, stato libero, tranquillo e basta. Non deve stare in una gabbia, non mi piace.

0: E se faccio questo lavoro è perché mi godo il paesaggio, mi godo la natura, mi godo la giornata e sono soddisfatto, no? Se no non lo farei.
1: Una parte del latte munto viene utilizzata per produrre caciocavallo, destinato al consumo in famiglia. La caseificazione procede con metodo antico, artigianale. Fondamentale è la qualità del latte, prodotto da vacche che vivono libere, al pascolo in terreni privi di inquinanti. Non sorprende che la qualità dei formaggi non abbia paragone con quelli di produzione industriale.
0: Oramai io sono fatto 20, quindi per mesi. Dove sono arrivato, queste va, è la vita che devo fare. Queste devo andare avanti. Non posso cambiare. Poi non mi piace cambiare, andare da nessuna parte. O con gli animali o a lavorare su mezzo agricolo. Basta.

0: Il 23 novembre del 1980, un violento terremoto scosse l'Appennino meridionale per 90 lunghi terribili secondi. Anche Muro Lucano venne colpita e la gran parte di case crollò, accartocciandosi in una nuvola di polvere e detriti. I muresi hanno però saputo ricostruire il loro paese con tenacia, pietra dopo pietra. Ricostruire, ridare nuova vita alle cose, è la passione di Giampiero.
1: Ehi, ciao. Allora, quanto manca?
2: Posso più o meno un'oretta.
1: Un'ora? Ce la faccio a fare i miei lavori?
2: Sì.
1: Posso?
2: Okay.
1: Va bene. Io sono fuori.
2: Va bene.
3: In famiglia già mi hanno detto che c'era uno zio che io non ho conosciuto, peccato, che era un ebanista. E poi c'era un nonno che era fabbro, quindi avrò preso un po' di loro. Entrare nel mondo del restauro. In passato ho fatto anche qualcosa col ferro, però quello che mi ha colpito di più è l'odore del legno. Il restauro, andare a comprare nei mercatini un mobile, quello più vecchio, e farlo ritornare nuovo. Per me è stato sempre una soddisfazione, perché è come sentire la presenza di quel falegname che ne so, 100 anni fa l'ha fatto, e vederlo così distrutto è come fosse che dice: bravo Giampiero, che

Però poi devo dirti che non tra un mobile e l'altro, tra una passata e l'altro, quando ci lavoro vicino, mi viene l'ispirazione di fare qualche altra cosa. Infatti lascio e perdo il tempo a trovare un legno dove mi diletto a fare qualche tagliere, o magari un bastone, o che ne so, un orologio, quello che mi viene. Ci lavoro vicino pochissimo e poi riprendo di nuovo la mia attività di

0: Numerosi sono i restauri eseguiti da Giampiero, non pochi dei quali di grande pregio e molto apprezzati.
1: Ne ho fatti di tanto di lavori, veramente tanti. Il lavoro che più mi ha dato soddisfazione è stato quello di un antico segreterra appartenente alla famiglia Napoleone, parliamo del Settecento, che mi è stato commissionato dal proprietario del castello di Muro Lucano. E l'hanno portato da Roma e adesso l'hanno messo nel giusto posto, che quindi per me questo è stato uno dei lavori più interessanti. Quando c'è un mobile vecchio, paragono il mobile a un anziano.

0: Vedere un anziano con le proprie rughe, con i suoi acciacchi e tenerlo così, farlo vivere bene, così è il mobile che c'ho sotto. Cercare di mantenerlo ancora su, magari con le sue imperfezioni, con i suoi graffi che sono stati fatti magari nel tempo, e questo è quello che provo vicino a un mobile antico. Per me vivere a Murlugano cosa significa? Mi piace questo paese, sono nato qui e vivrò qui per tutta la mia vita, perché è un paesino piccolo dove ci si sta bene, c'è tutto, c'è l'amicizia, c'è ancora come si viveva una volta con la chiave vicino alla porta, dove ci sta la familiarità degli estranei che vengono e è un'unica famiglia questo paese. Ehi, dimmi,
1: Pronto?
0: è già pronto?
1: Sì.
0: Arrivo. Ok. Allora, siamo pronti? Si mangia finalmente? È buono, buonissimo.
1: Buon appetito.
0: Grazie a te.

L'antico nome di questa terra, Lucania, voleva dire forse terra di lupi, o forse di luce, o forse ancora indicava un bosco sacro che qui si trovava. Quale sia l'origine del nome, i Lucani hanno fatto propria la fierezza del lupo. Sono animati dalla luce interiore, che significa spontaneità, generosità e condivisione. Rispettano la sacralità della natura. Gli abitanti di Muro non fanno eccezione. Esprimono nelle quotidiane mansioni valori ormai scomparsi in altri luoghi dello stivale e sono determinati a mantenere ritmi di vita a misura di essere umano. L'armonia della natura che li circonda li guida nel lavoro e in ogni attività, condotta sempre nel rispetto dell'ambiente e della salute di persone e animali. Un grande insegnamento per tutti.

0: Questo programma è stato presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana Sapori di Piemonte.
1: Perché gli uomini vanno in guerra?
2: Ithaca, il ritorno. Venerdì 21:15, Rai 3.
3: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21:20, Rai 3.
4: Torna la grande notte che accende Melpignano, tra musica, danza e tradizione. La notte della Taranta, prossimamente su Rai 3 e Rai Radio 2.
5: Pubblicità.
6: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
7: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
8: Entrate mortali.
9: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale.

0: Il mio segreto di bellezza? Ogni mattina Pure SGP Collagene. Collagene purissimo di qualità farmaceutica. Perché la mia pelle e i miei capelli meritano il meglio. Pure SGP Collagene. Dalla farmacia.
1: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
2: Più bassi.
3: Bassi, bassi, fissi lì.
4: Così va bene?
2: Ancora più bassi.
5: Bassi, bassi, fissi, fissi.
4: Ma fai da Conad.
6: Via, via. Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.
7: Una sensazione di ipersensibilità, bruciore e formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi. Fastidi ai nervi. Mavosten.
8: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.
9: Pronti per i fagottini?
10: Pronta.
9: E tu?
11: Maxi gocce di cioccolato e cornflakes per un gusto extra crunchy.
10: Che musica!
11: Fagottini Balocco, fate i buoni!

0: per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Cori, commozione e applausi per i tanti amici, da Maldini ad Albertini, fischi per Scaroni e Cardinale. Buonasera dal TG3. I prezzi dei carburanti accendono la tensione dentro la maggioranza, che si è riunita prima del Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio. Vertice convocato dalla Presidente del Consiglio Meloni, col governo a caccia di risorse per il taglio delle accise. Non hanno soluzioni, attacca l'opposizione. Noi andiamo subito a Palazzo Chigi da Jacopo Matano.
1: E la notizia che è arrivata davvero pochissimi minuti fa è che il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise sul diesel. Provvedimento fuori sacco, perché all'ordine del giorno di questo Consiglio dei Ministri in realtà non c'era. Però c'è stata, lo dicevate, una riunione tra la Premier, i suoi vice e il Ministro Giorgetti, riunione che peraltro ha causato lo slittamento di oltre un'ora di questo vertice dei ministri, e dunque è stata decisa la proroga della misura, che riguarda solamente il gasolio e che sarà in vigore fino al 25 agosto. Agosto, dunque, per altri 20 giorni. Era questo un tema anche di tensione interna, lo è stato nel corso di questa giornata, perché peraltro poco prima che iniziasse il Consiglio dei Ministri Salvini ha detto che è fondamentale il taglio delle accise, ha insistito, le risorse vanno trovate dalle banche, riaprendo un fronte davvero molto delicato, soprattutto con Forza Italia. Intanto i prezzi del carburante in queste ore sono continuati a salire, allora i servizi di Ines Uva e Mina Polizzi.
2: Il confronto va avanti fino all'ultimo, così come era accaduto per il precedente Consiglio dei Ministri. La caccia alle risorse continua e non è indolore. Solo pochi giorni fa il muro dei vice premier alla proposta di Fratelli d'Italia di tassare ulteriormente i tabacchi. Una strada non percorribile, ribadisce oggi Salvini.
3: I soldi li devi chiedere non ai fumatori o ai ragazzi che si bevono un cocktail quest'estate, ma le banche che stanno facendo decine di miliardi di euro di utili.
2: Ma la ricetta della Lega è a dir poco indigesta per l'alleato Tajani. Forza Italia da sempre respinge nettamente l'ipotesi di una tassa sulle banche, e per chiarire il punto a scendere in campo fu Marina Berlusconi, con un altolà netto in una delle sue non frequenti uscite pubbliche. Il caro carburante intanto non sembra dare tregua. Le opposizioni accusano il governo di aver abbandonato gli italiani. Meloni pensa ad altro, insegue Vannacci, attacca il PD. Dovevano abolire le accise, ricordano i 5 Stelle. Finora le hanno aumentate.
4: Ma dov'è Giorgia Meloni? Dov'è mentre il carburante è sopra i 2 euro? Le accise non le hanno abolite. I soldi vanno in armi e gli italiani soccombono sotto il carovita.
2: Italia Viva insiste. Occorre una strategia di lungo respiro.
5: Si continua a parlare di tutto tranne che dell'unica cosa realmente importante, che sono gli stipendi, le bollette, il costo della vita. Il ceto medio non c'è più e la Meloni parla di altro.
6: È insostenibile, non si può più camminare.
7: Ci hanno messo alle strette, qua non si può circolare più.
8: Le quotazioni internazionali del petrolio calano, ma al distributore i prezzi dei carburanti ancora no. Anzi, il gasolio sale alle stelle e in città il self-service in media torna a 2,10 euro. La benzina è di fatto a 2 euro al litro, stabile ai massimi dal 2023.
9: Sicuramente, ecco, io non ho mai visto un prezzo della benzina così alto, mai.
10: Ci vogliono almeno 100 euro, quindi, per fare il pieno, sì. Non è possibile.
8: Senza l'attuale sconto sulle accise del diesel, in vigore fino a giovedì, il gasolio ora arriverebbe addirittura a sfiorare i 2,30 euro, livelli medi mai visti.
11: Il caro carburante è una piaga, facciamo molta fatica, di la verità.
9: Questi prezzi non aiutano, però taglieremo la cinghia su altro e via.
8: E il contagio del caro energia si propaga anche alle bollette. A luglio netto rialzo per il gas, più 9,7% per i clienti vulnerabili. Rincari che non si vedono dal 2022. E avvertono le associazioni dei consumatori, le bollette stanno aumentando anche sul mercato libero. Una vera stangata.
0: In Consiglio dei Ministri anche il decreto che attua la riforma della Corte dei Conti, un intervento che scatena le proteste di magistrati e delle opposizioni che accusano il governo mina l'indipendenza della Corte e ne indebolisce i poteri di controllo. Il servizio di Alessandro Di Liegro.
12: Noi riteniamo che questo decreto rischi di minare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.
13: Fanno muro i magistrati contabili contro il decreto con cui il governo dà attuazione alla riforma della Corte dei Conti, denunciano elementi di incostituzionalità e chiedono che si riapra il confronto, altrimenti, avvertono, non è escluso neppure

0: uno sciopero in autunno. Nel dettaglio, le misure del governo prevedono il rafforzamento dei poteri del procuratore generale ai danni delle procure territoriali, l'accorpamento e la riduzione delle sezioni, la separazione netta tra funzioni requirenti e giudicanti, stessa separazione bocciata invece dal referendum per la magistratura ordinaria. Per la maggioranza si tratta di una riorganizzazione epocale, per i giudici, l'opposizione e la CGIL è invece un modo per indebolire i controlli sull'uso dei soldi pubblici, dopo mesi di attacchi dell'esecutivo nei confronti dei magistrati contabili, dalle verifiche sul PNRR alle nomine fino alla bocciatura per irregolarità del progetto del Ponte sullo Stretto.
1: Noi non vogliamo credere che ci sia nessun collegamento fra le vicende concrete che riguardano lo svolgimento delle nostre funzioni, nella specie la vicenda del Ponte, dove i colleghi hanno doverosamente applicato le norme che impongono alla Corte dei Conti di valutare la legittimità degli atti.
2: Governo che ha a che fare anche con la Spagna, che chiede all'Italia di revocare i controlli alle frontiere. Allora noi torniamo da Jacopo Matano.
3: Restando Elisabetta sul Consiglio dei Ministri e su questo tema però, quello dei migranti, il Consiglio dei Ministri che è ancora in corso, è entrato ed è sul tavolo un provvedimento per aumentare il personale alle frontiere con nuove assunzioni, si parla di 500 agenti, dossier chiaramente che l'esecutivo considera fondamentale. Oggi tramite il Ministro Piantedosi il Governo ha insistito con gli altri Ministri dell'Interno europei sulla proposta di hub per i migranti nei paesi terzi, una proposta che l'Europa con il commissario alle migrazioni Brunner giudica legittima, però per quanto riguarda Ceuta comunque il commissario ha detto lo stress test è stato superato. Restano forti le tensioni con la Spagna, lo dicevi, che chiede all'Italia di revocare i controlli aggiuntivi, la sospensione di Schengen. Allora vediamo i due servizi con Gerardo Vitali Rosati. Paulina, a voi.
4: La crisi di Ceuta è stata una prova per la resilienza europea, una prova ampiamente superata. Così il commissario agli affari interni, Brunner, commenta il vertice di stamattina tra i ministri dell'interno dei 27. Convocato d'urgenza per rispondere alla crisi di Ceuta su richiesta di 22 paesi, rischiava di essere un processo alla Spagna per la sua gestione dei migranti. Invece l'Europa ha rinnovato la sua solidarietà nei confronti di Madrid. I 27 si dicono decisi a rafforzare le frontiere esterne dell'Unione, anche implementando i rimpatri, e sono pronti a lavorare sulla proposta italiana di aprire centri di rimpatrio per migranti in paesi terzi.
5: Io è lo che pido e sollecito.
4: Una proposta però bocciata dal governo spagnolo, che torna ad attaccare l'Italia. Revochi subito i controlli, non servono, scandisce il ministro dell'interno spagnolo Grande Marlaska, sottolineando ancora una volta che la zona di Schengen non è mai stata in pericolo. Non c'è stato alcun flusso, ha detto, verso la Spagna continentale, come ribadisce anche la Commissione. La scelta del nostro esecutivo, quindi, di sospendere il trattato di libera circolazione appare incomprensibile. Sulla stessa linea anche la Francia, contraria a rimpatri in paesi terzi. Abbiamo concordato che la questione di Schengen non è il problema, ma la soluzione, scandisce il ministro dell'interno, Núñez.
3: Davanti agli altri colleghi europei, Piantedosi dice l'inasprimento dei controlli non è contro la Spagna, ma una cautela. Un chiarimento. Perché se è vero che l'Italia ha fatto da apripista nel chiedere questa riunione urgente, seguita poi dagli altri, è altrettanto vero che è l'unico paese ad aver deciso la chiusura di Schengen. C'è il fronte europeo, in cui su input della Premier il ministro insiste sugli hub nei paesi terzi, e il fronte interno, con un consiglio dei ministri pomeridiano in cui entra la proposta di 500 nuove assunzioni per controllare le frontiere italiane. Sicurezza, terreno di scontro con le opposizioni, ma anche di competizione a destra. La Premier visita a sorpresa in mattinata i carabinieri impegnati in Val di Susa. So quanto è frustrante certo dibattito politico, dice loro. Poi, intervistata sui social da scuola.net, difende la stretta sulla criminalità minorile.
6: I ragazzi sono i primi a voler vivere in città sicure, uscire la sera senza paura, prendere un treno, un autobus in tranquillità, frequentare una piazza senza dover convivere con la violenza delle baby gang.
3: Sui migranti le dichiarazioni della maggioranza vanno tutte nella stessa direzione.
7: Era la sinistra che fino a qualche tempo fa diceva: sentite cosa dice l'Europa, seguite l'Europa. Oggi abbiamo invertito il modello, oggi è l'Europa che segue l'Italia.
3: Solo propaganda per le opposizioni, e più Europa presenta una denuncia alla Commissione europea sullo stop a Schengen.
8: Anziché dire agli italiani come intendono ridurre il costo del carburante, il governo Meloni lancia la palla estiva della sospensione di Schengen e dell'invasione dei migranti. Una sospensione peraltro illegittima e per questo

0: denunceremo la Commissione europea e il governo italiano.
1: E c'è una nuova tragedia di migranti alle porte della Spagna. 17 sono morti al largo delle Baleari, 2 i superstiti, mentre a Ceuta dei circa 72.000 arrivi, 70.000 hanno fatto rientro in Marocco, ma tra quelli rimasti ci sono molti minori non accompagnati. Allora con l'inviato Gianmarco Sicuro vediamo la situazione.
2: La caccia all'uomo nel centro storico di Ceuta, con decine di poliziotti che rincorrono e portano via i migranti con la forza. Poi però basta lasciare le zone più ricche e nella periferia la situazione è questa.
3: Si vive in condizioni disperate in questa zona industriale di Ceuta, centinaia e centinaia di migranti, moltissimi minori.
2: Più di 800 ancora presenti a Ceuta, secondo le stime. Dov'è lo Stato? Dov'è la Croce Rossa? Qui ci sono bambini epilettici, ragazzine minori indifese, denuncia un cittadino di Ceuta. Hai paura? Chiediamo a questa sedicenne, arrivata da sola. Un po' sì, risponde, soprattutto dei ragazzi. Qui c'è violenza, abbiamo trovato coltelli, pistole, la politica fa le passerelle in centro, ma da queste parti non si vede nessuno, insiste il cittadino spagnolo. Ho amici che mi proteggono, ma alcuni uomini mi spaventano, confessa una ragazza.
4: Ti amo, fratello.
2: Quasi una settimana dormendo per terra, nel degrado totale. L'odore è insopportabile e il caldo asfissiante. E il cibo? Un pasto al giorno, un po' di riso che ci porta la polizia, dice questa donna e poi aggiunge. La polizia ha chiuso anche 3 bagni chimici che avevamo. Mio nipote è malato, ma non ci sono medici, ci trattano da terroristi. Pensate ci sia un motivo per cui non vediamo la necessaria assistenza, chiediamo? Affamarli, assetarli e farli dormire al freddo. Per me questa è una strategia per spingerli ad andarsene.
5: Hambre, frio e sete.
1: Dopo le parole di ieri al nostro TG della segretaria Schlein che si rivolgeva a Conte sulle primarie del Campo Largo, oggi c'è stato un pranzo di disgelo con il leader del Movimento 5 Stelle che dice massimo rispetto per le posizioni Dem. Allora sentiamo Tatiana Lisanti.
6: Un pranzo di chiarimento per ribadire le rispettive posizioni nel rispetto di una dialettica politica che rimane e sgomberare dal campo voci di dissidi personali. Dopo i serrati botta e risposta a distanza delle ultime ore che avevano fatto seguito alla fuga in avanti, o almeno tale era stata considerata dai leader 5 Stelle sul dossier ucraino, ovvero nessun nuovo aiuto militare a Kiev, e sul tema la linea si definisce alle primarie.
7: Noi fisseremo dei punti per noi imprescindibili.
6: Parole qui aveva fatto seguito la replica della leader del PD Schlein ai nostri microfoni.
8: Non funziona così. Prima il programma condiviso da tutta l'alleanza e poi le primarie. Perché chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non soltanto il suo partito.
6: Un richiamo insieme all'invito a non perdersi in divisioni, ma a guardare dritto all'obiettivo di battere le destre e concentrarsi sui problemi concreti del paese, e che non serva ora perdersi in discussioni interne sulle primarie, lo dicono anche gli alleati di AVS. Quello che conta è lavorare ad un'alternativa a questo governo.
1: In Bulgaria un gruppo di naziskin ha tentato un'irruzione in un albergo che ospita adolescenti ebrei italiani. Secondo la comunità ebraica, un'ignobile provocazione. Il servizio di Valentina Tocchi.
9: I teschi sulle magliette, vestiti di nero, gridano Sieg Heil, saluto nazista. È domenica sera quando davanti a un hotel di Sofia in Bulgaria un gruppo di naziskin tenta di forzare e bloccare l'ingresso della struttura dove soggiorna un gruppo di adolescenti ebrei italiani, giovani che vengono in gran parte da Roma e Milano, sono lì con i loro educatori. Urla e minacce fanno sì che la polizia intervenga, ma appena se ne va tutto ricomincia. Il presidente della comunità ebraica di Roma, Viktor Fadlun, chiede alle autorità bulgare di fare luce e individuare i responsabili. Nel cuore dell'Unione Europea i nostri figli non possono viaggiare senza essere esposti a violenze e insulti antisemiti, scrive. E quanto avvenuto a Sofia non sarebbe un caso isolato. In Belgio a marzo scorso un ordigno era stato fatto esplodere davanti a una sinagoga. In Olanda un altro ordigno, stavolta davanti alla scuola ebraica di Amsterdam.
1: Nella guerra Stati Uniti-Iran gli Houthi sono tornati a colpire l'Arabia Saudita, mentre di fronte al rilancio dei colloqui fatto da Trump, Teheran rimane molto fredda. Il servizio di Alessandra Bortoloni.
9: Nei colloqui con l'Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz sono stati compiuti progressi, dichiara il segretario di Stato americano Rubio parlando con la stampa. Non abbiamo ancora raggiunto una conclusione.

0: conclusione definitiva, avverte, ma speriamo succeda presto. Gli sforzi volti a rilanciare il dialogo continuano, ribadisce il Qatar, paese mediatore, che però precisa al momento senza colloqui diretti tra le parti. E così, ripete anche Teheran per bocca del portavoce degli esteri iraniano Baghei, non stiamo negoziando con gli Stati Uniti ma con l'Oman, l'altro paese che si affaccia su Hormuz, per trovare e mettere in sicurezza una rotta accettabile nel rispetto dei nostri diritti e interessi nazionali. Per alcune fonti iraniane un accordo potrebbe essere raggiunto già domani, mentre secondo Bloomberg Teheran potrebbe permettere alle forze navali europee di partecipare allo sminamento di Hormuz, ma la tensione nello stretto rimane per ora altissima. Nella notte un cargo battente bandiera liberiana che lo stava attraversando è stato colpito da un proiettile sconosciuto. Ad attizzare la situazione nel Golfo già incandescente ci si mettono gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran e in guerra aperta con l'Arabia Saudita. Oggi dichiarano di aver attaccato un aeroporto saudita in risposta alla violazione dello spazio aereo da parte di Riyadh su alcuni governatorati yemeniti.
1: Il 23 novembre del 2023 un raid israeliano su un blocco residenziale a Gaza City fece più di 250 morti. Per 112 di quelle vittime oggi si è tenuto un funerale di massa e tra loro tanti erano donne, bambini e anche disabili. Il servizio della nostra inviata Lucia Goracci.
2: Le foto dei bambini con le pose della loro età e gli adulti. Quei gesti che sono sempre quelli. Sono avvolti senza altre appartenenze nella bandiera palestinese. Gli Abu Sharia e gli Al-Hassaina, due famiglie per 112 corpi, a Gaza è così. 112 corpi, per altri 157 che non si trovano ancora. I sopravvissuti sapevano dove cercarli, da quel giorno di novembre del 2023, quando i raid israeliani hanno buttato giù le loro palazzine. Così tutto il quartiere si ferma. I bambini a guardare i funerali, gli altri 40 come loro. Ma fermatela una volta per tutte questa guerra, dice Taysir, uno dei familiari. Gaza ama la vita, ama la pace. Tanti cartelli lo ripetono con lui. Per identificarli tutto è servito. Piccole collanine e cicatrici o l'abito che vestivano quando non sono stati visti più. Ma per questi lutti che si elaborano, altre migliaia restano sospesi. È scomparso a Carrara. Era andato a cercare del cibo. Abbiamo ritrovato il carretto con farina e scatolame ancora dentro. Mi sento come intrappolata tra due fuochi. Era nel fiore degli anni. Al cimitero sembrano una bandiera anche loro. Ancora insieme. Da soli. È peggio vivere e morire.
1: Protestano i cittadini di Pozzuoli dopo il forte terremoto di venerdì. Si sentono abbandonati. Oggi in corteo hanno raggiunto il porto chiedendo interventi urgenti. Manca l'acqua e in tanti hanno la casa inagibile. Vediamo la situazione con Francesca Sancin.
3: Famiglie, persone anziane, donne e uomini, cittadini di Pozzuoli in marcia dopo la scossa per dare una scossa alla politica e dire fate presto.
4: Pozzuoli esiste, i Campi Flegrei esistono e insieme resistiamo.
5: Bisogna dare un segnale di reazione forte di una comunità che ha una dignità.
3: Attraversano la città e arrivano al porto pacifici e determinati. Venerdì scorso il terremoto si è fatto sentire come mai da 40 anni, 4.7. In tanti perdono la casa e se da oggi almeno si possono chiedere i contributi di autonoma sistemazione, restano disagi importanti come l'acqua che manca anche in alcune abitazioni agibili.
6: Ci hanno abbandonati tutti, non si è visto nessuno quando è venuta la scossa, ci stanno togliendo l'acqua tutti i giorni, non ce la facciamo più. Devono prendere una decisione una volta per sempre.
3: Denunciano lentezze nel gestire l'emergenza e mancanza di prospettiva. Domani il vertice col ministro Piantedosi, cui parteciperanno anche rappresentanti della protesta.
7: I costoni, le denunce sono state fatte, sono due anni che non sono state ascoltate. Ora sono caduti i costoni, continueranno a cadere come cadranno le case.
3: E proprio sulla messa in sicurezza dei costoni la procura indaga per capire perché i soldi stanziati non siano stati spesi. Intanto chi è qui in strada oggi chiede soluzioni per il lungo periodo.
1: Tanta paura ma nessun danno questa mattina per una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 tra Pisa, Livorno e Lucca, seguita da altre di minore intensità. Molte persone sono scese in strada, centinaia

0: gennaio alle chiamate di emergenza. Alcuni edifici sono stati evacuati per consentire le verifiche e i controlli. La situazione è sotto controllo e anche la circolazione ferroviaria, sospesa per qualche ora, è tornata alla normalità. La crisi dell'ex Ilva al Ministero delle Imprese, oggi riunione con i sindacati, da domani saranno ascoltate anche imprese e realtà locali. CGIL e CISL e UIL avvertono, serve l'intervento diretto dello Stato, il tempo stringe e la città di Taranto attende gli sviluppi sospesa tra paura e voglia di riscatto, come ci racconta l'inviata Claudia Bruno.
1: Gli operai sono al lavoro per gli ultimi interventi, più di 40 gli impianti realizzati o ristrutturati per i Giochi del Mediterraneo che si apriranno tra pochi giorni a Taranto, lo storico stadio Iacovone completamente rinnovato, il simbolo di una città che prova a cambiare volto.
2: I giochi non sono l'arrivo, sono la partenza per il rilancio e il decollo di una città che merita questo. Oggi con i giochi, domani con una legge speciale per Taranto che possa rivalorizzarla e rilanciarla.
1: I giochi hanno rappresentato un'opportunità anche per tante imprese dell'indotto ex Ilva da tempo in difficoltà. Qui siamo in un'azienda che da 40 anni produce impianti per lo stabilimento. La prospettiva della chiusura dell'area a caldo in tempi brevi e senza progetti alternativi fa temere per il futuro.
3: Noi perderemo una ventina di posti di lavoro. L'evoluzione ci sarà perché le cose cambiano. Il problema è che cambiano con questa immediatezza e non abbiamo la possibilità di altrettanto immediatamente sopperire a questa mancanza.
1: Chi invece da anni invoca la chiusura del sito e si batte per un modello di sviluppo sostenibile è il mondo delle associazioni. Dei genitori tarantini è partito il ricorso che ha portato alla decisione della Corte d'Appello di Milano sullo spegnimento dell'area a caldo. Come avete accolto il decreto?
4: Non nascondo che abbiamo pianto tutti quanti. Era un pianto che si riferiva a tutti i bambini che verranno salvati una volta chiusa quella zona inquinante. È urgente che si prenda, come dire, coscienza, che lo si fa per i bambini, lo si fa per le prossime generazioni.
0: Ancora vittime sul lavoro, un operaio di 53 anni è precipitato dal quarto piano di un palazzo ad Ercolano, un quarantenne a Brescia ha avuto un malore in un cantiere, forse a causa del caldo. Il servizio di Massimo Solani.
5: Lui sacrificava la sua vita per la sua famiglia.
6: Per i quattro figli Ciro Panico avrebbe fatto di tutto, anche arrotondare lo stipendio da impiegato di una sala bingo lavorando come muratore. Ed è così che è morto a 53 anni, cadendo da un balcone al quarto piano di questo palazzo di Ercolano.
5: Per me era come un fratello. Il 2026 non si può morire sul lavoro.
6: Ciro ufficialmente non era impiegato dell'azienda che si occupava della ristrutturazione dell'appartamento. Era passato per salutare, hanno detto poi i titolari. Versione che non convince la procura, che ha aperto un'inchiesta per valutare il rispetto delle norme di sicurezza e chiarire la sua posizione contrattuale. E indagini sono in corso anche per la morte di Maurizio Trenta, 40 anni, ucciso da un malore venerdì scorso in un cantiere a Trenzano, nel Bresciano. Ennesima vittima di una strage che non si ferma neanche d'estate. Per la procura di Brescia, che ha indagato per omicidio colposo il proprietario e due responsabili della ditta in cui era impiegato, il decesso è avvenuto nella fascia oraria in cui è vietato lavorare dall'ordinanza regionale sulla sicurezza.
7: Alle 15.30 di venerdì c'erano più di 37 gradi. Non si doveva salire sul cantiere. L'azienda doveva bloccare i lavoratori.
6: Sarà l'autopsia a chiarire se Maurizio sia stato ucciso dal caldo.
0: Caldo che non dà tregua, il picco è atteso per giovedì, mentre anche oggi 25 città a bollino rosso. Vediamo la situazione con Massimo Veneziani.
8: 27 città su 27, non era mai successo. Giovedì bollino rosso in tutti i centri monitorati, un caldo asfissiante in questa quarta ondata di calore da cui ci si prova a difendere, come a Roma.
9: E l'avanico e la gorra.
8: Ventaglio e cappello per questa turista. All'ombra, anzi al sole del Colosseo, ci si protegge in ogni modo. Qualcuno invece si gode le docce e gli spruzzi d'acqua lungo il Tevere.
10: Noi partiamo la prossima settimana, però ecco, che spezza un po' il caldo.
8: Poi ci sono i rifugi climatici, come qui a Torino.
11: Veniamo qua per prendere un po' di fresco, visto che c'è l'aria condizionata, si sta bene, e fare una partita a carte.
12: Noi siamo qua tutti i giorni.
8: C'è il caldo, ma non mancano i nubifragi, lo specchio della crisi climatica.
13: Già quando abbiamo attraversato uno dei due torrenti, che dopo erano quelli in piena, già nel ritorno si è già un po' ingrossato. Non era pericoloso, però insomma, se ritardavamo di qualche ora forse avevamo avuto
14: mezz'ora.
13: Avuto un po' di problemi, ecco.
8: Pericolo scampato per gli escursionisti a Cervinia il giorno.

0: Dopo il nubifragio che ha fatto esondare i torrenti e franare il terreno.
1: Si è vista tutta la gran balconata che era diventata una cascata e da qualche parte quell'acqua sapevamo che doveva scaricare.
0: Oggi un elicottero sorvola la zona colpita mentre le ruspe lavorano per rimuovere i detriti. Per fortuna nessun ferito.
2: A Roma da giorni vivono in strada gli abitanti dello Spin Time, uno storico palazzo occupato da anni centro di riferimento culturale e sociale per il quartiere e non solo. Dopo un incendio è stato evacuato e non si trovano soluzioni. E poco fa un bimbo di un anno e mezzo è stato ricoverato in codice rosso, disidratato e in crisi respiratoria. Il servizio di Francesca Malaguti.
3: Non è un posto per abitare perché i bambini serve una stanza per giocare, per riposare, mamma pure per cucinare.
4: Si fa portavoce di tutte le altre mamme che dormono qui, Iman, che con i suoi 32 anni di figli ne ha 4. Dormono nei locali dell'associazione Polo Civico Esquilino che li ha accolti dopo che sono finiti in strada. Vivevano da 2 anni in una stanza dello Spin Time. Lei è arrivata dall'Iraq con un corridoio umanitario, di giorno lavora in un ristorante, di sera studia per diventare operatrice sanitaria. In questo stanzone alloggia provvisoriamente insieme a una 30 di donne e bambini.
5: Come puoi vedere, questa è la sede del Polo Civico che di solito, insomma, è attraversata da iniziative delle associazioni ed oggi la vedete piena di brandine. Sono gente inserita che lavora, però non possono permettersi una casa o non hanno avuto accesso agli alloggi popolari.
4: Ma non si può reggere a lungo con brandine, 2 soli bagni e una piccola cucina. Ogni mattina queste famiglie vanno davanti allo Spin Time. Oggi sembra esserci qualche spiraglio. Il comune di Roma sta trattando con la proprietà per acquistare l'immobile occupato. L'appello di Iman, molto grata ai volontari, è che le istituzioni non si dimentichino soprattutto dei bambini, italiani e stranieri, che sono qui.
3: Italia serve giovani persone e bambini per forte così in Italia. Voglio che governo Italia, per favore, che pensarci, perché ci sono tanti bambini per futuro in Italia.
2: È stato ritrovato questa mattina il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso lo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo dopo che si era tuffato durante una gita in barca. La ministra Roccella ha ringraziato tutta la squadra che ha effettuato le ricerche per oltre un mese. Milano in lutto per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Gli ex compagni in lacrime hanno portato la bara tra gli applausi di tanti tifosi rossoneri. Sentiamo Alvise Losi.
6: L'attesa, in silenzio, poi quando arriva fuori dalla Basilica di Sant'Ambrogio la bolgia della curva sud, come quando 30 anni fa il capitano usciva dal tunnel di San Siro per l'ultima volta. Sono qua in migliaia a stringersi attorno alla famiglia di Franco Baresi, la moglie Maura con i figli, il fratello Beppe, storico capitano dell'altra metà di Milano, quella nerazzurra. I tifosi per la leggenda, gli avversari per il rispetto, i compagni per il capitano, che li ha guidati a conquistare il mondo. Maldini, Van Basten, Savicevic, Capello, Baggio, impossibile elencarli tutti.
7: Ma è sempre stato un leader silenzioso anche nello spogliatoio, però in campo l'abbiamo visto tutti, il suo carisma, il suo senso di appartenenza per questa maglia.
8: È un uomo a 360 gradi, campione fuori, dentro al campo, un giocatore che oggi diventa difficile trovare.
9: Chiaramente in questo momento va sommosso perché sappiamo del grande giocatore, da buon uomo che era.
6: Un timido applauso per i dirigenti dell'Inter, qualche fischio invece per quelli del Milan, il presidente Scaroni e il proprietario Cardinale. Non è quello che avrebbe voluto lui, il capitano del Milan, negli anni della gloria, come in quelli bui. La squadra di oggi è lontana, in tournée in Australia, a rappresentarla, Chris Pulisic.
10: For me to see, for the club, for the city, really amazing to celebrate this legend.
6: L'omaggio del calcio italiano internazionale a uno dei più forti di sempre, tutti insieme, un'ultima volta, per...
2: Agli europei di nuoto di Parigi, oro e bronzo per le azzurre Taddeucci e Caponi nella 10 km di fondo nella Senna. Nessun podio per i ragazzi, Paltrinieri è arrivato quarto. Il servizio di Jacopo Cecconi.
11: È d'oro la nuotata nella Senna di Ginevra Taddeucci agli europei di Parigi.
12: Una regina soltanto!
11: Ma non solo, l'Italia fa anche doppietta con il bronzo di Linda Caponi. Troppo superiore, la campionessa di Firenze è già terza in questo fiume 2 anni fa alle Olimpiadi, che alla fine persino si rammarica per le

0: assenze di alcune avversarie e manda una frecciata alla sua compagna di squadra, peraltro toscana come lei.
1: Venivo un po' placcata la mia compagna di squadra, infatti cercavo di fare slalom perché sui piedi mi affondava, però a parte questo... Vabbè, dai, sono contenta, è stato più semplice del previsto.
2: Mi sono sempre mantenuta lì, poi quando mi sono trovata tra le prime non ci credevo, però la medaglia la volevo e quindi ce l'ho messa tutta.
0: Sulle acque della Senna, rese balneabili con un grande investimento e dove pure i parigini si rinfrescano con gioia, c'erano state grandi polemiche perché dopo le Olimpiadi alcuni atleti avevano avuto problemi gastrointestinali. Greg Paltrinieri, solo quarto stamattina nella prova maschile, aveva smorzato.
3: Sembra meglio, poi adesso vediamo. Nei prossimi giorni, però sembra meglio di quella delle Olimpiadi.
0: Molto meno diplomatica, Taddeucci.
1: Bella zuzza, si tirava fuori veramente dei troiai indicibili, cioè avevo gli occhiali di foglie, rami, schifezze varie. Poi c'erano le bottiglie di plastica, c'è più plastica qui dentro che quella biodegradabile. Boh, va bene, saranno messi in quina, ma troiai, proprio ho detto meno male era pulito, penso se era sporca, com'era.
4: Compie 60 anni l'album Revolver dei Beatles, considerato uno dei massimi capolavori della storia del rock. Sentiamo Paolo Piras.
5: Quando uscì Revolver, la musica era l'avanguardia di una rivoluzione di costumi e di idee che si irradiava da Londra. E il 1966 il progresso sembra benigno e inarrestabile. I giovani cominciano a sentirsi qualcosa di più, di futuri adulti in attesa. E dallo studio di Abbey Road, i Beatles vengono fuori con musica mai udita prima. Per chi si aspetta gioia, chitarre, batteria, Paul scrive Eleanor Rigby, un ottetto d'archi di semplice perfezione che racconta in una piccola storia di paese la solitudine e la vanità della vita. Ringo narra la storia di un sottomarino giallo che diventerà una fiaba per bambini e adulti e in seguito un film visionario. La densità sonora del tutto è pazzesca. Gli studios americani si scervellavano per imitare i suoni unici dei Beatles. Sempre nel 66 i Beach Boys, i loro veri rivali, li sfidarono con un album straordinario, Pet Sounds. Ma la creatività dei quattro di Liverpool aveva spiccato un volo chimico con la scoperta dell'LSD. L'ultima traccia si intitola Tomorrow Never Knows, come dire del domani non v'è certezza. È l'alba della psichedelia. La controcultura musicale accoglie i Beatles nel suo esercito di pace e il loro sogno non violento, ingenuo, meraviglioso che Revolver restituisce intatto 60 anni dopo, come se il tempo non lo avesse già bruciato.
4: Ora TG regionali a mezzanotte, il TG3 torna con Linea Notte, grazie per essere stati con noi e una buona serata.

0: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
1: Da MD c'è il tutto a... da 1 a 3 euro. Ad esempio, fino al 9 agosto, trovi il salame La Fattoria in diverse varietà a 1 euro.
2: Oh? Ah! MD, buona spesa Italia!
3: Le scegli e senti il mare che le accarezza, il profumo che si diffonde e tutto il sapore che ami. Cozze Nieditas, noi siamo il mare.
4: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

0: idea, dottor Scotti.
1: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
2: Nella paella di pesce Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
3: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
4: Tra i tuoi occhi arrossati e la tua bici. Tra i tuoi occhi stressati e il tuo film preferito. Tra i tuoi occhi secchi e il tuo nuovo libro, per un rapido sollievo può esserci Eumil Gocce Oculari. Eumil, una linea dedicata al benessere dei tuoi occhi.

0: Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, chiama l'896-9889 o vai su msf.it/lasciti.
1: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.

0: Pozzuoli in piazza dopo il sisma, il dramma degli sfollati e la crisi idrica. I cittadini chiedono interventi rapidi. Domani l'incontro con Piantedosi. Il nuovo piano del trasporto pubblico di Benevento, autobus a basse emissioni e con sistemi digitali. Fico, salvaguardati i posti di lavoro. La bonifica del fiume Sarno, 400 milioni stanziati dalla regione per la riqualificazione ambientale e la messa in sicurezza. Dai presepi ai gioielli, il meglio dell'artigianato campano alla stazione marittima, produzioni d'eccellenza si sposano con l'identità del territorio. Più spettatori, ecosostenibile e appetibile anche per le iniziative commerciali. Il comune presenta il progetto del nuovo Maradona, obiettivo gli europei del 2032. Intanto continua il ritiro del Napoli, domani c'è l'Osasuna. Buonasera. A 4 giorni dal terremoto a Pozzuoli i cittadini sono scesi in piazza, 1 migliaio in corteo per chiedere interventi rapidi. Una delegazione domani incontrerà il ministro dell'interno Piantedosi. Si attende il decreto del governo. Il servizio di Fabio Forlano.
1: Pozzuoli esiste ancora, dice lo striscione in testa al corteo. 1 migliaio di persone, collettivi, associazioni, cittadini, la banchina del porto occupata pacificamente, poi i collegamenti per Ischia e Procida riprendono. Una delegazione di manifestanti sarà domani in prefettura, dove è atteso per un vertice il ministro dell'interno Piantedosi. E proprio in prefettura si è riunito il centro coordinamento soccorsi. Le istituzioni stanno facendo di tutto per alleviare i disagi dei cittadini, dicono il presidente della regione Fico e il prefetto di Bari.
2: Da oggi abbiamo 36 squadre di verifica dei vigili del fuoco, poiché sono venuti da altre regioni decine e decine di ingegneri assegnati dal ministro Piantedosi.
1: La stima è di chiudere le verifiche tra domenica e lunedì della prossima settimana. A Pozzuoli sono circa 700 gli sfollati, 38 a Monte di Procida. Finora 568 persone hanno trovato autonomamente una sistemazione alternativa.
2: La regione Campania ha anticipato già con la delibera ad hoc il fondo al comune per il contributo di autonoma sistemazione.
1: 14 gli edifici di culto danneggiati, mentre i lavori di ripristino dell'intera tratta della Cumana dovrebbero durare ancora 1 mese.
3: Stiamo lavorando aumentando le squadre per le perdite di acqua, che è uno dei punti che dobbiamo affrettarci a riparare il prima possibile.
1: 13 infine le scuole inagibili, ma solo 3 destano preoccupazione in vista della riapertura a settembre.
0: Chiedono giustizia ai familiari di Ciro Panico, l'operaio morto ercolano mentre era impegnato in lavori di muratura. Claudia Marra.
4: Sacrificava la sua vita per la sua famiglia.
5: C'è incredulità tra i familiari di Ciro Panico, che ha perso la vita dopo essere precipitato mentre eseguiva dei lavori ad un quarto piano ad un appartamento a Ercolano.
4: Ciro non lo possiamo dimenticare, non lo potremo mai dimenticare, resterà per sempre con noi e speriamo che giustizia sia fatta.
5: Le indagini sulla morte dell'operaio si concentrano sulla perdita di equilibrio, che sembra la più plausibile, ma anche sulla mancanza di protezioni e sulle responsabilità nel cantiere dopo una tragica caduta da un quarto piano. L'amministratore del condominio parla di lavori per conto di privati.
6: No, sono lavori privati,
7: quindi in effetti hanno fatto tutte le comunicazioni che andavano fatte all'ASL, al comune.
5: Operai c'erano?
7: Ma non lo sappiamo, sono ristrutturazioni private.
8: In un condominio così tranquillo vedere queste cose è veramente una disgrazia, sia per la persona che poi per la famiglia e il resto.
5: Anche per voi condomini?
8: Sì, sicuramente. Veramente non ci sono parole.
5: I carabinieri stanno verificando il rispetto delle norme di sicurezza. Al momento non risultano indagati.
0: I trasporti. A Benevento nuova pagina per il servizio di mobilità urbana. I dettagli con Giorgio Saracino.
9: Dal 1° di agosto finalmente i miei concittadini e le concittadine potranno usufruire un trasporto che sia come le città medie italiane e quelle europee.
10: Autobus nuovi a zero emissioni o quasi, accessibili a tutti i passeggeri e dotati di moderne tecnologie per l'acquisto del biglietto a bordo. Rinnovate le paline di fermata con una nuova segnaletica e QR code per consentire ai viaggiatori di consultare gli orari in tempo reale. A Benevento dal 1 agosto sulle strade urbane ci sono i mezzi dell'Air Campania.
11: Abbiamo scongiurato una crisi seria dei trasporti in una città che ha grandi sofferenze, dove anche l'esborso economico da parte del comune situazione è molto, diciamo, al di sopra di quelle che sono le altre realtà della Campania.
10: A Palazzo Santa Lucia, a Napoli, è stato presentato con il presidente della regione Roberto Fico il nuovo progetto rinnovamento, assunzione a tempo indeterminato e determinato, potenziamento del servizio pubblico.
12: Accessibilità. Tutti gli autobus che abbiamo portato lì sono accessibili a chi ha mobilità ridotta e innovazione tecnologica, c'è il tap and go. Abbiamo installato 300 paline nella città di Benevento, così come abbiamo fatto già ad Avellino e a Caserta, con il QR code che ci consente di cercare la corsa che ci interessa e con gli orari e avere anche informazioni in real time.
0: A un anno dall'incendio le attività economiche che ruotano attorno al Vesuvio provano a ripartire tra turismo e enogastronomia. Gianluca De Martino.
13: Lo scenario era bruttissimo perché quelle macchie che ancora adesso hanno un colore diverso erano tutti incendi. Guardi, sono stati dei momenti e delle giornate proprio dove si piangeva, detto sinceramente.
14: Andrea Forno è uno dei viticoltori del Vesuvio. Le fiamme di un anno fa minacciarono i suoi vigneti. Non avrebbe mai immaginato che la vendemmia 2025 sarebbe stata ottima.
13: Il Vesuvio è forte e riesce sempre ad andare avanti contro tutte le avversità, contro tutte, diciamo, queste tragedie.
14: Vincenzo Ambrosio, 84 anni, ha creato un sistema di irrigazione attorno a vigneti e ulivi per nutrirli e anche per proteggerli.
15: Si riparte con sacrifici enormi e siamo riusciti poi a riprendere quei filari che si erano bruciati con una potatura estrema e quindi, come potete vedere oggi, dopo due incendi c'è una produzione e possiamo essere contenti.
14: Con lui il nipote Vincenzo, la quinta generazione.
16: Per fortuna sono solamente dei brutti ricordi e quindi speriamo che non trovarci mai più in una situazione del genere.
14: All'info point del parco sono in aumento gli escursionisti che a piedi e in bici elettriche percorrono i sentieri. Turismo lento, fuori dai classici circuiti.
0: Inquinamento e rischio idrogeologico. La storia recente del fiume Sarno è piena di queste problematiche. Dalla regione arrivano 400 milioni per la riqualificazione ambientale. L'inviato Rino Genovese.
17: Questo è il fiume Sarno nella parte in cui attraversa il comune di Scafati. È in quest'area che confluiscono i maggiori affluenti e canali del fiume, determinando quei problemi di allagamento che da decenni devastano quest'area. Non risolti dal grande progetto Sarno, che oggi però è sostituito dal nuovo finanziamento, 400 milioni della regione Campania, destinati proprio a

0: la riqualificazione ambientale e la messa in sicurezza idrica del fiume.
1: Questi sono i lavori di Rio Sguazzatori, una battaglia che abbiamo condotto negli ultimi 3 anni. Non risolvono il problema. Naturalmente con i 400 milioni di euro che sono stati stanziati ci aspettiamo un progetto di natura complessiva che riesca a risolvere il dragaggio del fiume Sarno e di tutti i suoi affluenti, altrimenti non andiamo da nessuna parte.
0: Questo è il Rio Sguazzatori, siamo a 2 chilometri dalla confluenza con il Sarno, vedete che cosa sta venendo fuori con il dragaggio, copertoni, teli di contadini, di tutto.
1: Quello che siamo riusciti ad ottenere, 2 chilometri, non sono assolutamente nulla. Immaginate per un attimo il lavoro enorme per dragare il fiume Sarno.
0: Con questi 400 milioni cosa si risolverà e cosa rimarrà da risolvere?
1: Intanto per Scafati si risolve il problema degli allagamenti in alcune parti importanti della città. Non risolviamo il problema della puzza o del tanfo.
0: Una puzza determinata soprattutto dagli scarichi industriali.
1: Sicuramente dagli scarichi industriali, ma anche dagli scarichi di civili abitazioni autorizzati illo tempore o non autorizzati. Un altro problema che risolviamo è quello delle culture, perché qui siamo su uno dei ponticelli abusivi, lo possiamo dire tranquillamente, che naturalmente fungeva da tappo e si allagavano tutte le culture che naturalmente portavano dei danni enormi ai contadini.
2: La Commissione Ambiente della Camera ha approvato la proposta di legge per l'istituzione di un'area marina protetta Isola di Capri. Dopo l'approvazione in Commissione al Senato, il provvedimento ottiene così il via libera definitivo. La politica ha presentato a Napoli la segreteria regionale del Movimento Progetto Civico Italia. Giovanni Messina.
3: Noi non abbiamo uno scollamento con le persone. Quando qualcuno perde un posto di lavoro non vanno al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, a Via Veneto, vanno dal sindaco. Quando un'azienda chiude è di fronte ai cancelli, non ci sono i deputati e i senatori, ci sono i sindaci, ci sono i consiglieri regionali, i consiglieri comunali, e mentre i deputati e i senatori sono in TV a fare gli influencer, tutti.
4: Amministratori locali, esponenti della società civile, professionisti si sono dati appuntamento alla Galleria Toledo di Napoli per la presentazione della segreteria regionale di Progetto Civico Italia.
5: La squadra della segreteria regionale, coordinata dal giornalista Lorenzo Crea, è composta da 21 membri. Sul palco del Teatro dei Quartieri Spagnoli si alternano gli interventi del coordinatore nazionale del movimento Alessandro Onorato e di quello regionale Carlo Puca.
3: Il centrosinistra Progetto Civico è un progetto politico distinto e concorrente del PD, del Movimento 5 Stelle e della VS. Non portiamo ulteriori criticità. Noi porteremo la pace in questo, ma allo stesso tempo ci vogliamo confrontare nei fatti.
4: Correrete alle prossime elezioni comunali?
6: Assolutamente sì, con una lista a sostegno di Gaetano Manfredi e convintamente nel centro-sinistra per dare un valore aggiunto alla coalizione, un contributo soprattutto di concretezza ma anche di idee, perché in questi anni i partiti, secondo me, in questa città hanno prodotto poche idee. Noi dobbiamo anzitutto puntare su quello, offrire soluzioni ai problemi concreti delle persone.
2: A Pianura una giornata dedicata alla legalità nel nome di San Giustino Russolillo. Daniele Meloni.
7: Uno sguardo verso il futuro attraverso un percorso che valorizzi la legalità e la partecipazione dei cittadini. Così a Pianura oltre 400 studenti, famiglie e docenti hanno preso parte all'iniziativa promossa da Claudio Ciotola, presidente dell'Associazione Giornalisti Flegrei. L'occasione è stata la 9ª edizione del premio letterario dedicato a San Giustino Russolillo. Il sacerdote proclamato santo da Papa Francesco nel 2022 è ospitato nella casa madre delle suore vocazionaliste. Presenza significativa all'evento è stata quella di Don Antonio Coluccia, sacerdote simbolo della lotta alla criminalità e allo spaccio, da anni attivo per il contrasto al degrado nelle periferie italiane. Pianura ha accolto anche la commissione parlamentare d'inchiesta sulle stesse periferie, guidata da Alessandro Battilocchio e altre istituzioni. Accanto alla presenza della fede, vi è la volontà di realizzare una nuova e più funzionale sede per la stazione dei carabinieri dell'area per coniugare sicurezza e tutela dei cittadini.
2: Alla stazione marittima di Napoli un percorso espositivo dedicato all'artigianato campano. Annalisa Angelone.
8: Nella stazione marittima di Napoli un set cinematografico che ricostruisce i vicoli e scorci della Napoli della Belle Époque fa da cornice a Exempla, il Grand Tour del saper fare campano, un viaggio alla scoperta delle eccellenze dell'artigianato artistico promosso dalla regione e rivolto a un pubblico italiano e internazionale.
9: La valorizzazione degli artigiani del nostro territorio, di Napoli, della nostra Campania, l'arte presepiale, l'arte orafa che contraddistinguono Napoli e la Campania nel mondo, punta a coniugare capacità laboratoriale con il turismo, la promozione per creare una leva strategica economica di sviluppo per il nostro territorio.
8: L'incontro fra tradizione e creatività trasforma il patrimonio dell'artigianato artistico in una nuova esperienza culturale e turistica.
10: Una Napoli dell'Ottocento e dei primi del Novecento che accoglie vere e reali botteghe artigianali. Volevamo creare un effetto scenico.
8: Exempla si inserisce nel programma di promozione della Campania in vista della Coppa America con un itinerario che unisce produzioni d'eccellenza e identità del territorio. La stazione marittima in crescita e nel 2027, dice il manager del terminal Tommaso Cognolato, sfiorerà la cifra record di 2 milioni di passeggeri.
2: E tra le produzioni d'eccellenza in Campania c'è certamente la mozzarella, protagonista della White Fest dal 7 al 9 agosto a Cancello ed Arnone. Con noi c'è Olimpia Di Domenico della Proloco Locale. Buonasera.
11: Buonasera.
2: Edizione numero 48 che celebra un prodotto.
11: Esatto, il nostro White Fest celebra non solo il prodotto ma una vera eccellenza del nostro territorio, ossia l'oro bianco, cioè la mozzarella di bufala. Questo White Fest parte da lontano, questa è la 48esima edizione, parte da una sagra fino ad arrivare a un vero e proprio evento voluto proprio dal sindaco del comune di Cancello Arnone, l'avvocato Raffaele Ambrosca, curata in tutti gli aspetti. Insomma, quest'anno è alla 48esima edizione, ospitata in un'area di oltre 20.000 metri quadri, dove ci saranno 20 espositori food e oltre con food di qualità, un'area concerti con 3 concerti molto importanti e a ingresso gratuito.
2: Concerti con The Colossus, Fred De Palma e Clementino.
11: Esatto, e Clementino.
2: E non si celebra solo un prodotto, ma anche un territorio e la sua identità.
11: Esatto. Un territorio che è fortemente legato proprio alla mozzarella, partendo proprio dalla lavorazione, quindi della terra, dagli allevamenti. Ci sono famiglie, casari, che comunque, nonostante caseifici moderni, conservano ancora la cultura e la tradizione del passato.
2: Perfetto, grazie mille. Noi intanto voltiamo pagina, riapertura del terzo anello, addio alla pista d'atletica. Sarà così il nuovo stadio Maradona nel progetto presentato in comune. Andrea Caruso.
12: Più capiente, più ecosostenibile e accessibile, più appetibile anche per le iniziative commerciali e di marketing dei club calcistici. C'è solo un aspetto che guarda al passato nel progetto di riqualificazione dello stadio Maradona di Napoli ed è l'architettura della facciata esterna che richiama le forme del vecchio Stadio del Sole. I lavori si faranno a prescindere da Euro 2032. L'aspettativa dell'amministrazione Manfredi è non solo di far rientrare Napoli tra le città ospitanti della rassegna continentale, ma, tra le righe, anche di far giocare a fuori grotta un quarto di finale o addirittura una semifinale. Intervento da 200 milioni di euro per tre quarti finanziato dalla Regione Campania, altri 50 milioni saranno messi sul piatto da Palazzo San Giacomo. Il cantiere non impatterà sulla funzionalità dell'impianto. La riapertura del terzo anello consentirà di preservare l'attuale capienza, mentre verrà eliminata la pista d'atletica e ricostruito il primo anello. Le palestre sotto al terreno di gioco invece non saranno toccate.
13: La conferenza dei servizi è stata completata. Quindi non solo il progetto è un progetto molto avanzato dal punto di vista dei dettagli tecnici, però anche completamente autorizzato.
12: La gara potrebbe essere affidata nel giro di pochi mesi. Il nuovo stadio Maradona, secondo le stime del comune, sarebbe pronto nel 2030.
2: E il Napoli intanto è al lavoro, in campo e sul mercato. Nello Di Costanzo.
14: La cessione di Gutierrez per 30 milioni ai tedeschi del Bayer Leverkusen sblocca di fatto il mercato del Napoli in entrata. I soldi incassati per il difensore spagnolo saranno reinvestiti per l'acquisto di un vice Di Lorenzo e per un difensore centrale. I nomi sono quelli che circolano già da tempo, ovvero Badiashil, Todibo, Gatti, Thiago Gabriel e Favasuli. Intanto gli azzurri continuano ad allenarsi nel ritiro di Castel di Sangro. Oggi allo Stadio Patini, doppia seduta di allenamento in mattinata a porte aperte, dove gli azzurri hanno deliziato la platea con un torneo di calcio tennis show, e nel pomeriggio senza pubblico. Domani allenamento mattutino e alle 18.30 nell'impianto del capoluogo altosangrino, prima sfida internazionale della stagione contro l'Atletico Osasuna, squadra di prima divisione spagnola. E nell'anno del centenario il club partenopeo ha lanciato una nuova maglia, la terza di colore rosso, iconica, ispirata a quella della stagione 86-87, un modo per ricordare il 40° anniversario del primo storico scudetto del Napoli, una

0: La casacca indossata tra gli altri anche da Diego Armando Maradona.
1: Il cinema protagonista da Ariano Irpino con un premio speciale per Lino Banfi. Alessia Meloni.
2: 7 giorni di grande cinema all'Auditorium Comunale Linea Wertmüller di Ariano Irpino per la 14ª edizione dell'Ariano International Film Festival. La Kermesse Campana ha unito veterani e giovani autori con 65 opere in concorso da 19 paesi, celebrando il talento e le origini e la passione per la settima arte. Il festival ha permesso di ascoltare nuove storie, voci, messaggi dal sapore unico ma universale. Numerosi ospiti hanno colorato le giornate dell'Ariano International Film Festival tra racconti e confessioni, selfie e abbracci, in una girandola di energia che ha contagiato tutto il paese. Sul red carpet finale anche Lino Banfi, insignito dell'Irpus d'oro alla carriera, e Carlotta Pinto dall'ultima stagione di Mare Fuori.
1: È tutto, aggiornamenti in tempo reale sul sito della TGR Campania. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
3: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
4: Sulla Campania, locali e fenomeni, pure in dettaglio alle zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, foschie temporanee al mattino che lasceranno posto poi a un cielo sereno o tutt'al più velato. Sull'Appennino campano, cielo sereno o poco nuvoloso, salvo nubi pomeridiane convettive con locali fenomeni. Sul Salernitano, generali condizioni di bel tempo, nonostante isolati addensamenti e temporali pomeridiani. Giornata nel complesso ancora calda, anche se

0: San Benedetto Zero, My Secret.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
4: Era fuori.
3: Tu sei fuori.
4: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: Qui ho vissuto pienamente. Ho scoperto il valore di ogni piccolo gesto. Amo la mia casa. Casa è dove sono cresciuta. Ho sognato. Ho amato. Sì, questa è la mia vera casa e merita di essere tutelata. Vale il coraggio e la determinazione spesi per proteggerla. La lascio a chi saprà difenderla. E tu, a chi lascerai la tua vera casa? Fai un lascito a Greenpeace. Vai su lasciti.greenpeace.it.
7: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
8: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
9: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
10: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
11: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
12: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
13: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

0: C'era una volta un bambino di nome Francesco Battiato.
1: Alessandro Preziosi ci porta dentro il mondo di un grande maestro.
2: Era un performer.
0: La personalità, il carisma.
3: Elevava chiunque lo stesse ascoltando.
4: Studiavamo chiusi in una stanza.
5: Non ho mai avuto paura di andare a scontrarsi contro qualche muro.
6: Aveva una purezza d'animo.
7: Supererò le correnti gravitazionali.
1: Il coraggio di essere Franco. Questa sera alle 21:15, Rai 3.
8: Come senti un rumore buttati a terra?
9: Un rumore.
10: Quando le pistole cominciano a cantare e gli occhi danzano, è l'ora del

0: West.
1: Chi sei?
0: Il West rivoluzionario di Sergio Leone.
2: Quando si spara, non si parla.
3: Fate molto male a ridere.
4: Arrivederci, amico.
0: Per il ciclo C'era una volta Sergio Leone, per qualche dollaro in più. Sabato alle 21.30, Rai 3.
5: Buongiorno, io sono al porto di Pozzuoli sulla banchina occupata da un migliaio di manifestanti partiti in corteo stamattina dietro lo slogan "La terra trema, lo Stato dorme". Un migliaio di cittadini, attivisti, poi ci sono gli esponenti di Potere al Popolo e associazioni. Chiedono di essere ricevuti domani al tavolo in prefettura con il ministro dell'Interno Piantedosi. Poco fa un traghetto proveniente dalle isole e Procida è stato fermato all'ingresso del porto, ora sta tornando indietro probabilmente verso Napoli.
6: La situazione è ancora critica, molto critica. L'emergenza, la vera emergenza è finita.
7: Meloni, la mia
6: ecco. Questa è l'opinione di tantissimi residenti qui a Ceuta che ci hanno fermato appena sentono che siamo italiani, perché loro dicono la Meloni, il vostro premier, è la migliore.
8: Se vogliamo vedere, allora l'Italia ha un PIL pro capite molto più alto, ha una disoccupazione che è quasi la metà, perché in Spagna è molto più
9: PIL,
8: alta.
9: PIL, qual è il PIL spagnolo e qual è il nostro?
8: Le tante.
9: Qual è
8: Va
9: il
8: bene,
9: PIL?
8: No, facciamo un'altra puntata, ma le sto dicendo.
9: No,
8: che
9: deve rispondere
8: di
9: però, perché se dice che io non dico i dati giusti.
8: Favore,
9: li deve dire però.
10: Allora sì, facciamo uno alla volta perché poi a casa diventa difficile. Allora finisce Elisabetta Gardini, poi Matteo ti do dopo la parola.
11: Eccola Francesca, ti trovi in mezzo ai migranti, una crisi
12: che riguarda... Sì, siamo qua, come potete vedere sono a centinaia qui su questa spiaggia, sono organizzati come possono con questi fuochi perché si scaldano in quanto c'è un'escursione termica la notte e insomma hanno i vestiti con cui di fatto si sono incamminati, alcuni hanno fatto un viaggio lunghissimo, parlavamo con alcuni poco fa addirittura dal Bangladesh, alcuni sono arrivati, poi Sudan, sono soprattutto subsahariani quelli che sono qui, sperano di arrivare o in Spagna o in Europa in qualche modo, dicono appunto, alcuni dicono anche Italia, bella Italia.
13: Avete tenuto tutto sigillato, sigillato dove nessuno può leggerle, dove in una cassaforte.
14: Simbolo della protesta, quella cassaforte che i componenti della giunta delle autorizzazioni si sono visti opporre venerdì mattina quando hanno chiesto di leggere le chat. Il 5 Stelle Silvestri la apre e ne estrae un dischetto, copia del supporto originale.
15: Attenti al varano!
16: Eccolo, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, attraversare la piazza principale della città e chiedere da bere. E non manca neanche la canzoncina che avverte "Attenti al varano".
15: Attenti al varano, no, no, no, no, no.
16: Chi immagina di portarlo in giro al guinzaglio? Chi ha spasso per la città su una Ferrari testa rossa? Chi lo rintraccia in piscina al riparo dal caldo estivo?
17: Ma domani è il suo compleanno, il 4 agosto è il compleanno del ministro Tajani. Come lo festeggia?
18: Domani c'è il Consiglio dei Ministri, sarò tutta la mattina al Ministero, poi andrò al Consiglio dei Ministri, poi vado a cena con mia moglie, con i miei figli e qualche parente, quindi in famiglia, al mare, vicino Roma.
19: 관광 손님들 속에서 제일 인기를 끄는 곳은 해수욕이라고 하면서 아침 8시경부터 해수욕장은 사람들로 붐비기 시작했어.
20: Trump ha sospeso le operazioni militari in Medio Oriente perché dice essere vicino a un'intesa con l'Iran. Secondo i conti fatti dalla CNN, però, è la 38esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa che nei fatti non arriva.
21: Ora dobbiamo ricordare che ieri eravamo pronti a sferrare quello che sarebbe stato sicuramente l'attacco più imponente sin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
22: Presto detto, presto fatto, chi pestò la coda al gatto? Io no, signori miei, ma fu lei, soltanto lei, questa donna di talento, questa celebre cantante, questa diva del momento, questa bionda affascinante. E per lei, signori miei, e per lei, modesto attore, faccio l'ospite d'onore. Sono venuto a Studio 1, non c'ho fame e son digiuno. Che mi importa se qualcuno nel guardarmi di si oppiatti mi può dire: ma tu sei matto? Sì, son matto per la mina, questa bionda maliarda, poca ciccia e niente lardo. Un amico mio mi ha detto questa mane al mio cospetto. E tu

0: Polemiche. E la Le Pen e Bardella e gli estremisti e i fascisti e i nazisti e i razzisti e i putiniani e i venusiani e i trampiani
1: Padre Bashar è il parroco a Taibe.
2: Come in, come in.
1: Vieni a vedere. È un nuovo avamposto di coloni.
2: Wow, sono tanti. Mamma mia. Hilltop Youth significa ragazzi della collina. They are coming every day.
1: Vengono tutti i giorni per provocare. E se ci vedono arrivare nelle nostre terre ci colpiscono. Rompono i recinti. Occupano le case in costruzione.
2: House under construction.
3: Io so soltanto questo, che noi italiani dobbiamo assolutamente cambiare atteggiamento nei confronti di queste persone. Sono persone che fuggono da una situazione disperata, da una situazione di povertà, da una situazione di fame. E io non penso che noi davvero possiamo chiudere le nostre porte, 58 milioni di italiani che stanno bene, quanti siamo, a delle povere persone che invece vengono qui cercando di un posto di libertà per affermarsi, per guardare al futuro della loro famiglia. E vorrei che tutti gli italiani avessero avuto l'incontro che adesso ho avuto io con questa gente che ha perso tre figli, che ha perso la moglie, che sperava di venire qui a trovare un paese libero, democratico, in cui poter lavorare, in cui potersi affermare. Ecco, queste sono cose che noi non possiamo permettere che succedano più nel nostro paese. Vi chiedo scusa.
1: Torniamo quindi,
4: sì, infatti proprio
1: su quella spiaggia, Francesca.
5: Poco fa vedevamo una serie di macchine, di cittadini privati che si fermano qui, i migranti corrono, prendono quello che queste persone di fatto hanno da offrire, che insomma non è molto perché sono macchine singole, cittadini che dicono è una vergogna, perché il sentimento che domina qua proprio a Ceuta è quello della rabbia contro il governo Sanchez, per il prima, per aver di fatto anche lanciato questi messaggi che hanno invitato i migranti, e per il dopo per averli abbandonati.
6: Ma si sono accesi i fuochi per riscaldarsi.
5: Adesso non so se vedete, dietro le mie spalle ci sono vari gruppi, ecco, di ragazzi
6: hanno
5: che
6: acceso
5: sono,
6: un fuoco per riscaldarsi, fuoco, Francesca.
5: Questi sì, per riscaldarsi, perché comunque c'è un po' di escursione termica qui la sera. Anche
6: quindi nessun tipo di assistenza a queste persone.
5: C'è freddo.
6: Nessun tipo di assistenza
5: come
6: a queste persone.
7: Non serve il riconoscimento facciale, dice Mauro Biani. Si capisce anche da lontano che sei uno sciacallo. Questa è la sua vignetta, molto netta.
8: In questo momento avete inquadrato il feretro ed è stata recitata una canzone, una poesia, che l'Aquila Reale, è partita un po' violentemente, però è un momento di addio corale da parte dei suoi ragazzi mentre la bara sta per essere portata sull'auto, verrà seppellita all'abbazia di Maguzzano, don Antonio Mazzi, che è stato definito